Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggio Renatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e, alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione. Ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile: provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10, stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta.
In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista, quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

La metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai, che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine Ottocento, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali che, nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini. La locomotiva.

0: Il racconto. Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e senza fare esame di coscienza ripose nel portafoglio le 300 lire d'incasso. Il portafoglio lo abbottonò nella tasca di dietro dei pantaloni, dove, secondo lui, i ladri non ce l'hanno ancora mai pensato, e si sdraiò in maniche di camicia sul materasso, sospirando al pensier della moglie per amor del letto comodo. «Finirà questa vita», disse più volte rigirandosi, e finalmente si addormentò. Tre ladri sfacciati e forestieri, scavalcata l'ubriachezza della guardia, avevano scassato il serrame ed erano entrati a far man bassa. Visto Marco che dormiva, s'erano spinti in audacia fino a forzare il cassetto e, trovatolo vuoto, si rifornivano le tasche di Macedonia e di Toscani. Forse si fidavano che avesse il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio, brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galloppò dietro ai tre ladri. Era una chiara profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita Lima sorda. «Questo grebano! Lasciatelo venire che penso io!» Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine. S'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima sorda al bivio buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo. Marco arrivava a bolso e vendicativo infilando il sentiero quando un piede magistrale di Lima sorda usciva dalla macchia e gli dava lo sgambetto. Il tabaccaio buttò le mani avanti e il ladro gli dette la spinta e lo traboccò nel canale. Tre visi si affacciarono sul ciglio. Uno chiese: «Sapete nuotare?» Per l'amor di Dio, fu la risposta del tabaccaio, che pareva, naspando, uno che avesse sulle braccia una matassa tremendamente ingarbugliata. Per l'amor di Dio! Il conte Ugolino, come si chiamava nel gergo il più anziano dei tre, famoso ladro campestre, non s'era mai aggravato d'un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. Lo salvi? Chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. Guarda, disse, dove si è messo i quattrini questo malizioso. Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. Non dite male dei ladri, fece il conte Ugolino, ora che vi abbiamo salvato la vita. Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto. In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. E perché ci siete corso dietro? Chiese il conte Ugolino, se v'eran rimasti i soldi. Per prendervi, disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. Tutti i galantuomini borghesi, fece Augusto, credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere. Da te, poi, aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando intero il portafoglio. Ringrazia il tuo Dio che c'erano questi fogli da 100 nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese e i tre se la batterono per la campagna dentro i fossi e nell'ombra dei filari di viti sugli olmi. Sparirono per il tabaccaio senza rumore e senza ritorno coi denari. Marco giurava poi che avrebbe preferito essere lasciato affogare piuttosto che subire quell'irrisione, ma questo lo diceva lontano dall'acqua. Così, qui termina la parte di Marco, tabaccaio giustiziere. All'alba il conte Ugolino, Augusto, ladro spostato, Lima Sorda, giovane borsaiolo e scassinatore di molto avvenire, entravano in una giuncaia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città. E poi sapevano che le ore migliori, per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va, sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Iersera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano? Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino. Sempre coi fucili dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
1: Discreta giornata,
0: Sbadigliò Augusto. Ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo strozzino manutengolo, col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno. E domani siamo a da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque, che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché Perché riprese, dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano sì fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amavo mio padre, ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se poteva mostrare agli avventori i miei lividi, ci godeva. Non vi dico quel che non si peritavano di dire quelle bocche sguaiate su mio padre e mia madre. L'estate il Bertocchi dormiva a finestra aperta e voleva essere levato presto per prendere al passaggio i contadini che venivano al mercato. Aveva bottega presso il mercato e se non prendeva quelli, avventori non ne vedeva più, perché il suo rasoio era temuto dai cittadini come il fuoco. Chiave di casa non si fidava. Una sveglia gli pareva troppa spesa. Viveva solo come un cane. Toccava al garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce. Ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava. Dormiva come un porco e se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli. Ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi, in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per il Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso, gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e, come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Seppi peraltro che hanno fatto mala fine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non li avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e, ridendo e arrabbiandosi, ci teneva lontani a scapaccioni, ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani. Li misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù ch'io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato, perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, polendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna. Annuì Lima sorda sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate di fatto già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo. Ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 a.C. e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto: che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto, gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo, e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che, con tutte le difficoltà e i rischi del caso, continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato e, nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo, quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti, che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto: quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da scienzenotizie.it. Mangiare sushi è pericoloso per la salute. Di Angelo Petrone. Il sushi è un piatto giapponese a base di riso condito con aceto di riso e spesso servito con pesce crudo. Ma può anche essere accompagnato da altri ingredienti come alghe, verdure e uova. Uno dei principali rischi associati al sushi è la contaminazione batterica, specialmente quando il pesce crudo viene utilizzato come ingrediente principale. Tuttavia, questo rischio può essere mitigato scegliendo pesce fresco e di alta qualità e mantenendolo ad una temperatura adeguata durante il trasporto, l'immagazzinamento e la preparazione. I ristoranti che servono sushi, inoltre, dovrebbero seguire rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione da batteri come il Vibrio parhaemolyticus o il norovirus. Un altro rischio associato al sushi è la presenza di parassiti come l'anisakis, un verme che può infestare il pesce crudo. Tuttavia, il rischio di contrarre un'infezione da anisakis mangiando sushi è relativamente basso, specialmente se il pesce viene conservato a temperature sotto zero per almeno 24 ore prima di essere consumato. In generale, il sushi può essere una scelta alimentare sana e gustosa se si sceglie pesce fresco di alta qualità e si mangia in un ristorante che segue rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario compromesso o le donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima di mangiare sushi a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla contaminazione batterica o ai parassiti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Ansa High Tech. Google è al lavoro per decifrare la calligrafia dei dottori. Basterà una foto con il cellulare per tradurre il testo. Durante la conferenza annuale per sviluppatori in India, Google ha condiviso una nuova funzionalità in fase di test nel paese. Grazie agli aggiornamenti dell'intelligenza artificiale di Google Lens, il colosso permetterà di decifrare la spesso illeggibile scrittura dei medici in prescrizioni e referti manuali utilizzando la fotocamera dello smartphone. Basterà scattare una foto del documento o caricarne una dalla libreria per rilevare ed evidenziare i medicinali menzionati. Lens è una funzionalità già presente nei telefonini della serie Pixel e scaricabile sugli altri Android e iPhone nella app Google, che consente di riconoscere gli elementi inquadrati per ottenere informazioni aggiuntive e persino traduzioni in più lingue in tempo reale. La comprensione della calligrafia è attualmente in via di sperimentazione con la rete di farmacisti in India, non un prodotto pronto per il pubblico, anche se le premesse fanno ben sperare. Una volta finalizzata, avremo un supporto di tecnologia assistita per la digitalizzazione di documenti medici scritti a mano. Tuttavia, nessuna decisione verrà presa esclusivamente sulla base dell'output fornito dal sistema, ha affermato la società in una nota. Google for India è l'evento annuale dell'azienda riferito al mercato dell'Asia meridionale, dove il colosso presenta vari sviluppi nei suoi vari campi di intervento. Tra le novità, anche un nuovo modello di comprensione del testo che dovrebbe coprire più di 100 lingue indiane con modelli da utilizzare nelle app di traduzione del gruppo. In India, Google può contare su una base di utenti che ha superato il 500 milioni, sebbene, nel corso del 2022, abbia dovuto affrontare diverse diatribe con le autorità di regolamentazione. L'ultimo a ottobre, quando l'antitrust ha multato Big G, cioè Google, con 160 milioni di dollari per la sua posizione di dominio assoluto sul mercato degli smartphone del paese.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito La Repubblica Viaggi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona, i segreti dell'altra Napoli, di Micol Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990, quando il Napoli vinse il secondo scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della via dei Presepi, del lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama «Gesù Cristo miezza via», perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cammarota è a due passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della Santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco, che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità, passate davanti Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per i focillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte, una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri, alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile con una cucina gustosa e innovativa che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali, sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bidder Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Se gli altri non lo fanno, impariamo a dirci bravo da soli. Ottenere il riconoscimento altrui per i propri sforzi è un bisogno umano fondamentale, che accresce l'autostima e spinge alla conquista di nuovi obiettivi. Ma come fare quando questo riconoscimento manca? Semplice. Bisogna sostituirsi al prossimo e gratificarsi anche con un regalo. Di Monica Morandi. Dopo un lungo e faticoso impegno, abbiamo realizzato qualcosa di importante. Non importa che si tratti di un lavoro o di un proposito personale, siamo finalmente giunti al traguardo e sentiamo di essere stati bravi. Il desiderio sarebbe di essere premiati, trasformando quella gratificazione in una molla che ci proietti verso altri obiettivi. Ottenere un riconoscimento dei propri sforzi è un bisogno fondamentale dell'essere umano, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese, esperto in psicologia della prestazione umana. Non si parla tanto di gratificazioni in termini materiali, economici o affini, quanto di essere apprezzati dal punto di vista umano. Ma spesso il riconoscimento altrui viene a mancare. In questo caso, o anche se stiamo lavorando a progetti autonomi in cui non è prevista la presenza di terzi, è indispensabile premiarsi da soli, lavorando sui meccanismi di autoricompensa. Noi meglio di tutti. Premessa: è impossibile motivare dall'esterno qualcuno che non sia disposto ad automotivarsi, spiega Sacco. Non per niente, in psicologia, si parla di strategia autopremiale, detta anche motivazione premiante o motivazione interiorizzata. Questi termini pongono l'accento sul forte ruolo motivazionale che l'azione in sé riveste. Infatti, l'obiettivo primario dei meccanismi di autoricompensa è quello di alimentare la motivazione e di sostenere la volontà durante la realizzazione di progetti impegnativi a lungo termine, che comportano inevitabili momenti di stanchezza e scoraggiamento, continua il nostro esperto. Messo a fuoco l'obiettivo finale, ad esempio imparare l'inglese oppure dimagrire fino alla taglia desiderata, la strategia dell'autoricompensa prevede di individuare dei traguardi intermedi, gratificanti, che rinforzino la parte volitiva della persona e che, sull'onda della relativa ricompensa, la incentivino a perseguire il risultato finale. Consapevolezza di sé. L'autoricompensa ha un effetto molto più potente rispetto al riconoscimento altrui, perché è un'azione che compiamo consapevolmente verso noi stessi. È un meccanismo strettamente legato all'autostima, con il quale riconosciamo il nostro valore e quello del lavoro che abbiamo svolto, ritenendoci meritevoli di un premio, spiega lo psicologo. Questo meccanismo autopremiante è a cavallo tra l'autostima e l'autoefficacia, poiché nel momento in cui cerco di raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, faccio necessariamente riferimento anche alle mie risorse. In parole semplici, mi baso su quanto mi sento capace di realizzare qualcosa. Questo fa sì che una volta raggiunto l'obiettivo, la gratificazione risiede innanzitutto nella percezione delle mie capacità. Un circolo virtuoso. L'autostima è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, più lavoriamo per dare valore e sostanza alla nostra immagine, più ci riesce facile individuare dei meccanismi di autopremiazione, dice Sacco, che prosegue. Non si tratta però di un processo lineare di causa-effetto, ma di un rapporto tra le nostre azioni che tecnicamente viene definito circolare, nel senso che crea un circolo virtuoso, positivo. Più cementiamo la nostra autostima, più riusciamo a pensare di concederci dei premi che consistano in qualcosa di importante per noi. Più riusciamo ad autopremiarci, più eleviamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, la nostra autostima, appunto. Dopo i lavori pesanti. Il discorso fatto per i progetti di lungo corso vale anche per i lavori pesanti della quotidianità, tipo pulire la cantina, stirare una montagna di biancheria o trascorrere lunghe ore al computer, così come per le situazioni sgradevoli che ci tocca affrontare. Una seduta dolorosa dal dentista, un viaggio scomodo, la rinuncia a qualcosa che desideriamo. Insomma, per tutti i casi in cui sentiamo che ci stiamo trattando male e che meriteremo qualcosa di più. Spiega Sacco, affinché il meccanismo autopremiante funzioni, la domanda chiave da porsi è: a cosa mi serve ciò che sto facendo? Quale utilità posso trarne? Nei casi citati, le risposte potrebbero essere: mi serve a realizzare una splendida taverna in cui ricevere gli amici, oppure a liberarmi dal mal di denti. La molla a monte deve essere questa, perché limitandosi a pensare alla fatica, allo sforzo e al dolore, difficilmente riusciremo ad affrontare la situazione. Premiarci da soli, superati i momenti duri, significa invece volerci bene e rifarci della fatica e dello stress. Quale premio? Innanzitutto il premio deve corrispondere al valore di quanto abbiamo realizzato. Per rifarci di una dura giornata di lavoro andrà benissimo berci una birra con gli amici, mentre per un periodo di straordinari in ufficio serve di più, ad esempio un weekend al mare o in montagna. Per gli obiettivi a lungo termine, invece, il premio dovrà essere qualcosa che abbiamo desiderato a lungo, proporzionato al valore di quanto abbiamo realizzato. Il premio deve essere qualcosa che si desidera da una vita o che riveste grande importanza nella situazione del momento, spiega Sacco, e soprattutto che giustifichi gli sforzi compiuti e possa rendere onore alla nostra riuscita. Deve trasmetterci il messaggio che lo meritiamo per il risultato che abbiamo ottenuto e nutrire profondamente la nostra autostima. Non è detto che il riconoscimento debba avere un valore economico, né che debba essere qualcosa che si compra. Piuttosto deve rivestire un significato particolare. Un segreto solo nostro. A volte sarebbe bene che la ricompensa rimanesse privata e segreta. Certe persone fanno fatica a dire a se stesse che cosa desidererebbero davvero, visto che riesce loro difficile pensare di gratificarsi, dice ancora Sacco. Ritengono infatti sconveniente concedersi dei premi o delle gratificazioni. Si tratta di una mentalità derivata da un'educazione che esaspera il senso del dovere o che impone imperativi del tipo: le conquiste nella vita vanno sudate sempre e comunque, non bisogna chiedere mai, e così via. Quindi, affinché la persona possa fare i conti con ciò che desidera davvero, è bene che la ricompensa mantenga una dimensione riservata. Dalla birra con gli amici al viaggio dall'altra parte del mondo, essa deve avere un valore e un significato vero, da definire in anticipo per poter vivere il desiderio di potersela guadagnare faticando. In questo senso, è importante operare la propria scelta liberi dai sensi di colpa, guardandosi con trasparenza nel profondo per capire cosa si vuole davvero e come si intende raggiungerlo, aggiunge l'esperto. Per nutrire e dovere la nostra energia, il premio deve procurarci una sensazione profonda e duratura. C'è anche l'autosabotaggio. Facciamoci aiutare. Per autopremiarci è necessario che smascheriamo e facciamo saltare gli eventuali sabotaggi interni che minano i nostri intendimenti e che costituiscono il maggior ostacolo alla realizzazione dei nostri piani. Può infatti accadere che qualcuno, seppur determinato a conseguire un certo obiettivo, tenda inconsapevolmente a fare qualcosa che rallenta il percorso verso il risultato. Si parla allora di autosabotaggio. È il caso di chi, benché impegnato a seguire una dieta per dimagrire, continua a mangiare dolci, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Se da un lato la persona desidera raggiungere un obiettivo, dall'altro non riesce a farlo, perché mette in atto dei comportamenti disfunzionanti rispetto al suo conseguimento. In questo caso serve un aiuto professionale che l'aiuti a fare i conti con il proprio autosabotaggio e a ragionare sui termini dell'autopremiarsi. Spesso, infatti, l'intenzione inconsapevole che il soggetto ha nel sabotarsi è positiva. Nel caso in oggetto, potrebbe essere che mangiare dolci serva a compensare lo stress e a sentirsi più rilassati. Tuttavia, quel comportamento disfunzionale messo in atto, pur sapendo che va in direzione contraria rispetto al dimagrimento che si persegue, fa star male la persona. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva, cioè di una discrepanza tra due intendimenti. L'aiuto professionale mira ad aiutare la persona a comprendere concettualmente quale sia l'intenzione positiva che mette nell'autosabotarsi, cioè nel mangiare dolci nonostante stia seguendo una dieta. Si tratta di un intervento importantissimo, perché nel momento in cui il soggetto riesce a capire le intenzioni di quel comportamento disfunzionale, si libera da un peso ed è pronto a darsi dei premi. Ritrova infatti l'autostima, riesce a muoversi nella direzione desiderata e incomincia a raggiungere i primi risultati e a stabilire quali premi concedersi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio o giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu, tra l'altro, vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia O egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno per chi apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i guelfi fiorentini e ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta 2 mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema guelfi e ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così fin dall'antichità per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha

0: le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui, che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del Trecento. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo, egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché, è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32° dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive: là dove i peccatori stanno freschi, coniando così l'espressione tuttora diffusa, stai fresco.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Dopo il sole e il caldo delle isole greche, rimaniamo ancora in Europa, ma stavolta andiamo al nord, più precisamente in Svezia, per esplorare la sua affascinante capitale, Stoccolma. A raccontarcela Mary Lazzara, che a Stoccolma vive e lavora come guida turistica. Mary ci racconterà gli aspetti imperdibili della capitale svedese, ma lo farà come piace a noi, raccontandoci anche i suoi aspetti insoliti e curiosi per poterla scoprire da veri viaggiatori. Vi auguro un buon ascolto, si vola a Stoccolma! Ciao Mary, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, ciao, grazie per l'invito.
2: Allora, con te oggi voliamo nel nord Europa, più precisamente a Stoccolma, la città dove vivi oramai da quasi 10 anni e dove fai anche la guida turistica, dove sei una guida turistica. Tu devi sapere che io qualche mese ho vissuto in Svezia, è passato un po' di tempo perché ho fatto lì proprio il mio progetto Erasmus e mi ha molto colpito la tua definizione nel tuo blog, perché tu ti definisci italiana di nascita ma svedese di adozione. Per questo ti chiedo, ci racconti come si vive a Stoccolma e se ti di descriverci anche l'atmosfera di questa città?
3: Allora, la definizione, quella che hai appena detto tu, a me piace molto e mi rappresenta, perché io sono italiana e diciamo la Svezia su questo non è che mi ha cambiato, però ovviamente quando vivi in un paese cerchi anche un momentino di adattarti a quelle che sono le tradizioni e comunque anche alla vita del paese. Stoccolma come città è, diciamo, molto particolare. Sicuramente l'acqua dà un valore particolare alla città, è una città costruita su isole, bagnata a est dal Mar Baltico, a ovest dal lago Mälaren, però c'è anche il verde, tantissimi parchi, tantissime zone verdi e anche una grande accessibilità della natura nei dintorni di Stoccolma. Con 40 minuti di mezzi pubblici ci si ritrova in mezzo al bosco, quindi questo è veramente un aspetto che a me piace molto. Io sono friulana, provengo dalle montagne, quindi per me questo aspetto è fondamentale. Stoccolma è una città a misura d'uomo, la gente si sposta con i mezzi pubblici, un abitante di Stoccolma non ha la macchina di solito perché si sposta con i mezzi pubblici, a piedi o con la bicicletta. Ed è una città a misura di famiglia, soprattutto a misura di bambino. Infatti io dico sempre anche a chi magari ha famiglia, bambini, che tendenzialmente dici cavolo, io adesso non voglio più viaggiare perché viaggiare con i bambini è stancante, è impegnativo, però secondo me Stoccolma è una destinazione ideale anche per le famiglie con i bambini perché è una città pensata per i bambini. Ci sono le rampe per entrare sui bus, i bus sono attrezzati per entrare col passeggino, ascensori che funzionano e anche poi i ristoranti hanno sempre un menù adatto per i bambini, moltissime le cose da vedere sono per i bambini, pensate per i bambini, quindi è veramente una città a misura di famiglia. Poi Stoccolma secondo me ha trovato quel giusto equilibrio tra i servizi che può avere una capitale, quindi concerti, eventi, attività eccetera, ma allo stesso tempo la possibilità di poterla vivere in maniera più tranquilla, rilassata, in mezzo al verde, con tutti poi i servizi che la Svezia dà, soprattutto comunque alle famiglie, ma non solo. Quindi secondo me adesso si è creato questo bellissimo equilibrio a Stoccolma che rende la città veramente affascinante sotto questo punto di vista.
2: Veniamo ora agli aspetti più turistici. Quali sono i principali quartieri di Stoccolma e cosa offrono al viaggiatore?
3: Stoccolma, per visitarla, bisogna avere almeno 5 giorni, secondo me, e perché ha numerose cose da vedere. Iniziamo dal centro storico, Gamla Stan, la città vecchia, soprattutto l'isola principale del centro storico. Ecco, passeggiare per il centro storico è un'esperienza comunque unica e piacevole. Ci sono queste strade strette con tutti questi sassi che la rendono molto caratteristica. Poi nel centro storico ci sono anche le attrazioni più importanti, come ad esempio il Palazzo Reale. La piazza, quella più fotografata, quella con le casette colorate, che è la Sturtoria, la Piazza Grande, c'è la chiesa tedesca col suo quartiere, quindi solo passeggiare nel centro storico merita una mezza giornata abbondante con un pranzo o con una fica nel mezzo che ci sta sempre. Altra zona che ovviamente merita una visita è l'isola di Djurgården, che significa appunto il giardino degli animali. Anticamente era la riserva di caccia della famiglia reale svedese. Oggi è il polmone verde della città, ma anche l'isola dove si trovano i principali musei della città, tra cui assolutamente da non perdere il museo Vasa, che è il museo che custodisce al suo interno il vascello Vasa, che è unico nel suo genere. Parliamo di un vascello del 1600 che per quasi il 98% del materiale che è legno è originale. Ha una storia anche incredibile alle spalle, perché praticamente ha fondato il giorno della partenza del varo, ha fatto neanche 1 chilometro ed è affondato. Particolare anche la storia relativa al recupero di questa nave, quindi assolutamente da vedere. È uno dei musei da vedere, tra l'altro, prima di morire, si dice. Altra attrazione importante che c'è a Djurgården è Skansen, che è il primo museo all'aria aperta del mondo. È un museo abbastanza impegnativo a livello di tempo, nel senso che ci vuole almeno una mezza giornata abbondante, anche una giornata direi. È diviso in due parti. In una parte c'è un villaggio ricostruito con delle case originali che provengono da varie parti della Svezia, dove in pratica ci sono delle persone in costume che vi fanno vedere i mestieri tipici, si possono fare anche degli acquisti all'interno. E poi c'è una parte dedicata agli animali del nord Europa, quindi si possono vedere da vicino, non so, alci, renne, animali che di solito non si vedono in questa tipologia di parco. Poi Skansen è il luogo dove si celebrano le principali feste svedesi, come Midsummer, oppure la Pasqua, oppure il Natale, Santa Lucia, i mercati di Natale, quindi oggettivamente Skansen è il punto di riferimento di tutti gli eventi svedesi a Stoccolma. Altra cosa assolutamente da vedere a Stoccolma, che spesso le persone si dimenticano, è che Stoccolma è la città dei Nobel. Infatti Alfred Nobel è nato qua a Stoccolma, ha inventato la dinamite ed è a Stoccolma la sede della Fondazione Nobel, dove Alfred Nobel ha lasciato tutti i suoi soldi che aveva guadagnato grazie all'invenzione della dinamite. Ogni anno i premi Nobel vengono consegnati qua a Stoccolma il 10 di dicembre e la cerimonia di consegna avviene in un edificio che si chiama Sala dei Concerti, Casa dei Concerti, Sala dei Concerti, nel quartiere della City, nel quartiere moderno, però l'evento più importante in realtà è la cena, il ballo di gala che si tiene nel municipio di Stoccolma, altra importante attrazione da vedere. È un edificio in mattoni, riconoscibilissimo anche dalla sua silhouette, dove si può visitare sia la sala blu, dove avviene effettivamente la cena, che la sala d'oro, che avviene poi il ballo successivo. Queste sono, secondo me, le attrazioni più importanti. Poi dopo, se vogliamo arrivare in maniera più approfondita, visitare in maniera più approfondita Stoccolma, importante da vedere anche il quartiere moderno, il quartiere della City, dove lì si può vedere anche un po' la quotidianità della città. Ci sono alcuni mercati coperti che sono famosi. Altro quartiere che a me piace tantissimo è Södermalm, che è l'isola più grande di Stoccolma, è l'isola giovane, hipster, con i migliori locali che assolutamente, e con i punti panoramici, tra l'altro, migliori di Stoccolma, che è assolutamente da vedere, ma che spesso però viene dimenticata. Spesso i turisti si fermano a Gamla Stan, vanno a vedere il Vasa, Skansen, a volte non vedono neanche il municipio, fanno forse un giro nella City e si dimenticano di Södermalm, che secondo me è una zona bellissima, di Stoccolma.
2: ci piace raccontare gli aspetti meno conosciuti delle destinazioni che raccontiamo. Per questo ti chiedo se ti va di descriverci un quartiere o un itinerario che sia meno turistico, ma che a te piace come abitante di Stoccolma.
3: Come accennavo prima, una delle zone di Stoccolma che spesso viene in qualche modo dimenticato o non visitata è l'isola di Södermalm. L'isola di Södermalm, l'isola che si trova a sud di Stoccolma, è l'isola più grande ed è un'isola che a me piace particolarmente. Innanzitutto perché ha due fantastici punti panoramici. Siccome quest'isola è uno dei punti più alti della città, da qui veramente si può avere una vista fantastica, sia dal lato mare sia dal lato lago. Dal lato lago abbiamo Monte Ljusvägen, che è il mio punto preferito in assoluto, e si ha una vista fantastica, soprattutto sia di Gamla Stan che anche del municipio. Invece, lato mare abbiamo Fjällgatan, che è un altro punto panoramico classico, dove si vede invece l'isola, ad esempio, di Djurgården, Gamla Stan sul Mar Baltico, eccetera. Cosa di bello Södermalm? Un microquartiere, in realtà, che si chiama SOFO, che sta per South of Folkungagatan, che è una via importante di quest'isola, e questo è il cuore del quartiere hipster. Quindi per gli amanti del vintage, negozietti dell'usato, negozietti di artigianato, localini, ristoranti, bisogna andare assolutamente qua. Tutto ruota intorno ad una piazza che si chiama Nytorget, e questa è una zona che io frequento abbastanza spesso. E tra l'altro la cosa bella delle attività commerciali di questo quartiere è che hanno creato un sito, basta che lo cercate, scrivete SOFO Stockholm, vi appare, dove sono presenti tutte le attività commerciali e hanno creato una sorta di cartina interattiva dove è possibile cliccarci sopra e sono anche divise per categorie le attività commerciali, quindi non so, dai locali ai ristoranti ai negozi di libri, piccoli negozietti di artigianato, eccetera. Quindi questo secondo me è una cosa che di solito non si fa, cioè i turisti non fanno, però è una cosa che io assolutamente consiglio. Poi Södermalm ovviamente è bella. Da andare a vedere la zona sud dell'isola, soprattutto la zona di Tantolunden, che in pratica è divisa in due parti. C'è una parte con un grandissimo parco e una spiaggia dove è possibile fare il bagno, e poi c'è una sorta di parco con queste casette coloniali colorate, che sono veramente belle perché sono tutte fatte di legno, tutte colorate. Di solito c'hanno anche un mini giardino davanti e queste casette sono in realtà non sono di proprietà, ma sono come in affitto, se così possiamo dire, che venivano date nel passato per permettere ai cittadini di Stoccolma che vivevano in centro città di poter stare più in mezzo alla natura. Quindi questa cosa è rimasta e io spesso ci vado a passeggiare in questo parco, tra l'altro, e veramente si ha uno spaccato di Stoccolma di un tempo veramente molto bello. Questa è una cosa, una chicca particolare che di solito i turisti non fanno, ma che io consiglio. Tra l'altro, questo percorso di questa zona particolare lo trovate nel mio blog, dove racconto questo quartiere che consiglio caldamente di vedere se avete del tempo in più, ovviamente, perché insomma, venire a Stoccolma a non vedere il Museo Vasa, ecco, andate prima a vedere il Museo Vasa, Gamla Stan, e poi se avete tempo l'isola di Södermalm, assolutamente.
2: Quindi diciamo a chi ci ascolta qual è il tuo sito, che è stoccolmacommeri.se. Poi nelle
3: Sì.
2: note del podcast metterò ovviamente tutti i riferimenti del tuo sito, il tuo canale Instagram e anche i vari dettagli di articoli degli argomenti che stiamo trattando in modo da poterli approfondire e poi anche il link del quartiere che ci hai citato prima. E poi ovviamente chi va a Stoccolma, visto che tu sei una guida turistica, può approfittare di avere una guida d'eccellenza della città.
3: Assolutamente, grazie. Comunque, nel senso, il mio sito che oltre ad offrire le mie visite guidate, che troverete su stoccolmacommeri.se, c'è un blog che è un blog dedicato soprattutto a Stoccolma, dove troverete un sacco di informazioni su come pianificare il vostro viaggio. Questo l'ho creato perché ho voluto creare un punto di riferimento importante per tutte le persone che desiderano venire qua a Stoccolma e visitare la città, perché credo che se tu rendi accessibile dal punto di vista delle informazioni un posto, allora a quel punto potrei avere tante più persone che vengono qua a vedere quel posto, in questo caso, nel mio caso, Stoccolma. Io ho trovato molto utile un blog così in altre città che ho visitato, da cui ho poi preso ispirazione in realtà. Credo e spero che questo blog possa essere utile. Oltre al blog, poi ho deciso di rendere visibile Stoccolma tramite il mio canale YouTube, che si chiama sempre Stoccolma con Mary, soprattutto nel momento in cui è arrivata la pandemia e purtroppo ovviamente anche io ho avuto un drastico calo di visitatori, però attraverso il canale YouTube ho pensato di rendere più vicino le persone che desideravano vedere attraverso le immagini la città. Quindi diciamo lo racconto in vari modi, sia scrivendo sia attraverso i video.
2: Diciamo che con me sfondi una porta aperta. Io ho un blog che è dedicato principalmente alla mia regione, che è raccontidimarche.it, e poi io cerco ovviamente attraverso la scrittura del web di raccontare il posto dove vivo e anche poi i miei viaggi. Però torniamo a Stoccolma, anzi andiamo un pochino fuori la città. Come ci hai detto all'inizio, alla fine basta muoversi di poco e ci si trova in mezzo al bosco, ci si trova in mezzo al verde. Ma in realtà, la domanda che vorrei farti non riguarda né il bosco né il verde, ma riguarda l'arcipelago, perché un aspetto della città che mi ha affascinato tantissimo quando la visitai diversi anni fa e quando presi il traghetto, la Viking Line, la famosa Viking Line, per andare da Stoccolma in Finlandia, era attraversare l'arcipelago, perché se non erro ci sono oltre 30.000 isole ed è veramente emozionante, a me almeno mi ha particolarmente colpito, e anche nel tuo blog poi ne parli, quindi ti vorrei chiedere come si raggiunge l'arcipelago di Stoccolma e che attività possono essere fatte?
3: L'arcipelago di Stoccolma è uno dei miei posti preferiti fuori Stoccolma. L'arcipelago ha, come dicevi tu, 30.000 isole. Considerate che da Stoccolma per arrivare al mare aperto ci vogliono dalle 3 alle 4 ore di navigazione. Quindi immaginate anche quanto è grande questo arcipelago. E tra l'altro per l'ingresso per una nave da crociera all'interno di Stoccolma è uno dei più difficili in assoluto, perché le isole sono veramente una attaccata all'altra. Che cosa si può fare nelle isole dell'arcipelago? Considerate attività all'aria aperta più che altro. Considerate che alcune di esse sono abitate anche tutto l'anno, alcune sono solo estive, quindi ci sono solo case estive, alcune sono raggiungibili tramite una barca privata, se ce l'hai, alcune sono collegate molto bene. C'è l'azienda che si chiama Vaxholmsbolaget che collega la città di Stoccolma con le varie isole dell'arcipelago. E ovviamente non con tutte, con le principali, con quelle diciamo che hanno poi dei servizi che possono accogliere le persone. Che cosa si può fare nelle isole? D'estate, ovviamente, asciugamano e costume, ci si trova un bel sasso, stile lucertola, quella ovviamente è la cosa che io consiglio. Altrimenti si può fare trekking, i sentieri di solito sono segnati molto bene. Di solito si può anche fare sia una gita fuori porta di una giornata, oppure anche dormire là, io l'ho fatto più volte. Si può dormire in alcune, ci sono le classiche stuga, che sono queste casette di legno, colorate, quelle rosse, dove è possibile dormire all'interno. Ovviamente lì bisogna un pochettino forse adattarsi, perché spesso non hanno il bagno, no, hanno il bagno condiviso, bisogna portarsi dietro il sacapelo, eccetera. In alcune di queste isole ci sono anche dei tipo bed and breakfast, ostelli o anche degli hotel, quindi dipende un po' anche da quanto voi desiderate essere più wild oppure no. E poi che cosa si può fare? Io di solito o faccio trekking oppure noleggio la bicicletta e faccio un giro nell'isola. In alcune isole è possibile, ad esempio, noleggiare la bicicletta in un posto e poi lasciarla in un altro posto e poi da lì prendere il traghetto per ritornare a Stoccolma, cosa che ho fatto, ad esempio, in un paio di volte. Oppure in alcune isole si può, ad esempio, noleggiare il kayak, oppure organizzano anche altre tipologie di attività, sempre legate al mare e all'acqua. Dipende un po', diciamo, da voi. Anche nel mio canco in questo caso, nel mio blog, ho raccontato un po' la mia esperienza in queste isole, soprattutto quelle che mi sono piaciute particolarmente. E devo dire, per chi ama la natura, il mare, l'attività all'aria aperta, sono fantastiche. Ovviamente le isole arcipelago si visitano d'estate, d'inverno anche qua il numero dei traghetti è più limitato, e poi tendenzialmente d'inverno fa abbastanza freddo nell'arcipelago. L'unica cosa che voglio ovviamente consigliarvi è di prestare attenzione alle zecche nell'arcipelago, perché ce ne sono tantissime, cosa che gli svedesi sono abituati, perché hanno sia il vaccino, ma magari si portano anche un repellente. Invece gli italiani spesso è una novità, le zecche, perché le zecche non sono così frequenti in molte zone d'Italia, non sono così presenti. E quindi ecco, questa è una cosa a cui io vi dico: fate attenzione, magari quando ritornate poi in hotel, controllatevi di non averne, insomma, addosso. Ma per il resto non c'è nessunissimo problema, potete andarci, anzi, lo consiglio a pieno cuore, posso dire.
2: Beh, sì, diciamo che non è proprio un souvenir piacevole da riportarsi poi in hotel. Hai
3: No, no, le zecche no, assolutamente.
2: parlato di bicicletta e non ti ho chiesto, tu hai detto sì, l'arcipelago si può visitare in bicicletta. A questo punto, però, ti vorrei chiedere: in città ci si sposta bene anche in bicicletta? Lo consiglieresti ad un turista o un viaggiatore di spostarsi e noleggiare una bici?
3: Sì, però una cosa che dico sempre: non immaginatevi di essere stile Amsterdam o Copenaghen. Perché? Perché Stoccolma non è completamente piatta, Stoccolma ha dei bei sali e scendi. Quindi dovete tenere in conto anche che qualche salitina la dovete fare. Quindi se questa cosa non vi spaventa, assolutamente sì, fatelo, perché tra l'altro ci sono un sacco di piste ciclabili a Stoccolma, molte persone si spostano in bicicletta anche per andare a lavorare. Quindi è utilizzato come un vero mezzo di trasporto. Ovviamente non è così frequente utilizzarlo da parte dei turisti come in altre città, come mi viene in mente a Copenaghen e Amsterdam, che quando le ho visitate oggettivamente lì c'è un uso molto molto più alto rispetto che a Stoccolma. La cosa particolare è che qui le biciclette si usano anche d'inverno e hanno di solito delle gomme particolari con dei chiodi, dove è possibile anche utilizzarle con la neve, quindi se volete essere anche un momentino più andare oltre, diciamo, alla classica biciclettata estiva e volete farlo d'inverno, è possibile anche farlo d'inverno.
2: Ti confermo che anch'io ho guidato la bici in inverno durante il mio Erasmus, non so se è una cosa che rifarei qui in Italia. Comunque, riguardo ad Amsterdam, ricordo che la nostra amica in comune di cui parlavamo prima, Valentina Vinci, ci ha raccontato nell'episodio numero 35 Amsterdam, la città dove vive, e si è parlato molto di biciclette. Quindi, se siete curiosi di approfondire l'argomento, potete riascoltarvi la puntata. Torniamo però a Stoccolma e all'argomento che in questo podcast non manca mai. E devo dire che io non ho proprio un ottimo ricordo del cibo svedese, però essendo passato un po' di tempo ti vorrei chiedere come si mangia a Stoccolma, che piatti non possiamo perderci, ma soprattutto vogliamo da te, Mary, qualche indirizzo assolutamente imperdibile da segnare in agenda.
3: Qui è una domanda un po' particolare, nel senso, la possiamo dividere in due. Come mangiano gli svedesi in generale e cos'è tipico svedese? Come mangiano gli svedesi in generale, soprattutto a Stoccolma, devo dire che si mangiano bene, nel senso che sono molto attenti a quello che mangiano. Sono delle persone che viaggiano molto, quindi qua a Stoccolma è possibile mangiare bene in molti ristoranti, ovviamente di varie nazionalità. Quindi su questo devo dire che io ho sempre mangiato bene in tutti i ristoranti in cui sono andata. Se poi andiamo nello specifico della cucina svedese, ovviamente parliamo di un paese nordico, quindi non è che abbiamo tutta questa varietà di piatti che può proporre, però sicuramente se parliamo di cibo svedese, che cosa vi viene in mente? Le polpette. Dai, chi non ha mai provato le polpette dell'IKEA una volta nella vita, o almeno sentito dire. Perché comunque quello è il piatto principale svedese, il piatto più importante. Tra l'altro l'IKEA, che comunque vende mobile, tutti sappiamo che vende mobile, è la più importante azienda svedese che non solo vende mobile, ma vende cibo svedese nel mondo. Perché comunque l'IKEA è un'azienda che vuole esportare la cultura svedese. Quindi non a caso voi trovate all'IKEA i negozi dove si acquista cibo. Tutto il cibo, come vedete là, è tutto il cibo tipico svedese. Ovviamente le polpette di carne che si mangiano nel ristorante qua a Stoccolma sono migliori, però l'idea dell'IKEA è appunto questo. Altro cibo, altro piatto tipico, più un dolce questo, è la treccia quella, il cannelbulle, quello fatto con la cannella, è una treccia tipo fatta con la cannella e i granelli di zucchero, che si mangia di solito nella classica fika svedese. La fika svedese, per non creare equivoci, è la pausa caffè, è il momento sociale più importante, dove di solito si scambia quattro chiacchiere con un amico e di solito si prende magari una tazza di tè con un dolce e di solito c'è sempre il cannelbulle. Se poi invece andiamo più sul periodo di Natale, soprattutto Santa Lucia, che è una festa veramente importante qui in Svezia, abbiamo i cosiddetti lussekatter, che sono questi dolci a forma di S, fatti con lo zafferano. Lo zafferano dà questo colore giallo intenso, appunto, che viene legato alla luce, quindi a Santa Lucia. Quindi se voi venite a Stoccolma nel periodo natalizio, che consiglio caldamente, ci sono i mercatini di Natale fantastici, e troverete questo dolce tipico svedese. Una tradizione culinaria molto particolare su cui volevo giusto accennare è il cosiddetto Yule Board, che sarebbe la tavolata di Natale. Questa è sicuramente una delle tradizioni culinarie che mi piacciono un sacco in Svezia. Di solito si fa questo grandissimo buffet sia la vigilia di Natale, ma magari i giorni prima di Natale con le aziende, dove si mangiano tutti i prodotti tipici svedesi. Quindi lì troverete le polpette di carne, troverete le aringhe fatte in varie salse, troverete il salmone sia diciamo marinato a crudo, sia magari cotto al forno, troverete il prosciutto di Natale, che è quello proprio solo tipico natalizio, che è una sorta di prosciutto in crosta, se così possiamo dire. Vari salumi fatti con la renna, con l'alce e quant'altro. Quindi se vi trovate a Stoccolma nel periodo natalizio e avete occasione di mangiare, andate a prenotarvi questo Yule Board, perché è veramente un'occasione per poter assaggiare tantissime specialità e prodotti, diciamo, svedesi. Per quanto riguarda i ristoranti a Stoccolma, ovviamente ce ne sono diversi di ristoranti svedesi. Ci sono alcuni di categoria un pochino più alta, in cui si paga un pochino di più, come il Pelican, ad esempio, o il Tradition, che sono due ristoranti di categoria di fascia alta. Altrimenti, di ristoranti di categoria un pochino più bassa, ma comunque con un buonissimo rapporto qualità-prezzo, quello che a me piace di più è il Kvarnen, che si trova sempre a Södermalm. Altrimenti, altri due che consiglio sono lo Slingerbulten che si trova a Gamlastan e il Bludoren che si trova nella zona di Slussen. Ecco, questi ristoranti secondo me che sono svedesi, potrete gustare e trovare i piatti tipici svedesi di buona qualità. Penso a quando sono arrivata qua in Svezia, e io penso anche dei prodotti italiani. Io quando sono arrivata qua in Svezia avevo una grande difficoltà a trovare moltissimi prodotti italiani. Ora come ora, veramente non ho nessunissimo problema a trovarli. Ovviamente costano un pochino, però se voglio trovarmi un bel guanciale per farmi una buona carbonara lo riesco a trovare, e questo è un aspetto positivo perché ti fa capire anche quanto gli svedesi si stiano avvicinando di più ad una abitudine al cibo migliore, diversa rispetto a quello che avevano prima.
2: Siamo arrivati, Mary, all'ultima domanda di questo podcast e quindi ti chiedo un souvenir o dei souvenir particolari che ci consigli di riportarci da un viaggio a Stoccolma.
3: Diciamo che se io di solito porto, io sono una gran mangiona, quindi a me piace molto portare souvenir quando torno in Italia a trovare ovviamente le nostre famiglie, perché sia io che mio marito siamo italiani, ovviamente il souvenir culinario è il top del top, soprattutto viene anche richiesto, ordinato. di solito io preporto il salmone, il gravlax, che è il salmone marinato con l'aneto, di solito si può acquistare tranquillamente nei supermercati o anche nei mercati coperti, è sottovuoto, quindi si può mettere tranquillamente in valigia senza problemi, oppure anche dei salumi particolari come alce e renna, Se è periodo natalizio porto anche la senape, che è tradizionale perché di solito si mangia insieme al prosciutto di Natale che vi dicevo prima, se parliamo di aspetto diciamo culinario, altrimenti se parliamo di un souvenir diciamo più oggetto, ecco, il classico è il cavallino che può essere di solito di legno, ha varie dimensioni e può essere o blu o rosso e ha una decorazione sulla schiena, in pratica sulla sella. Ecco, quello è il classico souvenir oggettino che tutti comprano sostanzialmente. E questo cavallino era un oggetto che veniva creato dai padri di famiglia durante l'inverno, che poi vendevano e con il tempo è diventato un po' il simbolo della Svezia. Però quello direi che forse è l'oggetto tipico souvenir, ecco, della Svezia.
2: Io Mary ti ringrazio per la chiacchierata e per il viaggio che ci hai fatto fare nella tua città, Stoccolma.
3: Vi ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere raccontarvi Stoccolma e spero di trovarvi qua con me a Stoccolma con un mio tour.
2: Però ci devi salutare in svedese.
3: Hej då, vi ses!
2: Io ringrazio Mary per essere stata nostra ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio. E vi ricordo che la seconda stagione sta quasi per terminare.

0: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses Cohen, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico delle SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università, Bruno Weber. Weber lavorava all'Istituto di Igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi alle SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raskow, a circa 4 km da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Prager lo descrisse come un faro di umanità e bontà tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa Gisela Perl cercava di salvare la vita delle internate incinte. Anche in quel caso Hans mise a repentaglio la sua incolumità e trovò un modo per agire nell'ombra. C'era l'usanza di mandare nelle camere a gas tutte le donne che non servivano più, ma Hans le tenne con sé e finse di effettuare dei lunghi esperimenti, ovviamente innocui, in cui, per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto, raccomandava alle pazienti di simulare dolori e urla lancinanti. Agli inizi del 1944, il collega Edward Wirth gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò, i superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera, anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale delle SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcera allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavi umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvissute al blocco 10 di Auschwitz dissero che era un essere umano in uniforme delle SS, un uomo amichevole che sembrava stranamente fuori posto. Anche un suo vecchio assistente ai tempi dell'Istituto di Igiene, l'ebreo ungherese Mansfeld Geza, si aggiunse al coro e inviò a Cracovia un resoconto dettagliato sui finti esperimenti del dottor Münch. Il 22 dicembre del 1947 ci fu il verdetto. 21 imputati, come la famigerata Maria Mandel, furono condannati all'impiccagione, altri 18 a varie punizioni detentive e uno solo, l'innocente Hans Münch, tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno Hans continuò a scavarsi la fossa da solo nel corso di un'intervista alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Schirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer, ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero a Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Schirra e consultarono i documenti del processo del 47, ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò la soluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Schirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98 un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich, come lo chiamava Hans ai tempi dell'Istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'Istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Schirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te. Le tue vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato. Hans Münch era l'uomo buono di Auschwitz. Per un giornalista di origini ebree e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano rispettivamente a Milano e a Varese titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio. Varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo. E da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice, perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia, e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. Non sapevano che il destino tramava contro di loro. La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora», disse Piero, «entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei, e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese, allo studio di Piero. E quello, affannosamente, gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina, perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili. Corsero parole grosse che non credevano potessero uscire dalle loro bocche. Si lasciarono. Contemporaneamente anche la situazione con Xenia precipitò. ma in senso inverso. Ogni giorno che passava, Xenia si dimostrava sempre più affettuosa, tenera, attenta. Si distraeva a guardarlo, gli sorrideva, faceva in modo di sfiorarlo come a fargli sentire fisicamente la sua presenza. Finché Paolo, vinto, abbassò la guardia. La invitò a cena e poi a bere qualcosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo, ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato?» Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io, a stare così a lungo senza di te, mi sento morire.

0: Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Le gang di detenuti sono originariamente state formate per difendersi o proteggersi dagli altri detenuti, ma col passare del tempo sono diventate vere e proprie entità dedite al crimine, coinvolte nel traffico di droga, omicidio, traffico anche di esseri umani, sia dentro che fuori dal carcere. Continuano a prosperare e ogni gruppo conta molti aderenti. Alcuni membri già scontano pene molto severe, quindi è difficile perseguire i loro crimini. Hanno delle leggi scritte, talvolta anche tramandate oralmente, obiettivi e filosofie di vita ben definite, nonché una gerarchia interna molto organizzata. L'appartenenza è esclusiva, spesso richiede anche un impegno a vita. I gruppi più informali si chiamano invece cricche e spesso e volentieri, a differenza delle gang, sono gruppi misti o interrazziali. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 gang più pericolose di detenuti degli Stati Uniti. Una vita dietro le sbarre. Al posto numero 10 abbiamo The Texas Syndicate, nato nei primi anni 70 in California per distinguersi da altri gruppi, in particolare l'Aryan Brotherhood e la mafia messicana. In Texas si contano circa 20.000 membri, dentro il carcere e fuori. Le attività del gruppo comprendono droga, estorsione, prostituzione, protezione di prostitute, gioco d'azzardo illegale ed omicidio. Fra le regole per diventare membro abbiamo essere texano e rimanere membro a vita. Le regole sono applicate rigorosamente, anche una volta usciti dal carcere i membri devono continuare a commettere attività illegali. La gang è nota anche sotto il nome di EZT, Twisted Sister, Huernos, Teresa Sanchez. Al posto numero 9 abbiamo il 415 Kumi, nata nel 1985 a San Francisco. I membri sono esclusivamente detenuti di pelle nera. 415 è il prefisso della regione di San Fran. Sommati, i numeri 415 danno 10 e Kumi è la parola Swahili per 10. Kumi viene menzionata per il coinvolgimento delle guardie carcerarie nel commettere reati contro altri detenuti. Famoso fu il caso dell'agosto 2003, quando l'ex agente Leon Onston fu accusato di favoreggiamento e lesioni ai danni di un prigioniero di un gruppo rivale. La guardia condusse il detenuto rivale dai membri della Kumi che lo stavano aspettando. Onston è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Al posto numero 8 abbiamo The Dead Man Inc., nata nel Maryland Department of Corrections negli anni 90. Perry Roach è uno dei 3 fondatori che ha cercato di entrare a far parte della Black Guerrilla Family, ma è stato respinto. Ha deciso quindi di formare un suo gruppo, Dead Man Inc., che è velocemente cresciuto assorbendo più gruppi fuori dal carcere. Sono noti per la violenza contro gli altri detenuti e contro il personale penitenziario. Spinti da forte desiderio di crescita, originariamente DMI ha agito come pedine contro la Black Guerrilla Family. Presto, nel tentativo di crescere ancora, hanno intrapreso un percorso personale che li ha portati al mercato del traffico di droga e altri delitti. Le dimensioni e il potere del gruppo aumentano nel tempo. Alla postazione numero 7 abbiamo i nazisti Lowriders. In rapida crescita in California, sono nati nella California Youth Authority negli anni 70, diffondendosi in maniera più che capillare nella contea di Los Angeles e nel sud della California. Il motivo principale dell'esistenza dell'organizzazione sembra essere il profitto criminale. Il gruppo desta particolare preoccupazione a causa della violenza dei suoi membri, soprattutto nei confronti del personale di polizia penitenziaria. I membri NLR competono contro l'Aryan Brotherhood. L'organizzazione è collegata a una serie di attacchi a sfondo razzista, coordinati anche fuori dal carcere. Uno degli episodi più eclatanti collegati ai membri si è verificato ad aprile del 1996, quando 2 membri al vertice, Danny Williams e Eric Dillard, hanno ucciso con una mazza da baseball un giovane adolescente di colore. Postazione numero 6 per Neta, un gruppo islamico nato alla fine degli anni 70 nella costa orientale degli States, dove si contano oltre 8.000 membri. Il gruppo sostiene e promuove l'insegnamento della cultura ispanica anche dentro la prigione, e questo è positivo. Viene però utilizzata la facciata esterna di associazione e organizzazione culturale i cui membri si dichiarano oppressi dal governo degli States, ma la fonte di reddito è la distribuzione di droga al dettaglio, in particolare crack, cocaina, eroina, marijuana, LSD, MDMA, metanfetamina. I membri della NETA sono dediti in particolare al furto d'auto, furto con scasso, sparatorie, estorsioni, riciclaggio, traffico di armi ed esplosivi. Al posto numero 5 abbiamo Mara Salvatrucia, o MS-13, fondata agli inizi degli anni 80 a Los Angeles da immigrati salvadoregni con l'intento di difendersi dai gruppi messicani rivali. 30.000 i membri in totale, di cui 8-10.000 sono attivi solo negli States. Il gruppo conta salvadoregni, honduregni, nicaraguensi, sono noti per contrabbando di droga, armi, omicidio, tratta di esseri umani, e i membri si distinguono per i particolari tatuaggi nonché per l'uso di un loro linguaggio segreto. MS-13 conta la maggior parte delle popolazioni nei carceri di California e New York, un assaggio dei loro delitti. È il 22 giugno 2008, siamo a San Francisco. Edwin Ramos, 21 anni, spara e uccide un uomo di 48 anni ai suoi figli di 20 e 16 anni, Michael e Matthew, per motivi futili dovuti alla circolazione stradale. Ramos è stato accolto dalle lodi dei compagni dopo essere stato condannato all'ergastolo. Al posto numero 4 abbiamo The Black Guerrilla Family, BGF, fondata originariamente nella prigione di San Quentin, in California, nel 66 da George Jackson. È nata come organizzazione rivoluzionaria marxista, maoista-leninista, con obiettivi dichiarati per sradicare il razzismo e lottare per la dignità in carcere e rovesciare il governo. Tutti i membri ovviamente devono essere neri. È richiesto un impegno di fedeltà, i soci devono essere nominati da un membro già esistente. I membri devono impegnarsi a fare un tatuaggio di riconoscimento che è costituito da un drago che avvolge con le unghie la torre della prigione. La BGF ha sperimentato un declino negli anni 90, ma ultimamente si è riorganizzata, ha ottenuto una rilevante potenza e crescita grazie al suo allineamento con la 415 Kumi. Medaglia di bronzo va alla mafia messicana costituita alla fine degli anni 50 all'interno del Dipartimento Carcerario Californiano. È una delle più antiche e potenti gang degli Stati Uniti. Usano il numero 13 come identificazione. 13 è la 13esima lettera dell'alfabeto, la M, M di mafia. La maggior parte degli appartenenti si trova in California o in Texas. L'obiettivo è guadagnare con le operazioni criminali. I membri fondatori erano assassini spietati. Nel 1961 gli amministratori del DVI, allarmati dall'escalation di violenza, avevano trasferito un certo numero di membri della mafia messicana a San Quintino nella speranza di scoraggiare il loro comportamento violento mescolandoli ad altri detenuti. Non ha funzionato. La costituzione della mafia messicana è stata descritta durante un processo penale nel 2005. La mafia messicana è un'organizzazione criminale che si occupa di droghe, uccisioni, prostituzione, rapine su vasta scala, gioco d'azzardo, armi e tutto ciò che si possa immaginare. I membri per entrare si impegnano in un test di lealtà che include omicidio furto. In caso di rifiuto o mancato completamento di un compito che viene assegnato, sopraggiunge la morte. I membri possono essere anche uccisi se commettono una di queste quattro infrazioni, cioè diventare informatore, commettere atti di omosessualità, commettere atti di codardia o mancanza di rispetto nei confronti della banda. Medaglia d'argento va alla Nuestra Familia, formata nella prigione di Folsom nel 1968, inizialmente nata per combattere l'oppressione esistente della mafia messicana dominante. I leader controllano il commercio della droga e il sesso all'interno della prigione, comunicano coi membri all'esterno, organizzando il contrabbando dall'interno. Tutti i membri devono essere di origine ispanica e c'è il requisito del blood in, blood out per l'adesione. Esiste un preciso processo di iniziazione, lungo e complesso, e ci vogliono almeno 2 anni per entrare. A causa della lunghezza, solo i condannati per reati gravi come omicidio e rapina a mano armata vengono poi reclutati con successo, e questo rende il gruppo molto pericoloso. All'inizio del 2000 un membro è stato rilasciato dalla prigione e la sua scelta di lasciare la famiglia e cambiare vita non è stata presa benissimo. È stato freddato con un colpo d'arma da fuoco in testa solo 5 giorni dopo essere uscito dal carcere. Sul podio, con la medaglia d'oro, abbiamo la Fratellanza Ariana, conosciuta anche come AB o Aryan Brotherhood. È una gang di suprematisti bianchi nata nel 1967. Nella prigione di San Quentin, in California, attualmente hanno circa 15.000 membri, dentro e fuori il carcere. Sono dediti al crimine e si preoccupano della supremazia dei bianchi contro i neri. Coloro che si oppongono vengono fatti fuori immediatamente e l'unico modo per restare è attenersi alla filosofia Blood in, Blood out. O sei dentro o sei fuori. Perfino gli stessi membri non possono mai ritenersi così al sicuro. Nel carcere controllano la vendita di droga. La Fratellanza commise omicidi anche per conto della mafia messicana, tuttavia le leggi delle due gang prevedono che i membri non debbano intrattenere rapporti personali al di fuori della commissione dei reati. Per concludere, un piccolo bonus. Esiste un gruppo di 9 persone per rappresentarne altre 2 milioni, cioè la popolazione carceraria detenuta. 9 detenuti della prigione di Folsom hanno composto 13 canzoni raccolte in un album dalla cantautrice canadese Zoe Bockbinder. Il ricavato della vendita del CD verrà destinato a associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti. Il gruppo si è formato sotto la direzione della cantante, che ha fatto volontariato nel penitenziario e ha insegnato ai detenuti a scrivere canzoni e poesie. Siccome le è sempre stato negato di portare con sé un registratore dentro la prigione, ha raccolto i testi scritti da quei 9 detenuti e ha creato il The Prison Music Project. È stato prodotto da Annie DeFranco e dalla sua casa Rikehouse Babe Records. Ovviamente non si tratta di un disco omogeneo. Passiamo dalla rabbia alla poesia, dai sogni alla denuncia contro un sistema che ti costringe all'arte dell'arrangiarti per sopravvivere, ma che poi, alla fine, ti rende schiavo.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che arriva.

0: Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da rivista natura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei pescatori italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pesca Agri, l'Associazione dei pescatori italiani, promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile, nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Internazionale. Rosa Aranda, Acqua Pura, di Paola Ginez Silva. È un'attivista per l'ambiente che vive nell'Amazzonia ecuadoriana. Da anni si batte per bloccare l'attività di estrazione petrolifera nella sua regione e proteggere la foresta dallo sfruttamento. Nel 2016, Rosa Aranda Cuji, una nativa Quichua dell'Ecuador, ha deciso di opporsi allo sfruttamento del suo territorio. Il dolore più grande per lei è che l'attività di estrazione, cominciata 30 anni fa vicino al bacino del fiume Vigliano, ha fatto ammalare il suo popolo e la sua foresta. Aranda sa di avere il Covid-19 ed è preoccupata per la sua salute, perché ci ha messo più tempo del solito per riprendersi. «Non ho potuto riposare. Il lavoro occupa tutto il mio tempo», dice. Suo marito ha ancora i postumi della malattia, mentre i 3 figli si sono già ripresi. Nella sua comunità, in mezzo alla foresta, varie persone sono state contagiate. Aranda spera di sentirsi meglio al più presto per continuare a lottare contro la malattia peggiore, quella che uccide la foresta. Rosa Aranda ha 40 anni, gli occhi piccoli e i capelli lunghi e fini, come i fiumi della sua terra. Vive a Piwiri, nel comune di Moretecocha, provincia di Pastazza, nella zona orientale del paese. La comunità è composta da 17 famiglie, in tutto una settantina di persone. Lei guida l'associazione Sumak Kausai, a cui fanno capo 150 famiglie di 4 villaggi Kichua: Rayayaku, Tarapoto, Kamungi e Piwiri. Siamo alle porte dell'Amazzonia, su quello che il catasto petrolifero chiama Blocco 10, un territorio che comprende un'area di 200.000 ettari di foresta attraversati dal fiume Vigliano, che separa Moretecocha dalla comunità di Curarai. Il consorzio Arco Oriente Agip Oil arrivò nella zona nel 1988, ottenendo dallo Stato l'autorizzazione a esplorare e sfruttare il sottosuolo. Nel 2019 il consorzio è stato acquistato dalla Petro Andina Resource Corporation del gruppo Plus Petrol. Aranda è preoccupata perché la compagnia ha già un piede dentro Moretecocha con il pozzo di esplorazione Landa Yaku. Se lo Stato autorizza lo sfruttamento, cominceranno i lavori di ampliamento della strada, gli alberi saranno abbattuti, saranno danneggiati i boschi tropicali. Inoltre l'arrivo dell'azienda petrolifera è una minaccia materiale e spirituale per i popoli Kichwa, Shuar, Ashuar, Baorani e Sapara. All'inizio ho passato 3 giorni e 3 notti con la febbre alta. Ho preso delle medicine per proteggere i polmoni, racconta Aranda. La gente le ha chiesto di allontanarsi. Ma se lei si fosse ammalata, chi li avrebbe aiutati? Lo Stato è nelle città, ma non nella foresta, dice. Per questo l'attivista va spesso a Pujo, capitale della provincia di Pastaza, e a volte a Quito, la capitale del paese. Vuole raccontare al mondo cosa succede nella foresta. Non posso più vedere l'inquinamento e la distruzione dei nostri fiumi. Mi fa stare male, dice. Per uscire dalla comunità, Aranda ha 2 possibilità. Una è prendere un aereo da Piwiri fino all'aeroporto di Rio Amazonas, a Shell. Un biglietto aereo costa $380, quasi l'equivalente del salario minimo mensile in Ecuador. L'altra è chiedere a una persona della sua comunità di accompagnarla con la canoa dell'associazione. Sono 4 ore di viaggio lungo il fiume Vigliano fino a Curarai. Da lì Aranda deve prendere un autobus che in 3 ore raggiunge la città di Shell, a 20 minuti da Pujo. Aranda lavora nella giunta di Moretecocha come segretaria, ma si guadagna da vivere facendola contabile grazie agli studi svolti nel 2012 all'Universidad Regional Autonoma de los Andes a Pujo. Il suo lavoro di leader sociale non è retribuito. Piwiri non ha un centro sanitario pubblico permanente. Quando c'è un'emergenza, gli abitanti chiamano via radio il medico dell'ambulatorio di Curarai. Visto che si oppone allo sfruttamento petrolifero, il villaggio è tagliato fuori dalle comunicazioni perché l'antenna che lo collega a Curarai appartiene alla compagnia. Dicono che l'antenna è rotta, ma non è vero, perché negli altri villaggi il segnale funziona, spiega Aranda. La salute della foresta è strettamente legata a quella dei suoi abitanti. Chi vive nel bacino del fiume Vigliano mangia pesci inquinati dal pozzo petrolifero. Anche le coltivazioni sono danneggiate. La papaya ormai è quasi estinta, e la yucca ai funghi. Non possiamo chiamarlo sviluppo. Il sumac kawasai, buon vivere in Quechua, è avere acque pulite e una foresta sana, non soldi, afferma l'attivista. L'ultimo studio sull'impatto ambientale dell'attività nel blocco 10 risale al 1989. Già allora il documento, realizzato da una commissione di valutazione composta da delegati statali e dei popoli nativi, denunciava il degrado della vegetazione causato dal disboscamento, la presenza di rifiuti tossici scaricati nel terreno e nell'acqua, problemi per la caccia e la pesca e malattie dello stomaco e della pelle. Come spiega Carlos Masabanda, coordinatore per l'Ecuador di Amazon Watch, un ONG che sostiene le comunità nel sud-est del paese, lo studio riguarda solo l'attività di esplorazione. Noi viviamo del fiume. La nostra vita ruota intorno al fiume. Lungo il fiume sorgono i nostri campi, dice Aranda. Le infezioni, spiega, sono costanti soprattutto tra le donne. Ci sono stati anche casi di tumore, perché bere l'acqua del fiume o farsi il bagno è pericoloso. Nel 2007 l'ONG Acción Ecológica, che cerca di consolidare la posizione dei leader nel sud-est dell'Amazzonia, ha accompagnato a Piguiri un gruppo sanitario del centro di specializzazione dermatologico. I medici hanno riscontrato che l'80% della popolazione aveva problemi alla pelle. Secondo i racconti degli ambienti della comunità, quando piove, i residui dell'impianto di trattamento dell'azienda petrolifera tracimano nel fiume Yiquino, che a sua volta sfocia negli affluenti Puno e Vigliano, da cui la comunità di Aranda prende l'acqua per vivere. Un'inchiesta del difensore civico dell'Ecuador sta indagando su queste accuse. La sua rappresentante nella provincia, Yajaira Curipaglio, spiega che le denunce non si limitano all'ampliamento del blocco 10, all'inquinamento, alla violazione dei diritti della natura e alla mancanza di una consultazione preventiva e informata. Riguardano anche i tentativi della compagnia petrolifera di dividere i popoli indigeni pagando ad alcuni dei servizi, così da influire sui criteri di protezione ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: da ANSA High Tech. Skype, l'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare, a dirlo un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo. Il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta, perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. I ghiacci della Terra si stanno sciogliendo come nelle peggiori previsioni. Uno studio realizzato grazie ai dati dei satelliti lancia l'allarme. Il nostro pianeta perde ghiaccio con il ritmo previsto dal peggiore degli scenari. Di Luigi Bignami. Negli ultimi 30 anni la Terra ha perso ghiaccio ad una velocità molto maggiore che in passato, passando da una perdita annua di 0,8 miliardi di miliardi di tonnellate, registrati agli inizi degli anni 90, agli 1,3 miliardi di miliardi di tonnellate anno nel 2017. È la conclusione a cui è giunto lo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Leeds del Regno Unito, utilizzando dati ottenuti dai satelliti ERS, oltre che dalle missioni Copernicus, Sentinel-1 e Sentinel-2. Per avere un'idea di quanto sia un miliardo di tonnellate, si pensi ad un cubo di ghiaccio da 10 km di lato. Lo studio, pubblicato su The Cryosphere, dimostra che precisamente c'è stato un aumento del 65% del tasso di perdita di ghiaccio durante i 23 anni oggetti di studio. Ciò è stato causato principalmente dal forte aumento delle perdite nelle calotte polari dell'Antartide e della Groenlandia. Lo scioglimento dei ghiacciai e da calotte innalza il livello del mare, aumenta il rischio di inondazioni nelle comunità costiere, con gravi conseguenze per la società, l'economia e l'ambiente. L'autore principale, Thomas Letter, ricercatore presso il Centro di Osservazione e Modellazione Polare di Leeds, ha affermato: Sebbene ogni regione del pianeta che abbiamo studiato ha perso del ghiaccio, le perdite dalle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia sono quelle che ne hanno perso maggiormente. In questo momento le calotte glaciali si comportano secondo il peggiore tra gli scenari stabiliti dal gruppo intergovernativo dei cambiamenti climatici. L'innalzamento del livello del mare, se il tutto continuerà in questo modo, avrà impatti molto gravi sulle comunità costiere, e già in questo secolo. Lo studio è il primo nel suo genere ad esaminare tutto il ghiaccio che sta scomparendo sulla Terra, impiegando osservazioni satellitari, e ha interessato 215.000 ghiacciai di montagna sparsi in tutto il pianeta. Le calotte polari in Groenlandia e in Antartide, le piattaforme di ghiaccio che galleggiano intorno all'Atlantide e il ghiaccio marino alla deriva nell'Artico e nell'Oceano Meridionale. Il dottor Slater ha aggiunto: «Negli ultimi 3 decenni c'è stato un enorme sforzo internazionale per capire cosa sta succedendo ai singoli componenti nel sistema di ghiaccio terrestre. Questa attività è stata rivoluzionata dai satelliti, che ora ci consentono di monitorare regolarmente quelle regioni vaste e inospitali dove è possibile trovare il ghiaccio, ma che sono difficili da raggiungere. L'aumento della perdita di ghiaccio è stato innescato dal riscaldamento dell'atmosfera e dagli oceani, che risultano essersi riscaldati rispettivamente di 0,26 gradi centigradi e 0,12 gradi per decennio a partire dal 1980. Durante il periodo di indagine c'è stata una perdita di 7,6 miliardi di miliardi di tonnellate di ghiaccio marino artico e una perdita di 6,5 miliardi di miliardi di tonnellate dalle piattaforme dei ghiacciai antartici, entrambe galleggianti sugli oceani polari. Isobel Lawrence, altro scienziato che ha contribuito allo studio, ha spiegato che la perdita di ghiaccio marino non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, ma ha un'influenza indiretta. Uno dei ruoli chiave del ghiaccio marino artico, infatti, è riflettere la radiazione solare nello spazio, il che aiuta a mantenere fresche le aree che esso ricopre. Più il ghiaccio marino si restringe, dunque, maggiore sarà l'energia solare assorbita dagli oceani e dall'atmosfera. La metà di tutte le perdite di ghiaccio, comunque, si sono avute sulla terraferma, inclusi i 6,1 miliardi di miliardi di tonnellate persi dai ghiacci di montagna, i 3,8 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale della Groenlandia e i 2,5 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale antartica. È stato calcolato che queste perdite hanno innalzato il livello globale del mare di circa 35 mm. Inoltre, si stima che per ogni centimetro di innalzamento del livello del mare, circa 1 milione di persone che abita nelle regioni di pianura rischia di essere sfollato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Mind. Il ruolo della gelosia, di Sylvie Cochran. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica, seria, che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici, contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare: il panettone tipico milanese e il pandoro, fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa, 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città, per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama Ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca, unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma tronco-conica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan d'oro!» Come pan d'oro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta, ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus, ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per soggetti non in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Come tracce sulla sabbia di Federico Maria Rivalta, Amazon Publishing, 2016. Letto da Giovanni Baschieri. Una serie di efferati omicidi semina il terrore sui colli euganei. Quale spaventoso segreto nascondono le terzine dantesche con cui l'assassino firma ogni delitto? E le misteriose lettere inviate a Don Paolino, il parroco di Sarmeola? Riccardo Ranieri, giornalista coraggioso e irresistibilmente maldestro, cerca la verità in seguito alla morte di Walter, giovane compagno di partite di golf, prima vittima del serial killer soprannominato da stampa e investigatori Dante. Buon ascolto.
3: EB004BD. La targa della Clio che lo precedeva in coda da più di 15 minuti lo aveva ipnotizzato. A Riccardo capitava spesso, il mattino presto, di restare incantato da un dettaglio, un ritornello in radio, la ritmica azione dei teggi cristalli o, come in questo caso, la targa davanti a lui. Quel primo lunedì di ottobre, il serpentone di automobili in coda per entrare a Padova era talmente lento che avrebbe fatto perdere la calma anche a un monaco buddista. Non condividendone il dono della pazienza, Riccardo fece ricorso a quell'ascetica forma di assenza. EB004BD. Lunga, cazzo, sono riuscito a metterla lunga. Anche in quello stato di catatonia, non riusciva a cancellare dalla mente il maledetto colpo alla 18, che il giorno prima era costato la gara a lui e a Luca. La ragazza a bordo della Clio targata EB004BD scese dalla macchina e, appoggiandosi alla portiera, cercò di vedere perché fossero fermi da più di 15 minuti. Quella scena estranea alla noiosa routine quotidiana e le scultoree rotondità della ragazza, che l'aderente tailleur faceva il possibile per non nascondere, lo indussero ad abbandonare il coma vigile. Anche Riccardo scese dall'auto per rendersi conto del motivo della sosta prolungata. L'assenza di automobili nella corsia opposta era il segnale di un problema grosso. L'origine dell'intoppo non era visibile, tuttavia ciò che lo spacco della gonna faceva vedere lo convinse ad avvicinarsi alla ragazza e a inventarsi una scusa lì per attaccare bottone. «Da quanto siamo fermi?» Lei sorrise, mostrando i denti nei quali ci si sarebbe potuti specchiare, e inevitabilmente gli rispose: «Ma perché, scusi, lei non c'era?» Aveva un bel viso e grandi occhi scuri truccati con delicatezza. Ha ragione, è che il lunedì mattina tardo sempre a mettermi in moto. Quando sono in coda, tendo ad anestetizzarmi il cervello per evitare lo stress. Che gli approcci non fossero la sua specialità, nel golf come con le donne, ne era consapevole, ma questa cresciuta abilità nel fare figure da scemo era un'assoluta novità, soprattutto davanti a un naso perfetto, un fisico michelangiolesco e una cascata di capelli neri. Nascondendo ogni traccia di perplessità, la ragazza si aprì di nuovo in un sorriso e, solare, gli spiegò: «Ormai sono più di 20 minuti che siamo fermi». Fece una piccola smorfia con la bocca, poi riprese: «Mi scoccia perché ho un appuntamento in centro alle 9». Riccardo guardò l'orologio. Le 8:50. Non ce l'avrebbe fatta nemmeno con l'elicottero. In quel momento si sentì in lontananza il suono di una sirena. In pochi secondi, contromano sulla corsia deserta, passarono come missili due auto della polizia e una dei vigili del fuoco. «Aia, mi sa che se lo può scordare il suo appuntamento. Manca solo la Marina e poi ci sono tutti. È che era un colloquio di lavoro al quale tenevo tanto. Lo sapevo, proprio oggi una sfiga così poteva capitare solo a me. Riccardo in quel momento era esattamente nello stato d'animo opposto e stava ringraziando il cielo per quel colpo di fortuna che gli consentiva di chiacchierare con una ragazza tanto bella. 2 settimane prima, in una sosta analoga, era stato intrattenuto da un camionista rumeno che trasportava maiali. Non aveva capito se puzzasse di più il carico o il trasportatore. Può chiamare per dire che arriva più tardi, no? Sarà meglio. Mi scusi, dove ho messo il telefono? Si piegò dentro l'abitacolo per cercare nella borsa. Quel gesto avrebbe risvegliato gli istinti primordiali di una mummia congelata. Riccardo, reduce da 3 mesi senza una relazione nemmeno occasionale, faticò a mantenere l'equilibrio fisico e mentale e, non senza sforzo, cercò di dissimulare i biechi pensieri che gli attraversavano la mente. Lei trovò il cellulare e si allontanò di qualche passo per chiamare. Dopo 1 minuto rimise la borsa sul sedile e non trattenne la delusione. Mi sa che non era contento. Che gli ha detto? Che eventualmente richiameranno. Ho avuto la sensazione che quel cretino non mi abbia creduto. Per la delusione contrasse le labbra, formando 2 deliziose fossette sulle guance. In quel momento Riccardo decise che non sarebbe risalito in macchina senza una promessa di matrimonio o almeno il suo numero di telefono. «Posso chiederle di che si tratta?» Era un colloquio per un posto al mattino di Padova. Riccardo si sentì esplodere il petto. Insieme al collega Fabrizio Pilotti, da mesi pressavano il loro capo, Gibbo Piovesan, perché richiedesse all'ufficio del personale un collega che potesse aiutarli, sgravandoli di parte del troppo lavoro. Decise di essere diretto. «Ma lei ha già parlato con Salvini del personale?» Questa volta fu il turno della ragazza di restare stupita. «Ma lei come fa a saperlo?» «Semplice, lavoro lì». La ragazza, ancora a bocca aperta, assunse un'espressione dubbiosa. «Mi sta prendendo in giro?» «No, anzi, aggiungo che se ho capito bene, lei dovrebbe essere candidata a lavorare proprio con me alla cronaca. Prima, quando diceva che ha parlato con un cretino, si riferiva a Piovesan, giusto?» «Non ci credo». «Accordati della gaffe», precisò. «Eh sì, beh, guardi che ho detto cretino solo perché ero arrabbiata, non perché...» Riccardo la interruppe. «Non si preoccupi, ho capito benissimo. E poi», aggiunse sorridendo con complicità, «guardi che per certi versi non è che ha proprio sbagliato, sa? Senta, ma allora non può chiamarlo lei per dirgli che sono veramente bloccata qui?» «Certo, mi faccia prendere il cellulare». Se non altro ora avrebbe potuto riscattarsi della figura da rimbambito, pensò Riccardo mentre rientrava in macchina per prendere il BlackBerry aziendale. Associata ad una grave forma di disordine patologico, Riccardo mostrava anche evidenti sintomi di allergia alla telefonia mobile, che si manifestava, nelle sue forme più acute, nella reiterata dimenticanza dello smartphone nei luoghi più disparati. La malattia, negli ultimi 6 mesi, era già costata all'azienda l'equivalente di 2 BlackBerry e a lui, oltre alla scomunica di Piovesan, il prezzo degli ultimi 3, non più rimborsabili in ottemperanza a un articolo della policy aziendale introdotto in fretta e furia dall'ufficio amministrativo per tamponare l'emorragia. Rassegnato, si rivolse alla ragazza. «Mi scusi, ma ho dimenticato il telefonino da qualche parte. Sarebbe così gentile da prestarmi il suo?» Lei lo guardò di nuovo con aria dubbiosa, ma alla fine prevalse la logica del poco da perdere e gli diede il suo reimpostando la chiamata precedente. Riccardo trattenne lo sguardo su di lei mentre attendeva la risposta di Piovesan. Asciutta come un baccalà, gli arrivò la voce del suo capo. «Cronaca? Ciao Gibbo, sono Ranieri. Ciao Ricky, com'è che mi chiami da questo numero? Ti sto chiamando da Sarmeola con il telefono della persona che aspettavi alle 9 per il colloquio. Cristina Santi? Il tono tradì la sorpresa. Riccardo si rivolse alla ragazza coprendo il microfono con una mano. «Si chiama Cristina Santi?»
4: «Sì, sono io.»
3: «Esatto, Cristina Santi. E perché hai il suo cellulare?»
4: «Se ti dicessi che ho perso l'ennesimo BlackBerry rischierei licenziamento, quindi accontentati di una verità più comoda.»
3: «Non ci crederai, ma sono fermo in coda da mezz'ora proprio dietro di lei. Quando ho sentito che aveva un appuntamento al mattino, le ho detto che avrei pensato io a confermarti che siamo bloccati.»
5: Piovesanne, il responsabile della cronaca, aveva fatto carriera incarnando fedelmente la figura del giornalista d'assalto, con pochi scrupoli e un grande amore per l'audience, e aveva trasferito gli stessi scarni valori etici nel ruolo di manager. I suoi più stretti collaboratori, Ranieri e il più giovane Pilotti, interpretando la loro missione in un'ottica più romantica di strumenti al servizio dell'informazione, per sopravvivere a tale rapporto gerarchico facevano con metodica perseveranza esattamente l'opposto di quanto chiedesse loro. Dopo l'audience, il primo e ultimo interesse di Piovesan era, malgrado il matrimonio o forse proprio per quello, un'incontrollabile passione per il genere femminile. Il vizietto si esprimeva, soprattutto con le colleghe, in atteggiamenti ammiccanti e melliflui, che anche per la sua inadeguatezza fisica nel ruolo di Latin Lover, provocavano profondo fastidio, se non vera e propria avversione. Assumendo un tono carbonaro e confidando in una maschile solidarietà di basso livello, chiese: «Ricky, dimmi, che tipo è?»
3: «L'intuito non le manca.» Ranieri non aveva nessuna intenzione di stare al gioco.
4: «No, intendo, è figa, perché Salvini al personale mi ha fatto una testa così su quanto è gnocca.»
3: «Per ora accontentati dell'intuito, poi ne parliamo.» Senza dissimulare la frustrazione per la mancanza di complicità, Piovesan si rassegnò al ruolo di semplice capo e, cercando di darsi il tono di chi sta solo scherzando, riprese:
6: «Sì, vabbè, dille che non si preoccupi, settimana prossima la vediamo. Passamela un attimo.»
5: Riccardo allungò il telefono alla ragazza.
3: «Pronto, buongiorno. Ha visto com'è piccolo il mondo?» esordì Cristina. Quando dopo un attimo chiusa la telefonata, sorrise e si rivolse di nuovo a Riccardo.
6: «Se mi assumono, i primi 10 caffè glieli offro io.»
3: 10 caffè, come minimo una cena in un ristorante stellato.»
6: «Ah, però,
3: volentieri. È che ho già il mutuo per la casa e non so se la banca me ne concede uno anche per il conto di una cena.»
6: «Braccino corto, eh? Cominciamo bene.»
3: In quel momento qualcuno si avvicinò alle loro spalle.
6: «Scusate se vi disturbo, ma pensate di restare qui tanto o magari decidiamo di andare, eh?»
3: Per ragioni diverse, professionali quelle di lei, censurabili quelle di lui, entrambi non avevano prestato attenzione al fatto che, nel frattempo, la fila si era mossa e le macchine circolavano anche nel senso opposto. Riccardo, risalendo sulla sua vecchia Volvo, la salutò dandole appuntamento per la settimana dopo. La coda, in realtà, si era di nuovo bloccata un centinaio di metri più avanti e proseguiva un po' a singhiozzo. 3 chilometri e 30 minuti dopo si intravide il motivo del blocco. 4 volanti della polizia, auto e camion dei vigili del fuoco e 3 ambulanze sostavano nei pressi del monumento ai caduti. Intorno, diversi teli bianchi a coprire corpi umani.

Le relazioni erano le vere difficoltà che Walter incontrava a scuola. Non aveva certo problemi di apprendimento, anzi, tutti i professori lo portavano sempre a esempio per il resto della classe, il che purtroppo non lo rendeva molto gradito a una serie di compagni che lo vedevano esclusivamente come un secchione da emarginare. Il suo carattere, profondamente introverso, faceva il resto. Il padre, Salvatore, napoletano verace, estroverso, simpatico e di compagnia, percependo la solitudine del figlio, aveva cercato di fargli praticare una serie di sport di squadra, come la pallacanestro, il calcio e addirittura il rugby, tutti con risultati fallimentari. Facendo una scelta di buon senso, lo aveva quindi convinto a giocare a golf con lui. Se non altro, la passione in comune col padre gli consentiva di passare i weekend sempre in compagnia di qualcuno, anche se spesso troppo più grande di lui. Al circolo gli amici li definivano la strana coppia. Effettivamente le differenze sia fisiche che di carattere erano tali da suscitare addirittura dubbi sulla paternità. Superata la terza media, Walter aveva deciso di iscriversi al liceo scientifico per assecondare la sua spiccata propensione al pensiero matematico. Dopo mesi di persuasive e insistenti richieste, era riuscita a convincere il padre a regalargli una Vespa 50, che corteggiava da quando mancavano ancora 6 mesi a compimento del 14° anno. Salvatore aveva condizionato il regalo alla promozione piena al 2° anno di liceo. Per il ragazzo, l'unica difficoltà era stata quella di riuscire ad aspettare la fine della scuola. Il tempo non passava mai. Benché abituato a trascorrere le giornate da solo, gli ultimi giorni erano stati una vera sofferenza. Quella Vespa, ne era sicuro, gli avrebbe finalmente consentito di farsi degli amici. Il riscatto era ormai a portata di mano. Per il padre, regalare la moto al figlio avrebbe significato poter finalmente evitare di svegliarsi alle 6:30 del mattino per accompagnarlo a scuola, prima di andare in ufficio esattamente nella direzione opposta. Soprattutto per questo aveva vinto le resistenze della moglie, che viveva con angoscia l'idea che suo figlio potesse sfrecciare a 50 all'ora per le pericolosissime strade di Sarmeola. Il tragitto fino al liceo non era molto lungo, non più di 3 chilometri. Come tutti i ragazzini, anche Walter amava l'idea di poter andare a scuola da solo, con i propri mezzi. Lo faceva sentire indipendente, cosa che gli piaceva anche più dello stesso giretto in moto. Anche quella mattina aveva trovato la saracinesca del garage aperta. Suo padre si raccomandava sempre con lui che la chiudesse a chiave, poi era sempre il primo a dimenticarsi di farlo. Era uscito come al solito con largo anticipo. A differenza di Salvatore, Walter non amava dormire molto ed era abituato a ricontrollare i compiti prima di entrare in classe. Normalmente il traffico delle 7 era molto scarso e quella mattina non faceva eccezione. Arrivò in Piazza dei Caduti e rallentò al semaforo per l'attraversamento pedonale. Vide un uomo sul marciapiede, ma non riusciva a capire se volesse passare o no. Per un momento ebbe la sensazione che stesse urlando qualcosa con le mani a coppa davanti alla bocca. Ma Walter aveva il casco e il rumore del motore gli impediva di sentire cosa stesse dicendo. Rallentò fin quasi a fermarsi. Quello strano individuo guardò nella sua direzione e, armeggiando con le mani su una piccola scatoletta, fece 2 passi e si nascose alla sua vista dietro il monumento ai caduti. Fu in quel momento che Walter vide una strana luce, fortissima, abbagliante. Era come se fosse dentro di lui, nel suo stesso cervello. La luce durò solo un istante, poi come un fulmine si spense subito. Walter non aveva neppure compiuto 16 anni, quando arrivò l'oblio.

Riccardo, superato il monumento, svoltò la prima traversa e parcheggiò la macchina. Per un momento pensò di chiamare Fabrizio, ma poi si ricordò di aver dimenticato da qualche parte il maledetto BlackBerry. Si avvicinò a un vigile intento a far scorrere le automobili che tendevano a fermarsi per morbosa curiosità. Vedendolo concentrato sul traffico, più che altro preso a minacciare a gesti tutti quegli automobilisti per farli accelerare, rinunciò a chiedere notizie e si avvicinò a una macchina della polizia, dove un poliziotto parlava con un vigile del fuoco. «Scusate, sono Ranieri, un giornalista del mattino. Potete dirmi cos'è successo?» Il poliziotto si girò verso di lui. «C'è stata un'esplosione. Una bomba?» Fu il vigile del fuoco a rispondergli. «Beh, un petardo no di sicuro. No, intendevo se è un attentato o magari una fuga di gas o un incidente». Il pompiere, poco incline a dare informazioni prima dell'arrivo degli altri papaveri, si smarcò dall'insistenza del giornalista. «Senta, se ha pazienza, tra poco dovrebbe arrivare il procuratore incaricato da Padova, così può parlare con lui». «Grazie, intanto posso dare un'occhiata?» «No, guardi, non facciamo avvicinare nessuno per evitare di inquinare le prove». Proprio a pochi passi da loro c'era uno dei lenzuoli stesi sull'asfalto. Ranieri si avvicinò lo stesso e sollevò un lembo di tessuto. Il telo nascondeva solo un braccio staccato dal resto del corpo. A Riccardo, scosso dall'orrore, non sfuggì che a quell'arto, all'altezza del polso, era allacciato un orologio bianco in tutto simile a quelli con il GPS usati dai golfisti. Spinto dalla curiosità, fece un altro passo per vedere se fosse proprio un Garmin. Ma il vigile del fuoco gli chiese di allontanarsi. «Sì, vado via subito, però quell'orologio... Cos'ha quell'orologio? È di quelli che servono a giocare a golf». «A giocare a golf?» «Sì, è dotato di GPS per rilevare le distanze dalle buche». «E quindi? Sapete di chi è?» «No, non aveva documenti, o meglio, non li abbiamo ancora trovati». «L'orologio è sicuramente di qualcuno che praticava il golf. Gioco da molti anni e conosco quasi tutti i giocatori della zona. Se posso vedere il suo viso, magari lo riconosco». Il vigile del fuoco e il poliziotto si guardarono come a chiedersi dove fosse la testa di quell'uomo e soprattutto se facessero bene a dar retta a quel giornalista. Fu il poliziotto a indicare a Ranieri quale telo sollevare. Riccardo si avvicinò con circospezione, preparandosi psicologicamente a guardare qualcosa che sapeva non avrebbe più potuto dimenticare per il resto della vita. Il poliziotto gli rimase accanto mentre percorreva quella decina di metri che separava un resto dall'altro. Camminando, Ranieri realizzò solo in quel momento la presenza di almeno altri 7, 8 drappi bianchi intorno a lui. Istintivamente chiese quante fossero le vittime di quell'esplosione. Bella domanda. Finora abbiamo trovato solo una testa, due braccia, due gambe, vari pezzi di un busto e altrettanti di una moto, direi una Vespa Piaggio. Ricomponendo il puzzle, direi una sola vittima, o a voler essere più precisi, una vittima umana e una meccanica, la Vespa. Riccardo si sforzò di sorridere alla macabra battuta di quel poliziotto, che sembrò provare un sottile piacere davanti al palese orrore del giornalista. Mentre passava mentalmente in rassegna i giocatori e soprattutto gli amici che usavano quell'aggeggio, si piegò in avanti per prendere un lembo del lenzuolo. Sotto lo sguardo del poliziotto aspettò ancora un secondo prima di fare l'ennesima stupidata della sua vita e chiedendosi perché la stesse facendo, si ritrovò a guardare gli occhi privi di vita di Walter.

Cosa si prova quando una tiepida mattina di ottobre ti ricorda che l'orrore di una morte atroce può colpire anche un ragazzino di 15 anni? Cosa si prova quando si scopre che una persona con cui hai giocato il giorno prima a golf può scoprire all'improvviso di non essere più padre? Un bambino che perde i genitori sarà un orfano, ma un genitore che perde un figlio cosa diventa? La natura non prevede che un figlio muoia prima di un genitore. Nemmeno l'uomo ha previsto una parola per definire questa situazione, come se la mancanza del termine potesse esorcizzare l'incubo. Riccardo lasciò ricadere il panno bianco sul viso di Walter e, temendo di non farcela, si appoggiò al poliziotto per rialzarsi. Allora lo conosce? Sì, è Walter, il figlio di Salvatore. Sa anche il cognome? Cercò di respirare profondamente per assorbire il colpo. Brasile. Si chiamava Walter Brasile. La voce era rotta dall'emozione. Il poliziotto segnò i nomi e lo invitò a non allontanarsi in attesa del procuratore da Padova. Riccardo decise di aspettare in un bar nelle vicinanze. Entrando, si rese conto che nel bar in quel momento, con la sola eccezione del vigile che doveva velocizzare lo smaltimento delle code, c'erano tutti gli addetti alla gestione di quel casino. Avvicinandosi al banco, si sentì chiamare da una voce che conosceva. «Ranieri, cosa ci fa qui?» Il gigantesco ragioniere volontario della Croce Verde, che per ben 3 volte era intervenuto in suo soccorso nel caso degli omicidi al circolo Frassanelle, era seduto a un tavolo insieme ad altri colleghi. «Oh, carissimo ragioniere, come sta?» «Bene, e lei, Ranieri, come mai da queste parti?» «Io faccio il giornalista, appena succede qualcosa mi chiamano per intralciare un pochino il suo lavoro e quello della polizia.» Il ragioniere presentò Riccardo ai colleghi come colui che un anno prima aveva risolto il caso Frassanelle. «Come mai siete tutti qui al bar?» Fu l'infermiere vicino al ragioniere a rispondere. Non ci sono feriti. Stiamo aspettando il medico legale e la scientifica per raccogliere i resti di quel poveretto. 3 ambulanze e 9 medici o paramedici o ragionier medici per un cadavere. A Ranieri venne in mente di coniare un nuovo termine da associare a mala sanità. Troppa sanità. Comunque si trattenne. Sapete cosa sia successo? Chiese invece. Boh, questo deve chiederlo alla polizia. Noi sappiamo solo che è esplosa una bomba e che c'è il corpo di un ragazzo sparpagliato per tutta la piazza. Non sapete se sia stato un incidente con un altro mezzo che magari è esploso? Fu il ragioniere a rispondergli. I poliziotti ci hanno detto che non ci sono tracce di altri veicoli e tutti i pezzi sparpagliati per la strada sarebbero del motorino del ragazzo. Va bene, vado a bere un caffè. Restiamo intesi che le consumazioni di questo tavolo sono pagate. Nel rispetto del copione, dal tavolo di chi interpretava il ruolo dell'ospite si sollevò un coro di «No, ma perché?» e un più timido «Grazie, ma...» Riccardo risoluto mise a tacere le proteste. «Quell'omone lì, 2 anni fa, mi ha salvato in almeno 3 occasioni. Ogni volta che chiamavo l'ambulanza mi trovavo tra le sue braccia. Delle due l'una. O lo denuncio per stalking, o è il mio angelo custode, e allora gli devo almeno un caffè.» Arrivato al banco, ordinò un ristretto in tazza grande, proprio nel momento in cui il poliziotto entrava nel bar per chiedergli di uscire. Consumò velocemente e raggiunse il poliziotto sulla soglia. «È arrivato il procuratore?» «Sì, infatti, ha chiesto di parlarle.» Mentre si avviavano, Riccardo chiese ciò che in cuor suo già sapeva. «Il procuratore è la dottoressa Dal Nero, vero?» Giulia Dal Nero era il sostituto procuratore che aveva condotto le indagini sul caso Frassanelle, una donna che lo aveva affascinato sia per l'intelligenza e l'energia, sia soprattutto per la bellezza e la forte personalità. A distanza di 2 anni da quegli avvenimenti, i due avevano avuto rare occasioni di incontro e il loro rapporto si era sempre mantenuto in precario equilibrio tra l'amicizia e qualcosa di più. Ci sono giorni in cui tutto sembra preordinato. La coda che gli aveva consentito di conoscere quella ragazza, candidata a diventare collega,
Il cadavere di una persona conosciuta è adesso, ineluttabilmente, l'ultimo anello di quella catena di coincidenze. Giulia. No, è il dottor Fermani, eccolo. Un uomo, eppure con la barba. Senza nascondere la delusione, Riccardo gli strinse la mano. Capelli neri un po' in disordine, occhi scuri, magro al punto da sembrare scavato, non molto alto, vicino ai 40 anni. Non fosse stato per i vestiti di taglio occidentale, lo si sarebbe potuto scambiare per un talebano. È lei che ha riconosciuto il cadavere? Sì, è un amico del golf, cioè era. Cioè, non esattamente un amico, uno col quale ogni tanto ho giocato. E ho perso per colpa di quella dannata pallina troppo lunga. Come si chiama? Riccardo Regneri. Non lei. Come si chiama il suo amico non amico? Ah, Walter Brasile. Scusi, è che sono un po' scosso per quanto accaduto. In realtà era proprio il procuratore a metterlo a disagio. Intanto perché si aspettava di trovarsi davanti Giulia e non un tipo barbuto. Poi perché, da quando era uscito dal bar, quell'uomo non aveva mai smesso di guardarlo fisso negli occhi. Lei sa che cosa stesse facendo qui Walter Brasile alle 7 del mattino? Non ne ho la più pallida idea, era un ragazzo molto riservato, giocava a golf e poi andava via. Pensi che non l'ho mai visto nemmeno nello spogliatoio. Conosco di più il padre, Salvatore. Mentre parlavano, sia il magistrato sia Riccardo avevano la netta sensazione di essersi già visti. Il primo a ricordare fu però Fermani. «Mi scusi un attimo, lei è Ranieri, quello del caso Frassanelle, vero?» «Sì, esatto. Ci siamo già conosciuti?» Lentamente Riccardo cominciò a capire il perché del disagio che provava. «In procura si è parlato molto di lei con la dottoressa Dal Nero. Io lavoro vicino al suo ufficio, in un paio di occasioni ci siamo già incrociati.» Finalmente anche Riccardo lo mise a fuoco. Quel paio di occasioni che il procuratore aveva citato con abile noncuranza erano stati due reciproci dispetti. La prima volta Riccardo, dimenticato dagli inquirenti in procura, aveva chiesto indicazioni proprio a lui e la risposta era stata polemica e di nessun aiuto. La seconda, Riccardo aveva restituito il favore, facendo finta di bloccare le porte dell'ascensore per farlo salire e lasciando che gli si chiudessero proprio davanti. Curioso come una giornata possa regalare momenti di euforia, come l'incontro con una ragazza spettacolare, e in meno di 10 minuti riesca a trasformarsi in qualcosa di molto simile a un incubo.

0: Avete ascoltato un estratto da Come tracce sulla sabbia di Federico Maria Rivalta. Amazon Publishing, 2016. Letto da Giovanni Baschieri.
1: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
2: Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto

Ci sono uomini che vorrebbero poter parlare per denunciare la propria condanna ad un'esistenza fatta di ingiustizie sociali, ma nessuno li ascolta. Si trovano quindi costretti dalle circostanze a dover urlare per chiedere quei diritti negati. E giorno dopo giorno la loro dignità di esseri umani sembra consumarsi sempre di più. Questa è una storia lontana nel tempo, ma che a ben osservarla può sembrare quanto mai vicina alla nostra società, in cui ancora spesso alcune persone lavorando perdono la vita. Questa è una storia di colori di un mondo ormai dissoltosi, una vicenda che appartiene ad una dimensione lontanissima da quella attuale, caratterizzata da una velocità eccezionale sia nella comunicazione che negli spostamenti. Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggiorenatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e, alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione, ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile: provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10, stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia
era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta. In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista, quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

La metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine Ottocento, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali che, nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini, La locomotiva.

0: Il racconto. Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita, e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e, senza fare esame di coscienza, ripose nel portafoglio le 300 lire d'incasso. Il portafoglio lo abbottonò nella tasca di dietro dei pantaloni, dove, secondo lui, i ladri non ce l'hanno ancora mai pensato, e si sdraiò in maniche di camicia sul materasso, sospirando al pensier della moglie per amor del letto comodo. «Finirà questa vita», disse più volte rigirandosi, e finalmente si addormentò. Tre ladri sfacciati e forestieri, scavalcata l'ubriachezza della guardia, avevano scassato il serrame ed erano entrati a far man bassa. Visto Marco che dormiva, s'erano spinti in audacia fino a forzare il cassetto e, trovatolo vuoto, si rifornivano le tasche di Macedonia e di Toscani. Forse si fidavano che avesse il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio, brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galoppò dietro ai tre ladri. Era una chiara, profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita Lima sorda. «Questo grebano! Lasciatelo venire che penso io!» Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine. S'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima sorda al bivio, buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo. Marco arrivava a bolso e vendicativo infilando il sentiero, quando un piede magistrale di Lima sorda usciva dalla macchia e gli dava lo sgambetto. Il tabaccaio buttò le mani avanti e il ladro gli dette la spinta e lo traboccò nel canale. Tre visi si affacciarono sul ciglio. Uno chiese: «Sapete nuotare?» Per l'amor di Dio, fu la risposta del tabaccaio, che pareva, naspando, uno che avesse sulle braccia una matassa tremendamente ingarbugliata. Per l'amor di Dio! Il conte Ugolino, come si chiamava nel gergo il più anziano dei tre, famoso ladro campestre, non s'era mai aggravato d'un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. Lo salvi? Chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. Guarda, disse, dove s'è messo i quattrini questo malizioso. Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. Non dite male dei ladri, fece il conte Ugolino, ora che vi abbiamo salvato la vita. Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto. In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. E perché ci siete corso dietro? Chiese il conte Ugolino, se v'eran rimasti i soldi. Per prendervi, disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. Tutti i galantuomini borghesi, fece Augusto, credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere. Da te, poi, aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando in terra il portafoglio. Ringrazia il tuo Dio che c'erano questi fogli da 100 nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese e i tre se la batterono per la campagna dentro i fossi e nell'ombra dei filari di viti sugli olmi. Sparirono per il tabaccaio senza rumore e senza ritorno coi denari. Marco giurava poi che avrebbe preferito essere lasciato affogare piuttosto che subire quell'irrisione, ma questo lo diceva lontano dall'acqua. Così, qui termina la parte di Marco, tabaccaio giustiziere. All'alba il conte Ugolino, Augusto, ladro spostato, Lima Sorda, giovane borsaiolo e scassinatore di molto avvenire, entravano in una giuncaia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città. E poi sapevano che le ore migliori, per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va, sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Iersera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano. Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino. Sempre coi fucile dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
1: Discreta giornata,
0: Sbadigliò Augusto. Ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo strozzino manutengolo, col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno. E domani siamo da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque, che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché riprese, dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano sì fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amavo mio padre, ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se poteva mostrare agli avventori i miei lividi, ci godeva. Non vi dico quel che non si peritavano di dire quelle bocche sguaiate su mio padre e mia madre. L'estate il Bertocchi dormiva a finestra aperta e voleva essere levato presto per prendere al passaggio i contadini che venivano al mercato. Aveva bottega presso il mercato e se non prendeva quelli, avventori non ne vedeva più, perché il suo rasoio era temuto dai cittadini come il fuoco. Chiave di casa non si fidava. Una sveglia gli pareva troppa spesa. Viveva solo come un cane. Toccava al garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce. Ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava. Dormiva come un porco e se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli. Ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi, in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per il Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso, gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e, come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Seppi peraltro che hanno fatto malafine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non li avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e, ridendo e arrabbiandosi, ci teneva lontani a scapaccioni. Ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani. Le misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù che io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato, perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, polendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna. Annuì Lima sorda sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Obiettivo parità. La nostra Costituzione stabilisce che a donne e uomini spetta lo stesso trattamento sul lavoro, stipendio compreso, e invita a eliminare gli ostacoli che lo impediscono. Ma cosa abbiamo davvero ottenuto dal 1948 a oggi? Di Miriam De Filippi. Il Novecento è stato scandito da una progressiva liberazione delle donne da una condizione costrittiva che le escludeva da tante dimensioni della vita pubblica, a partire da quella economica e da quella politica. In questo contesto, la partecipazione al lavoro è un fenomeno particolare, perché per certi aspetti le donne hanno sempre lavorato e in periodi di guerra, mentre gli uomini erano in trincea, sono entrate massicciamente sul mercato del lavoro per poi venire di nuovo rimpiazzate dagli uomini alla fine del conflitto. Spiega Luisa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del saggio Il lavoro delle donne, una questione retributiva, Franco Angeli. La nostra Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948, disegna all'articolo 3 un duplice quadro delle eguaglianze, quella formale, in base alla quale uomini e donne devono essere trattati in modo uguale, e quella sostanziale, che impegna la nostra Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a un pieno raggiungimento dell'eguaglianza. All'articolo 37 è stato inserito il principio della parità di retribuzione, che per l'epoca era veramente rivoluzionaria, tenuto conto che fino agli anni 60 in Italia le tabelle salariali erano differenziate per genere, con le donne che guadagnavano sistematicamente meno degli uomini. Le pari opportunità. La nostra normativa si è poi intrecciata con quella europea. Il Trattato di Roma del 57, che ha istituito la Comunità Economica Europea, conteneva una norma sulle parità di retribuzioni, continua Corazza. Negli anni successivi, un corposo gruppo di direttive comunitarie è stato recepito in Italia da varie leggi. Tra queste, la 903 del 1977, nota come legge Anselmi, che garantisce parità di accesso a lavoro, formazione, retribuzione e progressione di carriera, eliminando discriminazioni legate allo stato matrimoniale o alla gravidanza. Nel 1991, con la legge 125, si introduce il concetto di azioni positive, volte, come previsto dalla Costituzione, a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la parità di opportunità e vengono istituite le consigliere o i consiglieri di parità, con il compito fondamentale di promuovere e controllare l'attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le quote di genere. Se la spinta alla promozione della parità è venuta spesso da Bruxelles, in un caso l'Italia è stata apripista. La legge Golfo-Mosca del 2011, rinnovata nel 2020, che ha introdotto l'obbligo di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche. È sulle quote di genere, non quote rosa, termine inventato dai giornali, e mira a proteggere il genere meno rappresentato. È come un antibiotico per curare il maschilismo del nostro paese, chiarisce Lella Golfo, battagliera promotrice della norma, fondatrice e attuale presidente della Fondazione Marisa Bellisario. È stato un iter travagliato. Nessuno voleva quella legge, né da sinistra né da destra, racconta. Quando è stata approvata nei CDA delle società quotate, c'erano 2.700 uomini e solo 177 donne. I dati della Consob ci dicono che oggi abbiamo raggiunto il 43% di presenze femminili, Quella legge ha risvegliato il dibattito, fermo dai tempi del femminismo, sull'importanza del contributo femminile in tutti gli ambiti, dalla politica all'economia. Solo 10 anni dopo di noi l'Unione Europea è riuscita ad approvare una direttiva simile. La certificazione di parità. Per la parità di genere sul lavoro resta cruciale, accanto al ruolo del legislatore, quello delle aziende. Nel 2009, da un'istituzione coraggiosa di 12 donne di aziende pioniere, nasce Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata in modo sistemico sulla parità di genere e sull'inclusione. In quasi 20 anni, Valore D ha accompagnato oltre 500 aziende e più di 2 milioni di persone in un percorso che ha cambiato il modo in cui l'Italia guarda al talento femminile e all'inclusione, dice Barbara Falcomer, direttrice generale dell'associazione. Siamo state tra le prime a occuparci di pay gap, un divario che ancora oggi pesa in media il 17% a parità di mansioni e ore lavorate, e quel percorso ci porta a sedere ai tavoli istituzionali per contribuire concretamente al cambiamento. Luisa Corazza spiega che il gender gap è considerato uno dei fattori in grado di rallentare la crescita economica, tanto che l'empowerment femminile è uno degli obiettivi trasversali a tutto il piano di rilancio europeo Next Generation EU. In Italia è stato attuato attraverso il PNRR, ma i dati ci dicono che molte di queste misure non hanno prodotto i risultati sperati. La trasparenza retributiva. Certo è che restiamo un paese dove lavora poco più di una donna su due. La maggior parte dei contratti part-time sono delle donne. E al pay gap si aggiunge un pension gap, mediamente del 30%. Ora, per tentare ulteriori conquiste, la speranza è riposta nella norma sulla trasparenza salariale, la direttiva UE 2023-970, che mira a eliminare il divario retributivo di genere. Dal 7 giugno 2026, data entro cui va recepita, potremo cominciare a verificarne gli effetti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse, e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino, perché creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri, come salmonella o listeria, che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media, 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Córdoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari, con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La Loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città. Una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda, fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune, merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Cittanova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la liuteria. Qui infatti, nel lontano 1539, è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che, per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo». Sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano, perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente

disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni, comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità. Instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità, grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo.

0: Amo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Dopo il sole e il caldo delle isole greche, rimaniamo ancora in Europa, ma stavolta andiamo al nord, più precisamente in Svezia, per esplorare la sua affascinante capitale, Stoccolma. A raccontarcela Mary Lazzara, che a Stoccolma vive e lavora come guida turistica. Mary ci racconterà gli aspetti imperdibili della capitale svedese, ma lo farà come piace a noi, raccontandoci anche i suoi aspetti insoliti e curiosi per poterla scoprire da veri viaggiatori. Vi auguro un buon ascolto, si vola a Stoccolma! Ciao Mary, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, ciao, grazie per l'invito.
2: Allora, con te oggi voliamo nel nord Europa, più precisamente a Stoccolma, la città dove vivi oramai da quasi 10 anni e dove fai anche la guida turistica, dove sei una guida turistica. Tu devi sapere che io qualche mese ho vissuto in Svezia, è passato un po' di tempo perché ho fatto lì proprio il mio progetto Erasmus e mi ha molto colpito la tua definizione nel tuo blog, perché tu ti definisci italiana di nascita ma svedese di adozione. Per questo ti chiedo, ci racconti come si vive a Stoccolma e se ti va di descriverci anche l'atmosfera di questa città?
3: Allora, la definizione, quella che hai appena detto tu, a me piace molto e mi rappresenta perché io sono italiana e diciamo la Svezia su questo non è che mi ha cambiato, però ovviamente quando vivi in un paese cerchi anche un momentino di adattarti a quelle che sono le tradizioni e comunque anche alla vita del paese. Stoccolma come città è, diciamo, molto particolare. Sicuramente l'acqua dà un valore particolare alla città, è una città costruita su isole, bagnata a est dal Mar Baltico, a ovest dal lago Mälaren, però c'è anche il verde, tantissimi parchi, tantissime zone verdi e anche una grande accessibilità della natura nei dintorni di Stoccolma. Con 40 minuti di mezzi pubblici ci si ritrova in mezzo al bosco, quindi questo è veramente un aspetto che a me piace molto. Io sono friulana, provengo dalle montagne, quindi per me questo aspetto è fondamentale. Stoccolma è una città a misura d'uomo, la gente si sposta con i mezzi pubblici, un abitante di Stoccolma non ha la macchina di solito perché si sposta con i mezzi pubblici, a piedi o con la bicicletta. Ed è una città a misura di famiglia, soprattutto a misura di bambino. Infatti io dico sempre anche a chi magari ha famiglia, bambini, che tendenzialmente dici cavolo, io adesso non voglio più viaggiare perché viaggiare con i bambini è stancante, è impegnativo, però secondo me Stoccolma è una destinazione ideale anche per le famiglie con i bambini perché è una città pensata per i bambini. Ci sono le rampe per entrare sui bus, i bus sono attrezzati per entrare col passeggino, ascensori che funzionano e anche poi i ristoranti hanno sempre un menù adatto per i bambini, moltissime le cose da vedere sono per i bambini, pensate per i bambini, quindi è veramente una città a misura di famiglia. Poi Stoccolma secondo me ha trovato quel giusto equilibrio tra i servizi che può avere una capitale, quindi concerti, eventi, attività eccetera, ma allo stesso tempo la possibilità di poterla vivere in maniera più tranquilla, rilassata, in mezzo al verde, con tutti quei servizi che la Svezia dà, soprattutto comunque alle famiglie, ma non solo. Quindi secondo me adesso si è creato questo bellissimo equilibrio a Stoccolma che rende la città veramente affascinante sotto questo punto di vista.
2: Veniamo ora agli aspetti più turistici. Quali sono i principali quartieri di Stoccolma e cosa offrono al viaggiatore?
3: Stoccolma, per visitarla, bisogna avere almeno 5 giorni, secondo me, e perché ha numerose cose da vedere. Iniziamo dal centro storico, Gamla Stan, la città vecchia, soprattutto l'isola principale del centro storico. Ecco, passeggiare per il centro storico è un'esperienza comunque unica e piacevole. Ci sono queste strade strette con tutti questi sassi che la rendono molto caratteristica. Poi nel centro storico ci sono anche le attrazioni più importanti, come ad esempio il Palazzo Reale. La piazza, quella più fotografata, quella con le casette colorate, che è la Sturmtorget, la Piazza Grande, c'è la chiesa tedesca col suo quartiere. Quindi solo passeggiare nel centro storico merita una mezza giornata abbondante con un pranzo o con una fica nel mezzo, che ci sta sempre. Altra zona che ovviamente merita una visita è l'isola di Djurgården, che significa appunto il giardino degli animali. Anticamente era la riserva di caccia della famiglia reale svedese. Oggi è il polmone verde della città, ma anche l'isola dove si trovano i principali musei della città, tra cui assolutamente da non perdere il museo Vasa, che è il museo che custodisce al suo interno il vascello Vasa, che è unico nel suo genere. Parliamo di un vascello del 1600 che per quasi il 98% del materiale che è legno è originale. Ha una storia anche incredibile alle spalle, perché praticamente ha fondato il giorno della partenza del Varo, ha fatto neanche 1 chilometro ed è affondato. Particolare anche la storia relativa al recupero di questa nave, quindi assolutamente da vedere. È uno dei musei da vedere, tra l'altro, prima di morire, si dice. Altra attrazione importante che c'è a Djurgården è Skansen, che è il primo museo all'aria aperta del mondo. È un museo abbastanza impegnativo a livello di tempo, nel senso che ci vuole almeno una mezza giornata abbondante, anche una giornata direi. È diviso in due parti. In una parte c'è un villaggio ricostruito con delle case originali che provengono da varie parti della Svezia, dove in pratica ci sono delle persone in costume che vi fanno vedere i mestieri tipici, si possono fare anche degli acquisti all'interno. E poi c'è una parte dedicata agli animali del nord Europa, quindi si possono vedere da vicino, non so, alci, renne, animali che di solito non si vedono in questa tipologia di parco. Poi Skansen è il luogo dove si celebrano le principali feste svedesi, come Midsummer, oppure la Pasqua, oppure il Natale, Santa Lucia, i mercatini di Natale, quindi oggettivamente Skansen è il punto di riferimento di tutti gli eventi svedesi a Stoccolma. Altra cosa assolutamente da vedere a Stoccolma, che spesso le persone si dimenticano, è che Stoccolma è la città dei Nobel. Infatti Alfred Nobel è nato qua a Stoccolma, ha inventato la dinamite ed è a Stoccolma la sede della Fondazione Nobel, dove Alfred Nobel ha lasciato tutti i suoi soldi che aveva guadagnato grazie all'invenzione della dinamite. Ogni anno i premi Nobel vengono consegnati qua a Stoccolma il 10 di dicembre e la cerimonia di consegna avviene in un edificio che si chiama Sala dei Concerti, Casa dei Concerti, Sala dei Concerti, nel quartiere della City, nel quartiere moderno. Però l'evento più importante in realtà è la cena, il ballo di gala che si tiene nel municipio di Stoccolma, altra importante attrazione da vedere. È un edificio in mattoni, riconoscibilissimo anche dalla sua silhouette, dove si può visitare sia la sala blu, dove avviene effettivamente la cena, che la sala d'oro, che avviene poi il ballo successivo. Queste sono, secondo me, le attrazioni più importanti. Poi dopo, se vogliamo arrivare in maniera più approfondita, visitare in maniera più approfondita Stoccolma, importante da vedere anche il quartiere moderno, il quartiere della City, dove lì si può vedere anche un po' la quotidianità della città. Ci sono alcuni mercati coperti che sono famosi. Altro quartiere che a me piace tantissimo è Södermalm, che è l'isola più grande di Stoccolma, è l'isola giovane, hipster, con i migliori locali che assolutamente, e con i punti panoramici, tra l'altro, migliori di Stoccolma, che è assolutamente da vedere, ma che spesso però viene dimenticata. Spesso i turisti si fermano a Gamla Stan, vanno a vedere il Vasa, Skansen, a volte non vedono neanche il municipio, fanno forse un giro nella City e si dimenticano di Södermalm, che secondo me è una zona bellissima, di Stoccolma.
2: ci piace raccontare gli aspetti meno conosciuti delle destinazioni che raccontiamo. Per questo ti chiedo se ti va di descriverci un quartiere o un itinerario che sia meno turistico, ma che a te piace come abitante di Stoccolma.
3: Come accennavo prima, una delle zone di Stoccolma che spesso viene in qualche modo dimenticato o non visitata è l'isola di Södermalm. L'isola di Södermalm, l'isola che si trova a sud di Stoccolma, è l'isola più grande ed è un'isola che a me piace particolarmente. Innanzitutto perché ha due fantastici punti panoramici. Siccome quest'isola è uno dei punti più alti della città, da qui veramente si può avere una vista fantastica, sia dal lato mare sia dal lato lago. Dal lato lago abbiamo Monte Ljusvägen, che è il mio punto preferito in assoluto, e si ha una vista fantastica, soprattutto sia di Gamla Stan che anche del municipio. Invece, lato mare abbiamo Fjällgatan, che è un altro punto panoramico classico, dove si vede invece l'isola, ad esempio, di Djurgården, Gamla Stan sul Mar Baltico, eccetera. Cosa di bello Söderman? Un microquartiere, in realtà, che si chiama SOFO, che sta per South of Folkungagatan, che è una via importante di quest'isola, e questo è il cuore del quartiere hipster. Quindi per gli amanti del vintage, negozietti dell'usato, negozietti di artigianato, localini, ristoranti, bisogna andare assolutamente qua. Tutto ruota intorno ad una piazza che si chiama Nytorget, e questa è una zona che io frequento abbastanza spesso. E tra l'altro la cosa bella delle attività commerciali di questo quartiere è che hanno creato un sito, basta che lo cercate, scrivete SOFO Stockholm, vi appare, dove sono presenti tutte le attività commerciali e hanno creato una sorta di cartina interattiva dove è possibile cliccarci sopra e sono anche divise per categorie le attività commerciali, quindi non so, dai locali ai ristoranti ai negozi di libri, piccoli negozietti di artigianato, eccetera. Quindi questo secondo me è una cosa che di solito non si fa, cioè i turisti non fanno, però è una cosa che io assolutamente consiglio. Poi Söderman ovviamente è bella. Da andare a vedere la zona sud dell'isola, soprattutto la zona di Tantolunden, che in pratica è divisa in due parti. C'è una parte con un grandissimo parco e una spiaggia dove è possibile fare il bagno, e poi c'è una sorta di parco con queste casette coloniali colorate, che sono veramente belle perché sono tutte fatte di legno, tutte colorate. Di solito c'hanno anche un mini giardino davanti e queste casette sono in realtà non sono di proprietà, ma sono come in affitto, se così possiamo dire, che venivano date nel passato per permettere ai cittadini di Stoccolma che vivevano in centro città di poter stare più in mezzo alla natura. Quindi questa cosa è rimasta e io spesso ci vado a passeggiare in questo parco, tra l'altro, e veramente si ha uno spaccato di Stoccolma di un tempo veramente molto bello. Questa è una cosa, una chicca particolare che di solito i turisti non fanno, ma che io consiglio. Tra l'altro, questo percorso di questa zona particolare lo trovate nel mio blog. Dove racconto questo quartiere che consiglio caldamente di vedere se avete del tempo in più, ovviamente, perché insomma venire a Stoccolma a non vedere il Museo Vasa, ecco, andate prima a vedere il Museo Vasa, il Gamla Stan e poi se avete tempo l'isola di Söderman, assolutamente.
2: Quindi diciamo a chi ci ascolta qual è il tuo sito, che è stoccolmaconmary.se. Poi nelle
3: Sì.
2: note del podcast metterò ovviamente tutti i riferimenti del tuo sito, il tuo canale Instagram e anche i vari dettagli di articoli degli argomenti che stiamo trattando in modo da poterli approfondire e poi anche il link del quartiere che ci hai citato prima. E poi ovviamente chi va a Stoccolma, visto che tu sei una guida turistica, può approfittare di avere una guida d'eccellenza della città.
3: Assolutamente, grazie. Comunque, nel senso, il mio sito che oltre ad offrire le mie visite guidate, che troverete su stoccolmacommeri.se, c'è un blog che è un blog dedicato soprattutto a Stoccolma, dove troverete un sacco di informazioni su come pianificare il vostro viaggio. Questo l'ho creato perché ho voluto creare un punto di riferimento importante per tutte le persone che desiderano venire qua a Stoccolma e visitare la città, perché credo che se tu rendi accessibile dal punto di vista delle informazioni un posto, allora a quel punto potrei avere tante più persone che vengono qua a vedere quel posto, in questo caso, nel mio caso, Stoccolma. Io ho trovato molto utile un blog così in altre città che ho visitato, da cui ho poi preso ispirazione in realtà. Credo e spero che questo blog possa essere utile. Oltre al blog, poi ho deciso di rendere visibile Stoccolma tramite il mio canale YouTube, che si chiama sempre Stoccolma con Mary, soprattutto nel momento in cui è arrivata la pandemia e purtroppo ovviamente anche io ho avuto un drastico calo di visitatori, però attraverso il canale YouTube ho pensato di rendere più vicino le persone che desideravano vedere attraverso le immagini la città. Quindi diciamo lo racconto in vari modi, sia scrivendo sia attraverso i video.
2: Diciamo che con me sfondi una porta aperta. Io ho un blog che è dedicato principalmente alla mia regione, che è raccontidimarche.it, e poi io cerco ovviamente attraverso la scrittura del web di raccontare il posto dove vivo e anche poi i miei viaggi. Però torniamo a Stoccolma, anzi andiamo un pochino fuori la città. Come ci hai detto all'inizio, alla fine basta muoversi di poco e ci si trova in mezzo al bosco, ci si trova in mezzo al verde. Ma in realtà, la domanda che vorrei farti non riguarda né il bosco né il verde, ma riguarda l'arcipelago, perché un aspetto della città che mi ha affascinato tantissimo quando la visitai diversi anni fa e quando presi il traghetto, la Viking Line, la famosa Viking Line, per andare da Stoccolma in Finlandia, era attraversare l'arcipelago, perché se non erro ci sono oltre 30.000 isole, è veramente emozionante, a me non mi ha particolarmente colpito, e anche nel tuo blog poi ne parli, quindi ti vorrei chiedere come si raggiunge l'arcipelago di Stoccolma e che attività possono essere fatte?
3: L'arcipelago di Stoccolma è uno dei miei posti preferiti fuori Stoccolma. L'arcipelago ha, come dicevi tu, 30.000 isole. Considerate che da Stoccolma per arrivare al mare aperto ci vogliono dalle 3 alle 4 ore di navigazione. Quindi immaginate anche quanto è grande questo arcipelago. E tra l'altro per l'ingresso per una nave da crociera all'interno di Stoccolma è uno dei più difficili in assoluto, perché le isole sono veramente una attaccata all'altra. Che cosa si può fare nelle isole dell'arcipelago? Considerate attività all'aria aperta più che altro. Considerate che alcune di esse sono abitate anche tutto l'anno, alcune sono solo estive, quindi ci sono solo case estive, alcune sono raggiungibili tramite una barca privata, se ce l'hai, alcune sono collegate molto bene. C'è l'azienda che si chiama Vaxholmsbolaget che collega la città di Stoccolma con le varie isole dell'arcipelago. E ovviamente non con tutte, con le principali, con quelle diciamo che hanno poi dei servizi che possono accogliere le persone. Che cosa si può fare nelle isole? D'estate, ovviamente, asciugamano e costume, ci si trova un bel sasso, stile lucertola, quella ovviamente è la cosa che io consiglio. Altrimenti si può fare trekking, i sentieri di solito sono segnati molto bene. Di solito si può anche fare sia una gita fuori porta di una giornata, oppure anche dormire là, io l'ho fatto più volte, si può dormire in alcune, ci sono le classiche stuga, che sono queste casette di legno, colorate, quelle rosse, dove è possibile dormire all'interno. Ovviamente lì bisogna un pochettino forse adattarsi, perché spesso non hanno il bagno, no, hanno il bagno condiviso, bisogna portarsi dietro il sacapelo, eccetera. In alcune di queste isole ci sono anche dei tipo bed and breakfast, ostelli o anche degli hotel, quindi dipende un po' anche da quanto voi desiderate essere più wild oppure no. E poi che cosa si può fare? Io di solito o faccio trekking oppure noleggio la bicicletta e faccio un giro nell'isola. In alcune isole è possibile, ad esempio, noleggiare la bicicletta in un posto e poi lasciarla in un altro posto e poi da lì prendere il traghetto per ritornare a Stoccolma, cosa che ho fatto, ad esempio, in un paio di volte. Oppure in alcune isole si può, ad esempio, noleggiare il kayak, oppure organizzano anche altre tipologie di attività, sempre legate al mare e all'acqua. Dipende un po', diciamo, da voi. Anche nel mio canco, in questo caso, nel mio blog, ho raccontato un po' la mia esperienza in queste isole, soprattutto quelle che mi sono piaciute particolarmente. E devo dire, per chi ama la natura, il mare, l'attività all'aria aperta, sono fantastiche. Ovviamente le isole arcipelago si visitano d'estate, d'inverno anche qua il numero dei traghetti è più limitato, e poi tendenzialmente d'inverno fa abbastanza freddo nell'arcipelago. L'unica cosa che voglio ovviamente consigliarvi è di prestare attenzione alle zecche nell'arcipelago, perché ce ne sono tantissime, cosa che gli svedesi sono abituati, perché hanno sia il vaccino, ma magari si portano anche un repellente. Invece gli italiani spesso è una novità le zecche, perché le zecche non sono così frequenti in molte zone d'Italia, non sono così presenti. E quindi ecco, questa è una cosa a cui io vi dico: fate attenzione, magari quando ritornate poi in hotel controllatevi di non averne, insomma, addosso. Ma per il resto non c'è nessunissimo problema, potete andarci, anzi, lo consiglio a pieno cuore, posso dire.
2: Beh, sì, diciamo che non è proprio un souvenir piacevole da riportarsi poi in hotel. Hai
3: No, no, le zecche no, assolutamente.
2: parlato di bicicletta e non ti ho chiesto, tu hai detto sì, l'arcipelago si può visitare in bicicletta. A questo punto però ti vorrei chiedere, in città ci si sposta bene anche in bicicletta? Lo consiglieresti ad un turista o un viaggiatore di spostarsi e noleggiare una bici?
3: Sì, però una cosa che dico sempre: non immaginatevi di essere stile Amsterdam o Copenaghen. Perché? Perché Stoccolma non è completamente piatta, Stoccolma ha dei bei sali e scendi. Quindi dovete tenere in conto anche che qualche salitina la dovete fare. Quindi, se questa cosa non vi spaventa, assolutamente sì, fatelo, perché tra l'altro ci sono un sacco di piste ciclabili a Stoccolma. Molte persone si spostano in bicicletta anche per andare a lavorare. Quindi è utilizzato come un vero mezzo di trasporto. Ovviamente non è così frequente utilizzarlo da parte dei turisti come in altre città, come mi viene in mente a Copenaghen e Amsterdam, che quando le ho visitate oggettivamente lì c'è un uso molto molto più alto rispetto che a Stoccolma. La cosa particolare è che qui le biciclette si usano anche d'inverno, e hanno di solito delle gomme particolari con dei chiodi, dove è possibile anche utilizzarle con la neve. Quindi, se volete essere anche un momentino più andare oltre, diciamo, alla classica biciclettata estiva, e volete farlo d'inverno, è possibile anche farlo d'inverno.
2: Ti confermo che anch'io ho guidato la bici in inverno durante il mio Erasmus, non so se è una cosa che rifarei qui in Italia. Comunque, riguardo ad Amsterdam, ricordo che la nostra amica in comune di cui parlavamo prima, Valentina Vinci, ci ha raccontato nell'episodio numero 35 Amsterdam, la città dove vive, e si è parlato molto di biciclette. Quindi, se siete curiosi di approfondire l'argomento, potete riascoltarvi la puntata. Torniamo però a Stoccolma e all'argomento che in questo podcast non manca mai. E devo dire che io non ho proprio un ottimo ricordo del cibo svedese, però essendo passato un po' di tempo ti vorrei chiedere come si mangia a Stoccolma, che piatti non possiamo perderci, ma soprattutto vogliamo da te, Mary, qualche indirizzo assolutamente imperdibile da segnare in agenda.
3: Qui è una domanda un po' particolare, nel senso, la possiamo dividere in due: come mangiano gli svedesi in generale e cos'è tipico svedese? Come mangiano gli svedesi in generale, soprattutto a Stoccolma, devo dire che si mangiano bene, nel senso che sono molto attenti a quello che mangiano, sono delle persone che viaggiano molto, quindi qua a Stoccolma è possibile mangiare bene in molti ristoranti, ovviamente di varie nazionalità. Quindi su questo devo dire che io ho sempre mangiato bene in tutti i ristoranti in cui sono andata. Se poi andiamo nello specifico della cucina svedese, ovviamente parliamo di un paese nordico, quindi non è che abbiamo tutta questa varietà di piatti che può proporre, però sicuramente se parliamo di cibo svedese, che cosa vi viene in mente? Le polpette. Dai, chi non ha mai provato le polpette dell'IKEA una volta nella vita, o almeno sentito dire, perché comunque quello è il piatto principale svedese, il piatto più importante. Tra l'altro l'IKEA, che comunque vende mobile, tutti sappiamo che vende mobile, è la più importante azienda svedese, che non solo vende mobile, ma vende cibo svedese nel mondo, perché comunque l'IKEA è un'azienda che vuole esportare la cultura svedese. Quindi non a caso voi trovate all'IKEA i negozi dove si acquista cibo. Tutto il cibo, come vedete là, è tutto il cibo tipico svedese. Ovviamente le polpette di carne che si mangiano nel ristorante qua a Stoccolma sono migliori, però l'idea di IKEA è appunto questo. Altro cibo, altro piatto tipico, più un dolce questo, è la treccia quella, il cannelbulle, quello fatto con la cannella, è una treccia tipo fatta con la cannella e granelli di zucchero, che si mangia di solito nella classica fika svedese. La fika svedese, per non creare equivoci, è la pausa caffè, è il momento sociale più importante, dove di solito si scambia quattro chiacchiere con un amico e di solito si prende magari una tazza di tè con un dolce e di solito c'è sempre il cannelbulle. Se poi invece andiamo più sul periodo di Natale, soprattutto Santa Lucia, che è una festa veramente importante qui in Svezia, abbiamo i cosiddetti lussekatter, che sono questi dolci a forma di S, fatti con lo zafferano. Lo zafferano dà questo colore giallo intenso, appunto, che viene legato alla luce, quindi a Santa Lucia. Quindi se voi venite a Stoccolma nel periodo natalizio, che consiglio caldamente, ci sono i mercatini di Natale fantastici, e troverete questo dolce tipico svedese. Una tradizione culinaria molto particolare su cui volevo giusto accennare è il cosiddetto julbord, che sarebbe la tavolata di Natale. Questa sicuramente è una delle tradizioni culinarie che mi piacciono un sacco in Svezia. Di solito si fa questo grandissimo buffet sia la vigilia di Natale, ma magari i giorni prima di Natale con le aziende, dove si mangiano tutti i prodotti tipici svedesi. Quindi lì troverete le polpette di carne, troverete le aringhe fatte in varie salse, troverete il salmone sia diciamo marinato a crudo, sia magari cotto al forno, troverete il prosciutto di Natale, che è quello proprio solo tipico natalizio, che è una sorta di prosciutto in crosta, se così possiamo dire, vari salumi fatti con la renna, con l'alce e quant'altro. Quindi se vi trovate a Stoccolma nel periodo natalizio e avete occasione di mangiare, andate a prenotarvi questo julbord, perché è veramente un'occasione per poter assaggiare tantissime specialità e prodotti, diciamo, svedesi. Per quanto riguarda i ristoranti a Stoccolma, ovviamente ce ne sono diversi di ristoranti svedesi. Ci sono alcuni di categoria un pochino più alta, in cui si paga un pochino di più, come il Pelican, ad esempio, o il Tradition, che sono due ristoranti di categoria di fascia alta. Altrimenti, di ristoranti di categoria un pochino più bassa, ma comunque con un buonissimo rapporto qualità-prezzo, quello che a me piace di più è il Kvarnen, che si trova sempre a Södermalm. Altrimenti, altri due che consiglio sono lo Slingerbulten, che si trova a Gamlastan, e il Bludoren, che si trova nella zona di Slussen. Ecco, questi ristoranti, secondo me, che sono svedesi, potrete gustare e trovare i piatti tipici svedesi di buona qualità. Penso a quando sono arrivata qua in Svezia, e io penso anche ai prodotti italiani. Io quando sono arrivata qua in Svezia avevo una grande difficoltà a trovare moltissimi prodotti italiani. Ora come ora veramente non ho nessunissimo problema a trovarli. Ovviamente costano un pochino, però se voglio trovarmi un bel guanciale per farmi una buona carbonara lo riesco a trovare, e questo è un aspetto positivo perché ti fa capire anche quanto gli svedesi si stiano avvicinando di più ad una abitudine al cibo migliore, diversa rispetto a quello che avevano prima.
2: Siamo arrivati, Mary, all'ultima domanda di questo podcast e quindi ti chiedo un souvenir o dei souvenir particolari che ci consigli di riportarci da un viaggio a Stoccolma.
3: Diciamo che se io di solito porto, io sono una gran mangiona, quindi a me piace molto portare souvenir quando torno in Italia a trovare ovviamente le nostre famiglie, perché sia io che mio marito siamo italiani. Ovviamente il souvenir culinario è il top del top, soprattutto viene anche richiesto, ordinato. di solito io preporto il salmone, il gravlax, che è il salmone marinato con l'annetto. Di solito si può acquistare tranquillamente nei supermercati o anche nei mercati coperti, è sottovuoto, quindi si può mettere tranquillamente in valigia senza problemi. Oppure anche dei salumi particolari come alce renna, se Se è periodo natalizio porto anche la senape, che è tradizionale perché di solito si mangia insieme al prosciutto di Natale che vi dicevo prima, se parliamo di aspetto diciamo culinario, altrimenti se parliamo di un souvenir diciamo più oggetto, ecco, il classico è il cavallino che può essere di solito di legno, ha varie dimensioni e può essere o blu o rosso e ha una decorazione sulla schiena, in pratica sulla sella. Ecco, quello è il classico souvenir oggettino che tutti comprano sostanzialmente. E questo cavallino era un oggetto che veniva creato dai padri di famiglia durante l'inverno, che poi vendevano e con il tempo è diventato un po' il simbolo della Svezia. Però quello direi che forse è l'oggetto tipico souvenir, ecco, della Svezia.
2: Io Mary ti ringrazio per la chiacchierata e per il viaggio che ci hai fatto fare nella tua città, Stoccolma.
3: Vi ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere raccontarvi Stoccolma e spero di trovarvi qua con me a Stoccolma con un mio tour.
2: Però ci devi salutare in svedese.
3: Hej då, vi ses!
2: Io ringrazio Mary per essere stata nostra ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio e vi ricordo che la seconda stagione sta quasi per terminare.

Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses Cohen, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico della SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università Bruno Weber. Weber lavorava all'istituto di igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi alle SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raschko, a circa 4 km da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi, e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà, studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Prager lo descrisse come un faro di umanità e bontà, tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa Gisela Perl cercava di salvare la vita delle internate incinte. Anche in quel caso Hans mise a repentaglio la sua incolumità e trovò un modo per agire nell'ombra. C'era l'usanza di mandare nelle camere a gas tutte le donne che non servivano più, ma Hans le tenne con sé e finse di effettuare dei lunghi esperimenti, ovviamente innocui, in cui, per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto, raccomandava alle pazienti di simulare dolori e urla lancinanti. Agli inizi del 1944, il collega Edward Wirth gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò. I superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera. Anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale delle SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcera allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavi umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvissute al blocco 10 di Auschwitz dissero che era un essere umano in uniforme delle SS, un uomo amichevole che sembrava stranamente fuori posto. Anche un suo vecchio assistente ai tempi dell'Istituto di Igiene, l'ebreo ungherese Mansfeld Geza, si aggiunse al coro e inviò a Cracovia un resoconto dettagliato sui finti esperimenti del dottor Münch. Il 22 dicembre del 1947 ci fu il verdetto. 21 imputati, come la famigerata Maria Mandel, furono condannati all'impiccagione, altri 18 a varie punizioni detentive e uno solo, l'innocente Hans Münch, tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno Hans continuò a scavarsi la fossa da solo nel corso di un'intervista alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Schirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer, ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero a Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Schirra e consultarono i documenti del processo del 47, ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò la soluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Schirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98 un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich, come lo chiamava Hans ai tempi dell'Istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'Istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Schirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te. Le tue vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato. Hans Münch era l'uomo buono di Auschwitz. Per un giornalista di origine ebrea e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano, rispettivamente a Milano e a Varese, titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio. Varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo. E da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice, perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia, e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. non sapevano che il destino tramava contro di loro. La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora», disse Piero, «entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese, allo studio di Piero. E quello, affannosamente, gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina, perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili. Corsero parole grosse che non credevano potessero uscire dalle loro bocche. Si lasciarono. Contemporaneamente anche la situazione con Xenia precipitò. ma in senso inverso. Ogni giorno che passava, Xenia si dimostrava sempre più affettuosa, tenera, attenta. Si distraeva a guardarlo, gli sorrideva, faceva in modo di sfiorarlo come a fargli sentire fisicamente la sua presenza. Finché Paolo, vinto, abbassò la guardia. La invitò a cena e poi a bere qualcosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo, ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato?» Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io, a stare così a lungo senza di te, mi sento morire.

0: Avete ascoltato Il racconto. Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Le gang di detenuti sono originariamente state formate per difendersi o proteggersi dagli altri detenuti, ma col passare del tempo sono diventate vere e proprie entità dedite al crimine, coinvolte nel traffico di droga, omicidio, traffico anche di esseri umani, sia dentro che fuori dal carcere. Continuano a prosperare e ogni gruppo conta molti aderenti. Alcuni membri già scontano pene molto severe, quindi è difficile perseguire i loro crimini. Hanno delle leggi scritte, talvolta anche tramandate oralmente, obiettivi e filosofie di vita ben definite, nonché una gerarchia interna molto organizzata. L'appartenenza è esclusiva, spesso richiede anche un impegno a vita. I gruppi più informali si chiamano invece cricche e spesso e volentieri, a differenza delle gang, sono gruppi misti o interrazziali. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 gang più pericolose di detenuti degli Stati Uniti. Una vita dietro le sbarre. Al posto numero 10 abbiamo The Texas Syndicate, nato nei primi anni 70 in California per distinguersi da altri gruppi, in particolare l'Aryan Brotherhood e la mafia messicana. In Texas si contano circa 20.000 membri, dentro il carcere e fuori. Le attività del gruppo comprendono droga, estorsione, prostituzione, protezione di prostitute, gioco d'azzardo illegale ed omicidio. Fra le regole per diventare membro abbiamo essere texano e rimanere membro a vita. Le regole sono applicate rigorosamente, anche una volta usciti dal carcere i membri devono continuare a commettere attività illegali. La gang è nota anche sotto il nome di EZT, Twisted Sister, Cuernos, Teresa Sanchez. Al posto numero 9 abbiamo il 415 Kumi, nata nel 1985 a San Francisco. I membri sono esclusivamente detenuti di pelle nera. 415 è il prefisso della regione di San Fran. Sommati, i numeri 415 danno 10 e Kumi è la parola Swahili per 10. Kumi viene menzionata per il coinvolgimento delle guardie carcerarie nel commettere reati contro altri detenuti. Famoso fu il caso dell'agosto 2003, quando l'ex agente Leon Onston fu accusato di favoreggiamento e lesioni ai danni di un prigioniero di un gruppo rivale. La guardia condusse il detenuto rivale dai membri della Kumi che lo stavano aspettando. Onston è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Al posto numero 8 abbiamo The Dead Man Inc., nata nel Maryland Department of Corrections negli anni 90. Perry Roach è uno dei tre fondatori che ha cercato di entrare a far parte della Black Guerrilla Family, ma è stato respinto. Ha deciso quindi di formare un suo gruppo, Dead Man Inc., che è velocemente cresciuto assorbendo più gruppi fuori dal carcere. Sono noti per la violenza contro gli altri detenuti e contro il personale penitenziario. Spinti da forte desiderio di crescita, originariamente DMI ha agito come pedine contro la Black Guerrilla Family. Presto, nel tentativo di crescere ancora, hanno intrapreso un percorso personale che li ha portati al mercato del traffico di droga e altri delitti. Le dimensioni e il potere del gruppo aumentano nel tempo. Alla postazione numero 7 abbiamo i nazisti Lowriders. In rapida crescita in California, sono nati nella California Youth Authority negli anni 70, diffondendosi in maniera più che capillare nella contea di Los Angeles e nel sud della California. Il motivo principale dell'esistenza dell'organizzazione sembra essere il profitto criminale. Il gruppo desta particolare preoccupazione a causa della violenza dei suoi membri, soprattutto nei confronti del personale di polizia penitenziaria. I membri NLR competono contro l'Aryan Brotherhood. L'organizzazione è collegata a una serie di attacchi a sfondo razzista, coordinati anche fuori dal carcere. Uno degli episodi più eclatanti collegato ai membri si è verificato ad aprile del 1996, quando due membri al vertice, Danny Williams e Eric Dillard, hanno ucciso con una mazza da baseball un giovane adolescente di colore. Postazione numero 6 per Neta, un gruppo islamico nato alla fine degli anni 70 nella costa orientale degli States, dove si contano oltre 8.000 membri. Il gruppo sostiene e promuove l'insegnamento della cultura ispanica anche dentro la prigione, e questo è positivo. Viene però utilizzata la facciata esterna di associazione e organizzazione culturale i cui membri si dichiarano oppressi dal governo degli States, ma la fonte di reddito è la distribuzione di droga al dettaglio, in particolare crack, cocaina, eroina, marijuana, LSD, MDMA, metanfetamina. I membri della Neta sono dediti in particolare al furto d'auto, furto con scasso, sparatorie, estorsioni, riciclaggio, traffico di armi ed esplosivi. Al posto numero 5 abbiamo Mara Salvatrucia o MS-13, fondata agli inizi degli anni 80 a Los Angeles da immigrati salvadoregni con l'intento di difendersi dai gruppi messicani rivali. 30.000 i membri in totale, di cui 8-10.000 sono attivi solo negli States. Il gruppo conta salvadoregni, honduregni, nicaraguensi, sono noti per contrabbando di droga, armi, omicidio, tratta di esseri umani, e i membri si distinguono per i particolari tatuaggi nonché per l'uso di un loro linguaggio segreto. MS-13 conta la maggior parte delle popolazioni nei carceri di California e New York, un assaggio dei loro delitti. È il 22 giugno 2008, siamo a San Francisco. Edwin Ramos, 21 anni, spara e uccide un uomo di 48 anni ai suoi figli di 20 e 16 anni, Michael e Matthew, per motivi futili dovuti alla circolazione stradale. Ramos è stato accolto dalle lodi dei compagni dopo essere stato condannato all'ergastolo. Al posto numero 4 abbiamo The Black Guerrilla Family, BGF, fondata originariamente nella prigione di San Quentin, in California, nel 66 da George Jackson. È nata come organizzazione rivoluzionaria marxista, maoista-leninista, con obiettivi dichiarati per sradicare il razzismo e lottare per la dignità in carcere e rovesciare il governo. Tutti i membri ovviamente devono essere neri. È richiesto un impegno di fedeltà e i soci devono essere nominati da un membro già esistente. I membri devono impegnarsi a fare un tatuaggio di riconoscimento che è costituito da un drago che avvolge con le unghie la torre della prigione. La BGF ha sperimentato un declino negli anni 90, ma ultimamente si è riorganizzata, ha ottenuto una rilevante potenza e crescita grazie al suo allineamento con la 415 Kumi. Medaglia di bronzo va alla mafia messicana costituita alla fine degli anni 50 all'interno del Dipartimento Carcerario Californiano. È una delle più antiche e potenti gang degli Stati Uniti. Usano il numero 13 come identificazione. 13 è la 13esima lettera dell'alfabeto, la M, M di mafia. La maggior parte degli appartenenti si trova in California o in Texas. L'obiettivo è guadagnare con le operazioni criminali. I membri fondatori erano assassini spietati. Nel 1961 gli amministratori del DVI, allarmati dall'escalation di violenza, avevano trasferito un certo numero di membri della mafia messicana a San Quintino nella speranza di scoraggiare il loro comportamento violento mescolandoli ad altri detenuti. Non ha funzionato. La costituzione della mafia messicana è stata descritta durante un processo penale nel 2005. La mafia messicana è un'organizzazione criminale che si occupa di droghe, uccisioni, prostituzione, rapine su vasta scala, gioco d'azzardo, armi e tutto ciò che si possa immaginare. I membri per entrare si impegnano in un test di lealtà che include omicidio o furto. In caso di rifiuto o mancato completamento di un compito che viene assegnato, sopraggiunge la morte. I membri possono essere anche uccisi se commettono una di queste quattro infrazioni, cioè diventare informatore, commettere atti di omosessualità, commettere atti di codardia o mancanza di rispetto nei confronti della banda. Medaglia d'argento va alla Nuestra Familia, formata nella prigione di Folsom nel 1968, inizialmente nata per combattere l'oppressione esistente della mafia messicana dominante. I leader controllano il commercio della droga e il sesso all'interno della prigione, comunicano coi membri all'esterno, organizzando il contrabbando dall'interno. Tutti i membri devono essere di origine ispanica e c'è il requisito del blood in, blood out per l'adesione. Esiste un preciso processo di iniziazione, lungo e complesso, e ci vogliono almeno 2 anni per entrare. A causa della lunghezza, solo i condannati per reati gravi come omicidio e rapina a mano armata vengono poi reclutati con successo, e questo rende il gruppo molto pericoloso. All'inizio del 2000 un membro è stato rilasciato dalla prigione e la sua scelta di lasciare la famiglia e cambiare vita non è stata presa benissimo. È stato freddato con un colpo d'arma da fuoco in testa solo 5 giorni dopo essere uscito dal carcere. Sul podio, con la medaglia d'oro, abbiamo la Fratellanza Ariana, conosciuta anche come AB o Aryan Brotherhood. È una gang di suprematisti bianchi nata nel 1967. Nella prigione di San Quentin, in California, attualmente hanno circa 15.000 membri, dentro e fuori il carcere. Sono aderiti al crimine e si preoccupano della supremazia dei bianchi contro i neri. Coloro che si oppongono vengono fatti fuori immediatamente e l'unico modo per restare è attenersi alla filosofia Blood in, Blood out. O sei dentro o sei fuori. Perfino gli stessi membri non possono mai ritenersi così al sicuro. Nel carcere controllano la vendita di droga. La Fratellanza ha commesso omicidi anche per conto della mafia messicana. Tuttavia, le leggi delle due gang prevedono che i membri non debbano intrattenere rapporti personali al di fuori della commissione dei reati. Per concludere, un piccolo bonus. Esiste un gruppo di 9 persone per rappresentarne altre 2 milioni, cioè la popolazione carceraria detenuta. 9 detenuti della prigione di Folsom hanno composto 13 canzoni raccolte in un album dalla cantautrice canadese Zoe Bockbinder. Il ricavato della vendita del CD verrà destinato a associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti. Il gruppo si è formato sotto la direzione della cantante, che ha fatto volontariato nel penitenziario e ha insegnato ai detenuti a scrivere canzoni e poesie. Siccome le è sempre stato negato di portare con sé un registratore dentro la prigione, ha raccolto i testi scritti da quei 9 detenuti e ha creato il The Prison Music Project. È stato prodotto da Annie DeFranco e dalla sua casa Rikers Babe Records. Ovviamente non si tratta di un disco omogeneo. Passiamo dalla rabbia alla poesia, dai sogni alla denuncia contro un sistema che ti costringe all'arte dell'arrangiarti per sopravvivere, ma che poi, alla fine, ti rende schiavo.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Il cambiamento non porta sempre crescita, ma non c'è crescita senza cambiamento. Roy T. Bennett.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. La timidezza non deve farti paura. Di Gerardo Antonelli. Riunione di lavoro, in pieno brainstorming vi viene un'idea. Aspetti il momento giusto per esporla, ma in un istante le voci dei colleghi ti sovrastano e la conversazione cambia direzione. Ci rimani male. Per te è l'ennesima doccia fredda e conferma della tua inadeguatezza, afferma Massimo Ammanniti, autore de Il coraggio di essere timidi. Torni a casa con un pensiero fisso. Avresti dovuto parlare. Ti riconosci? Sei una persona timida e ti trovi in buona compagnia. Secondo lo psicologo americano Philip Zimbardo, fondatore della Shiny's Clinic in California, lo è il 40% della popolazione. Nulla di cui vergognarsi, non è quella certa fragilità tipica dei bambini, ma un tratto adulto, sotterraneo, che però può arrivare a condizionare lavoro, relazioni e vita sociale. Ma la buona notizia è che puoi imparare a gestirlo, perché non c'è nulla di male a essere timidi. L'importante è che questa caratteristica non danneggi la nostra vita. Esci dal circolo vizioso. La timidezza adulta ha una sua storia, tende a cristallizzarsi nel tempo, porta a rifuggire gli incontri, limitandoli sempre più, irrigidisce il carattere. Nel tempo le esperienze negative possono accumularsi rafforzando la convinzione di essere incapaci di gestire le relazioni, un circolo vizioso che peggiora anno dopo anno. Ma è possibile uscirne? La svolta può arrivare grazie a un evento inaspettato, risponde il professore. Un legame sentimentale che infonde fiducia o un riconoscimento importante al lavoro, per esempio. Due situazioni che possono aiutare a incamminarsi su una strada diversa. In pratica, ricevere un'immagine positiva di sé può aprire spazi nuovi. Perciò una buona strategia per innescare il cambiamento può essere quella di cercare un corso, un'attività, un contesto che aiuti a mettere in luce le proprie doti e crei anche nuove occasioni di incontro. È proprio il mio tipo. Non tutti i timidi sono uguali. Il professore Ammanniti distingue due profili diversi. Il primo è il timido per paura degli altri. Di fronte agli estranei si chiude quasi automaticamente, senza nemmeno valutare le loro intenzioni. È una reazione abbastanza radicata, spiega l'esperto. Il lavoro da fare, in questo caso, è sulla sicurezza. Bisogna conquistare una maggiore consapevolezza di sé, avere più fiducia nelle proprie risorse. I timidi che ci riescono lo fanno spesso grazie al lavoro, dove l'attitudine più riflessiva consente di raggiungere risultati spesso apprezzabili e i feedback positivi alimentano l'autostima. Bisognerebbe individuare il contesto in cui le proprie qualità emergono naturalmente. I timidi in genere danno il meglio di sé nelle attività dove non possono esibirsi ma fare. Sono osservatori straordinari, capaci di empatia profonda, affidabili e riflessivi. Tendono a eccellere nelle professioni di cura, spiega Ammanniti, perché sono affidabili e accurati. Il secondo profilo è quello del timido ipersensibile al giudizio, che percepisce gli altri come costantemente maldisposti, pronti a criticarlo. In questo caso ci vuole qualcuno che aiuti il timido a decodificare meglio i comportamenti altrui, sgretolando la sua granitica convinzione che le persone siano tutte ostili e pronte a giudicare, osserva Ammanniti. E spesso basta il parere di un amico fidato. Ma per capire in che direzione concentrare gli sforzi è fondamentale chiedersi, quando ci si blocca davanti agli altri, è un riflesso automatico innescato dalla paura o una voce interiore che dice «ti stanno giudicando». Il corpo parla. C'è una trappola che i timidi troppo spesso non vedono, i loro segnali corporei. Lo sguardo sfuggente, la postura chiusa, il tono di voce incerto, che Darwin descrisse già nel 1872. Un vero boomerang, perché questi segni spesso non vengono letti come segnali di insicurezza, ma scambiati per arroganza o disinteresse. Così scatta il rifiuto, proprio la reazione più temuta. I timidi che tengono a distanza, che non guardano in faccia, possono essere percepiti come disinteressati agli altri, puntualizza Manniti, mentre in realtà sono molto bisognosi di attenzioni. Il problema è che non sono capaci di aprirsi. Vengono quindi scambiati per freddi o arroganti, uno stigma che li allontana ulteriormente. La soluzione non è recitare una parte che non appartiene, ma diventare consapevoli di come ci si presenta e rivedere la gestualità. Sostenere lo sguardo qualche secondo in più, sorridere per primi, orientare il corpo verso chi si ha di fronte, sono piccoli aggiustamenti che permettono di inviare messaggi di maggiore apertura. Non esisti solo tu. I timidi sono iperconcentrati su se stessi, un occhio sugli altri, uno su di sé. Non riescono a dimenticare le proprie apprensioni personali, afferma Manniti. Il risultato è una paralisi. Si è troppo impegnati a preoccuparsi per essere davvero presenti. Cosa penserà di me? Ho detto una cosa stupida? Mi ha giudicato? Intanto la conversazione va avanti. La soluzione passa da ciò che in psicologia si chiama mentalizzazione. È quella che noi esercitiamo quando invece di pensare a noi stessi ci focalizziamo sugli stati d'animo degli altri e sulle loro emozioni. Si allena nella vita di tutti i giorni, osservando le espressioni, i gesti, il tono della voce, invece di restare prigionieri del proprio monologo interiore. Occorre cercare di avvicinarsi senza esagerare in fatto di pregiudizi, paure e ansie, avere un atteggiamento di disponibilità e mettersi per quanto possibile alla prova, continua Manniti. Per allenarsi ci si può dare un obiettivo preciso quando si affronta una conversazione, per esempio, e scoprire un aspetto nuovo della persona che si ha di fronte. In questo modo si sposta il fuoco da come apparirò a chi è lei, chi è lui. Uno alla volta. Per un timido affrontare le situazioni in cui si trova con molte persone è sempre difficile. La strategia giusta è quella opposta all'immersione forzata. Inutile lanciarsi nella mischia sperando di guarire per shock. La disinvoltura nei rapporti sociali si costruisce con un incontro alla volta, in contesti dove ci si sente al sicuro. Con un amico si è proprio agio, più accettati, in grado di potersi esporre, dice Manniti. Questo è il primo passo. Ci si abituerà ai gruppi sempre più allargati, con gradualità. Le relazioni si costruiscono nel tempo. La lezione della volpe. Nel suo nuovo manuale, a Manniti, richiama una delle pagine più belle de Il principe di Saint-Exupéry. La volpe chiede al principe di addomesticarla, in francese costruire un legame affettivo profondo, e spiega che ci vogliono tempo, pazienza e piccoli rituali quotidiani. Non le grandi occasioni, i brevi passi ripetuti. Cosa significa? Intanto essere disponibile nei confronti degli altri, suggerisce il professore. Sorridere, non rinchiudersi nel proprio bozzolo. Porre domande, mostrare attenzione, avvicinarsi in modo empatico. Quando si incontra qualcuno per la seconda o terza volta, per esempio, ci si può riallacciare a qualcosa che ha detto in precedenza. È il modo più semplice per far sentire l'altro ascoltato e costruire mattone su mattone quella fiducia reciproca che per i timidi è l'unica base da cui vale la pena partire.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti. E 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, Il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48. Il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani. Quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza. Ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono, inizialmente cambiando il numero di telefono o allontanandosi dai social, continuando a farlo fino a quando lo stress non si sia placato, per poi ritornare. L'altro fattore principale, citato nel 30% dei casi, è la fine di una relazione. Nelle persone anziane, invece, un fattore è la demenza, la confusione che porta a disorientamento e smarrimento. Un numero minore di persone, circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire, o ancora stai lottando contro l'impulso di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti, ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello. Brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. negli adulti per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale e negli anziani perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del Proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello Pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo. Una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale. Dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi, Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erica Marin. C'è un'epoca che in quanto a stravaganze ed eccentricità non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del re Sole, Luigi XIV, lasciavano quanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta. Immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marie Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Coccinilla del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco. Considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «macaroni», derivato dai nostrani maccheroni, con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femminee movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Marco Altimani, per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: l'audiolibro.
1: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per soggetti non in grado di leggere autonomamente.
2: Va ora in onda un estratto da Come tracce sulla sabbia di Federico Maria Rivalta, Amazon Publishing, 2016. Letto da Giovanni Baschieri. Una serie di efferati omicidi semina il terrore sui colli euganei. Quale spaventoso segreto nascondono le terzine dantesche con cui l'assassino firma ogni delitto? E le misteriose lettere inviate a Don Paolino, il parroco di Sarmeola? Riccardo Ranieri, giornalista coraggioso e irresistibilmente maldestro, cerca la verità in seguito alla morte di Walter, giovane compagno di partite di golf. Prima vittima del serial killer soprannominato da stampa e investigatori Dante. Buon ascolto.
3: EB004BD. La targa della Clio che lo precedeva in coda da più di 15 minuti lo aveva ipnotizzato. A Riccardo capitava spesso, il mattino presto, di restare incantato da un dettaglio. Un ritornello in radio, la ritmica azione dei teggi cristalli o, come in questo caso, la targa davanti a lui. Quel primo lunedì di ottobre, il serpentone di automobili in coda per entrare a Padova era talmente lento che avrebbe fatto perdere la calma anche a un monaco buddista. Non condividendone il dono della pazienza, Riccardo fece ricorso a quella ascetica forma di assenza. Ebbi 004BD. Lunga, cazzo, sono riuscito a metterla lunga. Anche in quello stato di catatonia, non riusciva a cancellare dalla mente il maledetto colpo alla 18, che il giorno prima era costato la gara a lui e a Luca. La ragazza a bordo della Clio targata EB004BD scese dalla macchina e, appoggiandosi alla portiera, cercò di vedere perché fossero fermi da più di 15 minuti. Quella scena estranea alla noiosa routine quotidiana e le scultoree rotondità della ragazza, che l'aderente tailleur faceva il possibile per non nascondere, lo indussero ad abbandonare il coma vigile. Anche Riccardo scese dall'auto per rendersi conto del motivo della sosta prolungata. L'assenza di automobili nella corsia opposta era il segnale di un problema grosso. L'origine dell'intoppo non era visibile, tuttavia ciò che lo spacco della gonna faceva vedere lo convinse ad avvicinarsi alla ragazza e a inventarsi una scusa lì per attaccare bottone. «Da quanto siamo fermi?» Lei sorrise, mostrando i denti nei quali ci si sarebbe potuti specchiare, e inevitabilmente gli rispose: «Ma perché, scusi, lei non c'era?» Aveva un bel viso e grandi occhi scuri truccati con delicatezza. «Ha ragione, è che il lunedì mattina tardo sempre a mettermi in moto. Quando sono in coda, tendo ad anestetizzarmi il cervello per evitare lo stress». Che gli approcci non fossero la sua specialità, nel golf come con le donne, ne era consapevole, ma questa cresciuta abilità nel fare figure da scemo era un'assoluta novità, soprattutto davanti a un naso perfetto, un fisico michelangiolesco e una cascata di capelli neri. Nascondendo ogni traccia di perplessità, la ragazza si aprì di nuovo in un sorriso e, solare, gli spiegò: «Ormai sono più di 20 minuti che siamo fermi». Fece una piccola smorfia con la bocca. Poi riprese: «Mi scoccia perché ho un appuntamento in centro alle 9. Riccardo guardò l'orologio. Le 8:50. Non ce l'avrebbe fatta nemmeno con l'elicottero. In quel momento si sentì in lontananza il suono di una sirena. In pochi secondi, contromano sulla corsia deserta, passarono come missili due auto della polizia e una dei vigili del fuoco. «Aia! Mi sa che se lo può scordare il suo appuntamento. Manca solo la marina e poi ci sono tutti». È che era un colloquio di lavoro al quale tenevo tanto. Lo sapevo, proprio oggi una sfiga così poteva capitare solo a me. Riccardo in quel momento era esattamente nello stato d'animo opposto e stava ringraziando il cielo per quel colpo di fortuna che gli consentiva di chiacchierare con una ragazza tanto bella. 2 settimane prima, in una sosta analoga, era stato intrattenuto da un camionista rumeno che trasportava maiali. Non aveva capito se puzzasse di più il carico o il trasportatore. Può chiamare per dire che arriva più tardi, no? Sarà meglio. Mi scusi, dove ho messo il telefono? Si piegò dentro l'abitacolo per cercare nella borsa. Quel gesto avrebbe risvegliato gli istinti primordiali di una mummia congelata. Riccardo, reduce da 3 mesi senza una relazione nemmeno occasionale, faticò a mantenere l'equilibrio fisico e mentale e, non senza sforzo, cercò di dissimulare i biechi pensieri che gli attraversavano la mente. Lei trovò il cellulare e si allontanò di qualche passo per chiamare. Dopo un minuto rimise la borsa sul sedile e non trattenne la delusione. Mi sa che non era contento. Che gli ha detto? Che eventualmente richiameranno. Ho avuto la sensazione che quel cretino non mi abbia creduto. Per la delusione contrasse le labbra, formando 2 deliziose fossette sulle guance. In quel momento Riccardo decise che non sarebbe risalito in macchina senza una promessa di matrimonio o almeno il suo numero di telefono. Posso chiederle di che si tratta? Era un colloquio per un posto al mattino di Padova. Riccardo si sentì esplodere il petto. Insieme al collega Fabrizio Pilotti, da mesi pressavano il loro capo, Gibbo Piovesan, perché richiedesse all'ufficio del personale un collega che potesse aiutarli, sgravandoli di parte del troppo lavoro. Decise di essere diretto. Ma lei ha già parlato con Salvini del personale? Questa volta fu il turno della ragazza di restare stupita. Ma lei come fa a saperlo? Semplice, lavoro lì. La ragazza, ancora a bocca aperta, assunse un'espressione dubbiosa. Mi sta prendendo in giro? No, anzi, aggiungo che se ho capito bene, lei dovrebbe essere candidata a lavorare proprio con me alla cronaca. Prima, quando diceva che ha parlato con un cretino, si riferiva a Piovesan, giusto? Non ci credo. Accordati della gaffe, precisò. Eh sì, beh, guardi che ho detto cretino solo perché ero arrabbiata, non perché... Riccardo la interruppe. Non si preoccupi, ho capito benissimo. E poi, aggiunse sorridendo con complicità, guardi che per certi versi non è che ha proprio sbagliato, sa? Senta, ma allora non può chiamarlo lei per dirgli che sono veramente bloccata qui? Certo, mi faccia prendere il cellulare. Se non altro ora avrebbe potuto riscattarsi della figura da rimbambito, pensò Riccardo mentre rientrava in macchina per prendere il BlackBerry aziendale. Associata ad una grave forma di disordine patologico, Riccardo mostrava anche evidenti sintomi di allergia alla telefonia mobile, che si manifestava, nelle sue forme più acute, nella reiterata dimenticanza dello smartphone nei luoghi più disparati. La malattia, negli ultimi 6 mesi, era già costata all'azienda l'equivalente di 2 BlackBerry e a lui, oltre alla scomunica di Piovesan, il prezzo degli ultimi 3, non più rimborsabili in ottemperanza a un articolo della policy aziendale introdotto in fretta e furia dall'ufficio amministrativo per tamponare l'emorragia. Rassegnato, si rivolse alla ragazza. Mi scusi, ma ho dimenticato il telefonino da qualche parte. Sarebbe così gentile da prestarmi il suo? Lei lo guardò di nuovo con aria dubbiosa, ma alla fine prevalse la logica del poco da perdere e gli diede il suo reimpostando la chiamata precedente. Riccardo trattenne lo sguardo su di lei mentre attendeva la risposta di Piovesan. Asciutta come un baccalà, gli arrivò la voce del suo capo. Cronaca? Ciao Gibbo, sono Ranieri. Ciao Ricky. Com'è che mi chiami da questo numero? Ti sto chiamando da Sarmeola con il telefono della persona che aspettavi alle 9 per il colloquio. Cristina Santi? Il tono tradì la sorpresa. Riccardo si rivolse alla ragazza coprendo il microfono con una mano. «Si chiama Cristina Santi?»
0: «Sì, sono io».
3: «Esatto, Cristina Santi. E perché hai il suo cellulare?»
0: «Se ti dicessi che ho perso l'ennesimo BlackBerry rischierei il licenziamento, quindi accontentati di una verità più comoda».
3: «Non ci crederai, ma sono fermo in coda da mezz'ora proprio dietro di lei. Quando ho sentito che aveva un appuntamento al mattino, le ho detto che avrei pensato io a confermarti che siamo bloccati».
4: Piovesan, il responsabile della cronaca, aveva fatto carriera incarnando fedelmente la figura del giornalista d'assalto, con pochi scrupoli e un grande amore per l'audience, e aveva trasferito gli stessi scarni valori etici nel ruolo di manager. I suoi più stretti collaboratori, Ranieri e il più giovane Pilotti, interpretando la loro missione in un'ottica più romantica di strumenti al servizio dell'informazione, per sopravvivere a tale rapporto gerarchico facevano con metodica perseveranza esattamente l'opposto di quanto chiedesse loro. Dopo l'audience, il primo e ultimo interesse di Piovesan era, malgrado il matrimonio o forse proprio per quello, un'incontrollabile passione per il genere femminile. Il vizietto si esprimeva, soprattutto con le colleghe, in atteggiamenti ammiccanti e melliflui, che anche per la sua inadeguatezza fisica nel ruolo di Latin Lover, provocavano profondo fastidio, se non vera e propria avversione. Assumendo un tono carbonaro e confidando in una maschile solidarietà di basso livello, chiese:
5: «Ricky, dimmi, che tipo è?»
3: «L'intuito non le manca». Ranieri non aveva nessuna intenzione di stare al gioco.
5: «No, intendo, è figa, perché Salvini al personale mi ha fatto una testa così su quanto è gnocca».
3: «Per ora accontentati dell'intuito, poi ne parliamo». Senza dissimulare la frustrazione per la mancanza di complicità, Piovesan si rassegnò al ruolo di semplice capo e, cercando di darsi il tono di chi sta solo scherzando, riprese: «Sì, vabbè, dille che non si preoccupi, settimana prossima la vediamo, passamela un attimo». Riccardo allungò il telefono alla ragazza. «Pronto, buongiorno, ha visto com'è piccolo il mondo?» esordì Cristina. Quando dopo un attimo chiusa la telefonata, sorrise e si rivolse di nuovo a Riccardo. «Se mi assumono, i primi 10 caffè glieli offro io».
5: 10 caffè, come minimo una cena in un ristorante stellato».
3: «Ah, però, volentieri, è che ho già il mutuo per la casa e non so se la banca me ne concede uno anche per il conto di una cena».
5: «Braccino corto, eh? Cominciamo bene».
3: In quel momento qualcuno si avvicinò alle loro spalle. «Scusate se vi disturbo, ma pensate di restare qui tanto o magari decidiamo di andare, eh?» Per ragioni diverse, professionali quelle di lei, censurabili quelle di lui, entrambi non avevano prestato attenzione al fatto che, nel frattempo, la fila si era mossa e le macchine circolavano anche nel senso opposto. Riccardo, risalendo sulla sua vecchia Volvo, la salutò dandole appuntamento per la settimana dopo. La coda in realtà si era di nuovo bloccata un centinaio di metri più avanti e proseguiva un po' a singhiozzo. 3 chilometri e 30 minuti dopo si intravide il motivo del blocco. 4 volanti della polizia, auto e camion dei vigili del fuoco e 3 ambulanze sostavano nei pressi del monumento ai caduti. Intorno, diversi teli bianchi a coprire corpi umani.

Le relazioni erano le vere difficoltà che Walter incontrava a scuola. Non aveva certo problemi di apprendimento, anzi, tutti i professori lo portavano sempre a esempio per il resto della classe, il che purtroppo non lo rendeva molto gradito a una serie di compagni che lo vedevano esclusivamente come un secchione da emarginare. Il suo carattere, profondamente introverso, faceva il resto. Il padre, Salvatore, napoletano verace, estroverso, simpatico e di compagnia, percependo la solitudine del figlio, aveva cercato di fargli praticare una serie di sport di squadra, come la pallacanestro, il calcio e addirittura il rugby, tutti con risultati fallimentari. Facendo una scelta di buon senso, lo aveva quindi convinto a giocare a golf con lui. Se non altro, la passione in comune col padre gli consentiva di passare i weekend sempre in compagnia di qualcuno, anche se spesso troppo più grande di lui. Al circolo gli amici li definivano la strana coppia. Effettivamente le differenze sia fisiche che di carattere erano tali da suscitare addirittura dubbi sulla paternità. Superata la terza media, Walter aveva deciso di iscriversi al liceo scientifico per assecondare la sua spiccata propensione al pensiero matematico. Dopo mesi di persuasive e insistenti richieste, era riuscita a convincere il padre a regalargli una Vespa 50, che corteggiava da quando mancavano ancora 6 mesi a compimento del 14° anno. Salvatore aveva condizionato il regalo alla promozione piena al secondo anno di liceo. Per il ragazzo, l'unica difficoltà era stata quella di riuscire ad aspettare la fine della scuola. Il tempo non passava mai. Benché abituato a trascorrere le giornate da solo, gli ultimi giorni erano stati una vera sofferenza. Quella Vespa, ne era sicuro, gli avrebbe finalmente consentito di farsi degli amici. Il riscatto era ormai a portata di mano. Per il padre, regalare la moto al figlio avrebbe significato poter finalmente evitare di svegliarsi alle 6:30 del mattino per accompagnarlo a scuola, prima di andare in ufficio esattamente nella direzione opposta. Soprattutto per questo aveva vinto le resistenze della moglie, che viveva con angoscia l'idea che suo figlio potesse sfrecciare a 50 all'ora per le pericolosissime strade di Sarmeola. Il tragitto fino al liceo non era molto lungo, non più di 3 chilometri. Come tutti i ragazzini, anche Walter amava l'idea di poter andare a scuola da solo con i propri mezzi. Lo faceva sentire indipendente, cosa che gli piaceva anche più dello stesso giretto in moto. Anche quella mattina aveva trovato la saracinesca del garage aperta. Suo padre si raccomandava sempre con lui che la chiudesse a chiave, poi era sempre il primo a dimenticarsi di farlo. Era uscito come al solito con largo anticipo. A differenza di Salvatore, Walter non amava dormire molto ed era abituato a ricontrollare i compiti prima di entrare in classe. Normalmente il traffico delle 7 era molto scarso e quella mattina non faceva eccezione. Arrivò in Piazza dei Caduti e rallentò al semaforo per l'attraversamento pedonale. Vide un uomo sul marciapiede, ma non riusciva a capire se volesse passare o no. Per un momento ebbe la sensazione che stesse urlando qualcosa con le mani a coppa davanti alla bocca. Ma Walter aveva il casco e il rumore del motore gli impediva di sentire cosa stesse dicendo. Rallentò fin quasi a fermarsi. Quello strano individuo guardò nella sua direzione e, armeggiando con le mani su una piccola scatoletta, fece 2 passi e si nascose alla sua vista dietro il monumento ai caduti. Fu in quel momento che Walter vide una strana luce, fortissima, abbagliante. Era come se fosse dentro di lui, nel suo stesso cervello. La luce durò solo un istante, poi come un fulmine si spense subito. Walter non aveva neppure compiuto 16 anni quando arrivò l'oblio.

0: Riccardo, superato il monumento, svoltò la prima traversa e parcheggiò la macchina. Per un momento pensò di chiamare Fabrizio, ma poi si ricordò di aver dimenticato da qualche parte il maledetto BlackBerry. Si avvicinò a un vigile intento a far scorrere le automobili che tendevano a fermarsi per morbosa curiosità. Vedendolo concentrato sul traffico, più che altro preso a minacciare a gesti tutti quegli automobilisti per fargli accelerare, rinunciò a chiedere notizie e si avvicinò a una macchina della polizia, dove un poliziotto parlava con un vigile del fuoco. «Scusate, sono Ranieri, un giornalista del mattino. Potete dirmi cos'è successo?» Il poliziotto si girò verso di lui. «C'è stata un'esplosione. Una bomba?» Fu il vigile del fuoco a rispondergli. «Beh, un petardo no di sicuro. No, intendevo se è un attentato o magari una fuga di gas o un incidente». Il pompiere, poco incline a dare informazioni prima dell'arrivo degli alti papaveri, si smarcò dall'insistenza del giornalista. «Senta, se ha pazienza, tra poco dovrebbe arrivare il procuratore incaricato da Padova, così può parlare con lui». «Grazie, intanto posso dare un'occhiata?» «No, guardi, non facciamo avvicinare nessuno per evitare di inquinare le prove». Proprio a pochi passi da loro c'era uno dei lenzuoli stesi sull'asfalto. Ranieri si avvicinò lo stesso e sollevò un lembo di tessuto. Il telo nascondeva solo un braccio staccato dal resto del corpo. A Riccardo, scosso dall'orrore, non sfuggì che a quell'arto, all'altezza del polso, era allacciato un orologio bianco in tutto simile a quelli con il GPS usati dai golfisti. Spinto dalla curiosità, fece un altro passo per vedere se fosse proprio un Garmin, ma il vigile del fuoco gli chiese di allontanarsi. «Sì, vado via subito, però quell'orologio...» «Cos'ha quell'orologio?» «È di quelli che servono a giocare a golf».
1: «A giocare a golf?»
0: «Sì, è dotato di GPS per rilevare le distanze dalle buche».
1: «E quindi?
0: Sapete di chi è?» «No, non aveva documenti, o meglio, non li abbiamo ancora trovati». «L'orologio è sicuramente di qualcuno che praticava il golf. Gioco da molti anni e conosco quasi tutti i giocatori della zona. Se posso vedere il suo viso, magari lo riconosco». Il vigile del fuoco e il poliziotto si guardarono come a chiedersi dove fosse la testa di quell'uomo e soprattutto se facessero bene a dar retta a quel giornalista. Fu il poliziotto a indicare a Ranieri quale telo sollevare. Riccardo si avvicinò con circospezione, preparandosi psicologicamente a guardare qualcosa che sapeva non avrebbe più potuto dimenticare per il resto della vita. Il poliziotto gli rimase accanto mentre percorreva quella decina di metri che separava un resto dall'altro. Camminando, Ranieri realizzò solo in quel momento la presenza di almeno altri 7-8 drappi bianchi intorno a lui. Istintivamente chiese quante fossero le vittime di quell'esplosione. «Bella domanda. Finora abbiamo trovato solo una testa, due braccia, due gambe, vari pezzi di un busto e altrettanti di una moto, direi una Vespa Piaggio. Ricomponendo il puzzle, direi una sola vittima, o a voler essere più precisi, una vittima umana e una meccanica, la Vespa». Riccardo si sforzò di sorridere alla macabra battuta di quel poliziotto, che sembrò provare un sottile piacere davanti al palese orrore del giornalista. Mentre passava mentalmente in rassegna i giocatori e soprattutto gli amici che usavano quell'aggeggio, si piegò in avanti per prendere un lembo del lenzuolo. Sotto lo sguardo del poliziotto aspettò ancora un secondo prima di fare l'ennesima stupidata della sua vita. E chiedendosi perché la stesse facendo, si ritrovò a guardare gli occhi privi di vita di Walter.

Cosa si prova quando una tiepida mattina di ottobre ti ricorda che l'orrore di una morte atroce può colpire anche un ragazzino di 15 anni? Cosa si prova quando si scopre che una persona con cui hai giocato il giorno prima a golf può scoprire all'improvviso di non essere più padre? Un bambino che perde i genitori sarà un orfano, ma un genitore che perde un figlio cosa diventa? La natura non prevede che un figlio muoia prima di un genitore. Nemmeno l'uomo ha previsto una parola per definire questa situazione, come se la mancanza del termine potesse esorcizzare l'incubo. Riccardo lasciò ricadere il panno bianco sul viso di Walter e, temendo di non farcela, si appoggiò al poliziotto per rialzarsi. Allora lo conosce? Sì, è Walter, il figlio di Salvatore. Sa anche il cognome? Cercò di respirare profondamente per assorbire il colpo. Brasile. Si chiamava Walter Brasile. La voce era rotta dall'emozione. Il poliziotto segnò i nomi e lo invitò a non allontanarsi in attesa del procuratore da Padova. Riccardo decise di aspettare in un bar nelle vicinanze. Entrando, si rese conto che nel bar in quel momento, con la sola eccezione del vigile che doveva velocizzare lo smaltimento delle code, c'erano tutti gli addetti alla gestione di quel casino. Avvicinandosi al banco, si sentì chiamare da una voce che conosceva. «Ranieri, cosa ci fa qui?» Il gigantesco ragioniere volontario della Croce Verde, che per ben 3 volte era intervenuto in suo soccorso nel caso degli omicidi al circolo Frassanelle, era seduto a un tavolo insieme ad altri colleghi. «Oh, carissimo ragioniere, come sta?» «Bene, e lei, Ranieri? Come mai da queste parti? Io faccio il giornalista, appena succede qualcosa mi chiamano per intralciare un pochino il suo lavoro e quello della polizia». Il ragioniere presentò Riccardo ai colleghi come colui che un anno prima aveva risolto il caso Frassanelle. «Come mai siete tutti qui al bar?» Fu l'infermiere vicino al ragioniere a rispondere. Non ci sono feriti, stiamo aspettando il medico legale e la scientifica per raccogliere i resti di quel poveretto. 3 ambulanze e 9 medici o paramedici o ragionier medici per un cadavere. A Ranieri venne in mente di coniare un nuovo termine da associare a mala sanità. Troppa sanità. Comunque si trattenne. Sapete cosa sia successo? Chiese invece. Boh, questo deve chiederlo alla polizia. Noi sappiamo solo che è esplosa una bomba e che c'è il corpo di un ragazzo sparpagliato per tutta la piazza. Non sapete se sia stato un incidente con un altro mezzo che magari è esploso? Fu il ragioniere a rispondergli. I poliziotti ci hanno detto che non ci sono tracce di altri veicoli e tutti i pezzi sparpagliati per la strada sarebbero del motorino del ragazzo. Va bene, vado a bere un caffè. Restiamo intesi che le consumazioni di questo tavolo sono pagate. Nel rispetto del copione, dal tavolo di chi interpretava il ruolo dell'ospite si sollevò un coro di «No, ma perché?» e un più timido «Grazie, ma...» Riccardo risoluto mise a tacere le proteste. «Quell'omone lì, 2 anni fa, mi ha salvato in almeno 3 occasioni. Ogni volta che chiamavo l'ambulanza mi trovavo tra le sue braccia. Delle due l'una. O lo denuncio per stalking, o al mio angelo custode, e allora gli devo almeno un caffè». Arrivato al banco, ordinò un ristretto in tazza grande, proprio nel momento in cui il poliziotto entrava nel bar per chiedergli di uscire. Consumò velocemente e raggiunse il poliziotto sulla soglia. «È arrivato il procuratore?» «Sì, infatti, ha chiesto di parlarle». Mentre si avviavano, Riccardo chiese ciò che in cuor suo già sapeva. «Il procuratore è la dottoressa Dal Nero, vero?» Giulia Dal Nero era il sostituto procuratore che aveva condotto le indagini sul caso Frassanelle, una donna che lo aveva affascinato sia per l'intelligenza e l'energia, sia soprattutto per la bellezza e la forte personalità. A distanza di 2 anni da quegli avvenimenti, i due avevano avuto rare occasioni di incontro e il loro rapporto si era sempre mantenuto in precario equilibrio tra l'amicizia e qualcosa di più. Ci sono giorni in cui tutto sembra preordinato. La coda che gli aveva consentito di conoscere quella ragazza, candidata a diventare collega,
cadavere di una persona conosciuta è adesso, ineluttabilmente, l'ultimo anello di quella catena di coincidenze. Giulia. No, è il dottor Fermani, eccolo. Un uomo, eppure con la barba. Senza nascondere la delusione, Riccardo gli strinse la mano. Capelli neri un po' in disordine, occhi scuri, magro al punto da sembrare scavato, non molto alto, vicino ai 40 anni. Non fosse stato per i vestiti di taglio occidentale, lo si sarebbe potuto scambiare per un talebano. È lei che ha riconosciuto il cadavere? Sì, è un amico del golf, cioè era. Cioè, non esattamente un amico, uno col quale ogni tanto ho giocato. E ho perso per colpa di quella dannata pallina troppo lunga. Come si chiama? Riccardo Regneri. Non lei. Come si chiama il suo amico non amico? Ah, Walter Brasile. Scusi, è che sono un po' scosso per quanto accaduto. In realtà era proprio il procuratore a metterlo a disagio. Intanto perché si aspettava di trovarsi davanti Giulia e non un tipo barbuto. Poi perché, da quando era uscito dal bar, quell'uomo non aveva mai smesso di guardarlo fisso negli occhi. Lei sa che cosa stesse facendo qui Walter Brasile alle 7 del mattino? Non ne ho la più pallida idea, era un ragazzo molto riservato, giocava a golf e poi andava via. Pensi che non l'ho mai visto nemmeno nello spogliatoio. Conosco di più il padre, Salvatore. Mentre parlavano, sia il magistrato sia Riccardo avevano la netta sensazione di essersi già visti. Il primo a ricordare fu però Fermani. Mi scusi un attimo, lei è Ranieri, quello del caso Frassanelle, vero? Sì, esatto. Ci siamo già conosciuti? Lentamente Riccardo cominciò a capire il perché del disagio che provava. In procura si è parlato molto di lei con la dottoressa Dal Nero. Io lavoro vicino al suo ufficio, in un paio di occasioni ci siamo già incrociati. Finalmente anche Riccardo lo mise a fuoco. Quel paio di occasioni che il procuratore aveva citato con abile noncuranza erano stati due reciproci dispetti. La prima volta Riccardo, dimenticato dagli inquirenti in procura, aveva chiesto indicazioni proprio a lui e la risposta era stata polemica e di nessun aiuto. La seconda, Riccardo aveva restituito il favore, facendo finta di bloccare le porte dell'ascensore per farlo salire e lasciando che gli si chiudessero proprio davanti. Curioso come una giornata possa regalare momenti di euforia, come l'incontro con una ragazza spettacolare, e in meno di 10 minuti riesca a trasformarsi in qualcosa di molto simile a un incubo.

0: Avete ascoltato un estratto da Come tracce sulla sabbia di Federico Maria Rivalta. Amazon Publishing, 2016. Letto da Giovanni Baschieri.
1: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
5: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: Il racconto. Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e senza fare esame di coscienza ripose nel portafoglio le 300 lire d'incasso. Il portafoglio lo abbottonò nella tasca di dietro dei pantaloni, dove, secondo lui, i ladri non ce l'hanno ancora mai pensato, e si sdraiò in maniche di camicia sul materasso, sospirando al pensier della moglie per amor del letto comodo. «Finirà questa vita», disse più volte rigirandosi, e finalmente si addormentò. Tre ladri sfacciati e forestieri, scavalcata l'ubriachezza della guardia, avevano scassato il serrame ed erano entrati a far man bassa. Visto Marco che dormiva, s'erano spinti in audacia fino a forzare il cassetto e, trovatolo vuoto, si rifornivano le tasche di Macedonia e di Toscani. Forse si fidavano che avesse il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio, brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galloppò dietro ai tre ladri. Era una chiara profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita Lima sorda. «Questo grebano! Lasciatelo venire che penso io!» Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine. S'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima sorda al bivio, buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo. Marco arrivava a bolso e vendicativo infilando il sentiero, quando un piede magistrale di Lima sorda usciva dalla macchia e gli dava lo sgambetto. Il tabaccaio buttò le mani avanti e il ladro gli dette la spinta e lo traboccò nel canale. Tre visi si affacciarono sul ciglio. Uno chiese: «Sapete nuotare?» Per l'amor di Dio, fu la risposta del tabaccaio, che pareva, naspando, uno che avesse sulle braccia una matassa tremendamente ingarbugliata. Per l'amor di Dio! Il conte Ugolino, come si chiamava nel gergo il più anziano dei tre, famoso ladro campestre, non s'era mai aggravato d'un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. Lo salvi? Chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. Guarda, disse, dove si è messo i quattrini questo malizioso. Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. Non dite male dei ladri, fece il conte Ugolino, ora che vi abbiamo salvato la vita. Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto. In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. E perché ci siete corso dietro? Chiese il conte Ugolino, se v'eran rimasti i soldi. Per prendervi, disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. Tutti i galantuomini borghesi, fece Augusto, credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere. Da te, poi, aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando in terra il portafoglio. Ringrazia il tuo Dio che c'erano questi fogli da 100 nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese, e i tre se la batterono per la campagna dentro i fossi e nell'ombra dei filari di viti sugli olmi. Sparirono, per il tabaccaio, senza rumore e senza ritorno coi denari. Marco giurava poi che avrebbe preferito essere lasciato affogare piuttosto che subire quell'irrisione, ma questo lo diceva lontano dall'acqua. Così, qui termina la parte di Marco, tabaccaio giustiziere. All'alba il conte Ugolino, Augusto, ladro spostato, Lima Sorda, giovane borsaiolo e scassinatore di molto avvenire, entravano in una giuncaia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città. E poi sapevano che le ore migliori, per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va, sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Iersera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano? Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino. Sempre coi fucili dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
1: Discreta giornata,
0: Sbadigliò Augusto. Ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo strozzino manutengolo, col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno e domani siamo a da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque, che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché Perché riprese? Dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano sì fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amavo mio padre, ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se poteva mostrare agli avventori i miei lividi, ci godeva. Non vi dico quel che non si peritavano di dire quelle bocche sguaiate su mio padre e mia madre. L'estate il Bertocchi dormiva a finestra aperta e voleva essere levato presto per prendere al passaggio i contadini che venivano al mercato. Aveva bottega presso il mercato e se non prendeva quelli, avventori non ne vedeva più, perché il suo rasoio era temuto dai cittadini come il fuoco. Chiave di casa non si fidava. Una sveglia gli pareva troppa spesa. Viveva solo come un cane. Toccava al garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce. Ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava. Dormiva come un porco e se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli. Ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi, in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per il Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso, gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e, come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Seppi peraltro che hanno fatto mala fine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non li avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e, ridendo e arrabbiandosi, ci teneva lontani a scapaccioni. Ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani. Le misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù che io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato, perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, polendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna. Annuì Lima sorda sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
2: Ci sono uomini che vorrebbero poter parlare per denunciare la propria condanna ad un'esistenza fatta di ingiustizie sociali. Ma nessuno li ascolta. Si trovano quindi costretti dalle circostanze a dover urlare per chiedere quei diritti negati. E giorno dopo giorno la loro dignità di esseri umani sembra consumarsi sempre di più. Questa è una storia lontana nel tempo, ma che a ben osservarla può sembrare quanto mai vicina alla nostra società, in cui ancora spesso alcune persone lavorando perdono la vita. Questa è una storia di colori di un mondo ormai dissoltosi, una vicenda che appartiene ad una dimensione lontanissima da quella attuale, caratterizzata da una velocità eccezionale sia nella comunicazione che negli spostamenti. Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggio Renatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione, ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile. Provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10. Stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta.
3: Si era compiuta. Si era compiuta.
2: In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

Si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista, quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

La metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine 800, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali che, nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini, La locomotiva.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune? Il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone. Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di Autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta a suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi. Complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà. Spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure, alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania, aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio o aiuto agli altri. Scrivono Alison Woodbrooks, Francesca Gino e Maurice Schweizer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta, ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri, ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. Aiutare fa sentire meglio le persone. Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da 3 diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrata in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie, invece, mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare, raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolar linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista F. Paura, 10 istruzioni per l'uso. Altro che debolezza. È un'emozione di cui non possiamo fare a meno perché ci mette in guardia dai pericoli, salvandoci la vita. A volte però è così intraprendente da bloccarci. Impariamo a conoscerla per farcela amica. Di Vania Crippa. Ci sono paure che fanno rumore e poi ci sono quelle silenziose, quasi educate, che ti sussurrano: non sei pronto, non è il momento, aspetta ancora un po'. Non ti urlano contro, ma ti rallentano. Quante scelte hai rimandato perché avevi paura? Quante volte hai chiamato prudenza quello che in realtà era timore? Domande che invitano a riflettere, così come è un invito a mettersi sotto indagine il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione con quasi 500.000 di follower su Instagram. Hai ancora paura? Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. Oltre 200 pagine per aprire la porta dei ricordi e ripercorrere i momenti cruciali della vita, indagando con nuova consapevolezza quello che è stato. La paura è un'emozione primaria. La scienza ne riconosce 6: rabbia, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, oltre alla già citata paura, e le chiama primarie perché sono universali. Ovvero presenti in tutte le culture del mondo, a ogni età, indipendentemente dall'educazione ricevuta. La scienza ne è certa perché, dopo lunga e attenta osservazione, ha notato che vengono espresse sul volto sempre nello stesso modo da chiunque, in tutto il mondo. Le emozioni primarie, prosegue Alonzi, non sono pensate, non vengono decise, sono automatiche, istintive, e la loro funzione è ancestrale. Ci tengono in vita. Forniscono indicazioni sul sentiero delle esperienze, proprio come i cartelli stradali mentre guidi. La paura, in particolare, serve a mettere in atto le strategie di sopravvivenza più efficaci di fronte a una minaccia, fisica o psicologica: attaccare, fuggire o congelarti, magari compiacendo. Di volta in volta, la capacità di adattamento sceglie la migliore delle 3 opzioni. Senza la paura, dunque, saremmo morti, e pensare che sia una debolezza è come dire che avere la bocca per mangiare è un inutile orpello. Ma come si affronta nel modo giusto? La parola consiglio applicata alla paura è fuorviante. I consigli presuppongono che ci sia una tecnica, un esercizio, una lista da spuntare. La paura non funziona così. Se funzionasse così, non saremmo qui a parlarne. Quello che posso offrire, però, sono punti di osservazione, posti dai quali vedersi e perciò guardare la stessa paura diversamente. Eccone 10. 1. Nominala. La paura non nominata è la più potente, non perché sia più grande, ma perché occupa tutto lo spazio disponibile senza dover dichiarare il suo peso. Quando riesci a dire «sto facendo questa cosa per paura», lei ha già tolto il controllo totale. Facciamo un esempio. Sono alla cassa del supermercato e una signora ti passa davanti. «Scusi», dice a voce più alta di quanto volessi, «c'ero prima io». Ripristini l'ordine. Poi, una volta fuori, ripensi alla scena. «Ha fatto finta di non vedermi. Perché la gente deve essere così maleducata? Che fastidio!» Questione di adrenalina, orgoglio, di principio. Ma cos'altro? Vuoto? Quanto tempo avresti perso? Poco, in realtà. Allora perché hai reagito come se fossi in pericolo? Il principio che invochi ha a che fare con l'invisibilità. Il tuo cervello non ha registrato «qualcuno mi ha scavalcato alla cassa», ma «qualcuno ha deciso che io non esisto». 2. Pericolo reale o no? Il corpo non distingue fra una tigre a 3 metri e un messaggio senza risposta, ma tu puoi imparare a farlo. Chiediti, c'è un pericolo reale adesso, in questo momento, oppure il corpo sta rispondendo a qualcosa che appartiene al passato? 3. Riconosci il sollievo. Dopo una scelta fatta dalla libertà, il corpo si apre, si espande. Dopo una scelta fatta dalla paura c'è adrenalina, non sollievo. Quella differenza nel tempo diventa una bussola. 4. Smetti di combatterla. La paura combattuta si radica, la paura osservata si ridimensiona. Non si tratta di accettazione passiva, piuttosto di smettere di sprecare energia in una guerra che non si può vincere con la forza. 5. Cosa farei senza paura? Se senza paura faresti qualcosa di diverso da quello che stai per fare ora, hai le informazioni che ti servono e hai capito cosa sta influenzando la tua scelta. Prova dunque a immaginare la situazione senza il freno dell'ansia, del giudizio o del rischio. 6. Traccia il filo all'indietro. Ogni paura adulta ha una radice. Non si vuole colpevolizzare nessuno, bensì capire. Comprendere da dove viene una paura è il primo passo per smettere di crederle ciecamente. Quali sono le immagini che ti vengono in mente quando sei assalito dal timore? Esempio, il momento in cui tuo padre entrava nella stanza e tu non stavi facendo niente e da lì hai cominciato a dire «io devo essere produttivo» e ora temi il far niente. 7. Osserva il corpo. Lo stomaco si stringe, il respiro si blocca, la mascella si serra. Sono segnali. Imparare a leggerli significa avere accesso a informazioni non ancora elaborate cognitivamente. 8. Colpa e responsabilità. La colpa dice «sei sbagliato», la responsabilità dice «puoi fare diversamente». La prima parla di come sei, la seconda di ciò che fai. Con la prima si espia, con la seconda si cresce. La colpa blocca, la responsabilità muove. Spostarsi dall'una all'altra è uno dei lavori più importanti. 9. Punta alla consapevolezza. Non ci si sveglia una mattina consapevoli. La consapevolezza si costruisce nel tempo, nelle relazioni, nell'osservazione ripetuta di sé, tra pensieri e reazioni. Smettila di sentirti in colpa perché non capisci ancora. 10. Vai in terapia. Se stai male, se la paura è integrata nella tua routine, se il punto dove le emozioni convergono ti provoca dolore, vai in terapia. Hai il diritto di chiedere aiuto. Adesso, perché i partner che si sono formati nell'infanzia, le emozioni mai regolate, le paure che il corpo porta senza che la mente le abbia mai nominate, non si sciolgono con la lettura. Si sciolgono nella relazione terapeutica. Non c'è altro modo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una Mince Pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale, con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa, piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei kolednici. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulas. La sera del 24 dicembre l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana. Dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
3: Dopo il sole e il caldo delle isole greche, rimaniamo ancora in Europa, ma stavolta andiamo al nord. Più precisamente in Svezia, per esplorare la sua affascinante capitale, Stoccolma. A raccontarcela Mary Lazzara, che a Stoccolma vive e lavora come guida turistica. Mary ci racconterà gli aspetti imperdibili della capitale svedese, ma lo farà come piace a noi, raccontandoci anche i suoi aspetti insoliti e curiosi per poterla scoprire da veri viaggiatori. Vi auguro un buon ascolto, si vola a Stoccolma! Ciao Mary, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
4: Ciao Nadia, ciao, grazie per l'invito.
3: Allora, con te oggi voliamo nel nord Europa, più precisamente a Stoccolma, la città dove vivi oramai da quasi 10 anni e dove fai anche la guida turistica, dove sei una guida turistica. Tu devi sapere che io qualche mese ho vissuto in Svezia, è passato un po' di tempo perché ho fatto lì proprio il mio progetto Erasmus e mi ha molto colpito la tua definizione nel tuo blog, perché tu ti definisci italiana di nascita ma svedese di adozione. Per questo ti chiedo, ci racconti come si vive a Stoccolma e se ti va di descriverci anche l'atmosfera di questa città?
4: Allora, la definizione, quella che hai appena detto tu, a me piace molto e mi rappresenta perché io sono italiana e diciamo la Svezia su questo non è che mi ha cambiato, però ovviamente quando vivi in un paese cerchi anche un momentino di adattarti a quelle che sono le tradizioni e comunque anche alla vita del paese. Stoccolma come città è, diciamo, molto particolare. Sicuramente l'acqua dà un valore particolare alla città, è una città costruita su isole, bagnata a est dal Mar Baltico, a ovest dal lago Mälaren, però c'è anche il verde, tantissimi parchi, tantissime zone verdi e anche una grande accessibilità della natura nei dintorni di Stoccolma. Con 40 minuti di mezzi pubblici ci si ritrova in mezzo al bosco, quindi questo è veramente un aspetto che a me piace molto. Io sono friulana, provengo dalle montagne, quindi per me questo aspetto è fondamentale. Stoccolma è una città a misura d'uomo, la gente si sposta con i mezzi pubblici, un abitante di Stoccolma non ha la macchina di solito perché si sposta con i mezzi pubblici, a piedi o con la bicicletta. Ed è una città a misura di famiglia, soprattutto a misura di bambino. Infatti io dico sempre anche a chi magari ha famiglia, bambini, che tendenzialmente dici cavolo, io adesso non voglio più viaggiare perché viaggiare con i bambini è stancante, è impegnativo, però secondo me Stoccolma è una destinazione ideale anche per le famiglie con i bambini perché è una città pensata per i bambini. Ci sono le rampe per entrare sui bus, i bus sono attrezzati per entrare col passeggino, ascensori che funzionano e anche poi i ristoranti hanno sempre un menù adatto per i bambini, moltissime le cose da vedere sono fanno per i bambini, pensate per i bambini, quindi è veramente una città a misura di famiglia. Poi Stoccolma, secondo me, ha trovato quel giusto equilibrio tra i servizi che può avere una capitale, quindi concerti, eventi, attività, eccetera, ma allo stesso tempo la possibilità di poterla vivere in maniera più tranquilla, rilassata, in mezzo al verde, con tutti quei servizi che la Svezia dà, soprattutto comunque alle famiglie, ma non solo. Quindi secondo me adesso si è creato questo bellissimo equilibrio a Stoccolma che rende la città veramente affascinante sotto questo punto di vista.
3: Veniamo ora agli aspetti più turistici. Quali sono i principali quartieri di Stoccolma e cosa offrono al viaggiatore?
4: Stoccolma, per visitarla bisogna avere almeno 5 giorni, secondo me, e perché ha numerose cose da vedere. Iniziamo dal centro storico, Gamla Stan, la città vecchia, soprattutto l'isola principale del centro storico. Ecco, passeggiare per il centro storico è un'esperienza comunque unica e piacevole. Ci sono queste strade strette con tutti questi sassi che la rendono molto caratteristica. Poi nel centro storico ci sono anche le attrazioni più importanti, come ad esempio il Palazzo Reale, la piazza, quella più fotografata, quella con le casette colorate, che è la Stortorget, la Piazza Grande, c'è la chiesa tedesca col suo quartiere. Quindi solo passeggiare nel centro storico merita una mezza giornata abbondante con un pranzo o con una fica nel mezzo che ci sta sempre. Altra zona che ovviamente merita una visita è l'isola di Djurgården, che significa appunto il giardino degli animali. Anticamente era la riserva di caccia della famiglia reale svedese, oggi è il polmone verde della città, ma anche l'isola dove si trovano i principali musei della città, tra cui assolutamente da non perdere il museo Vasa, che è il museo che custodisce al suo interno il vascello Vasa, che è unico nel suo genere. Parliamo di un vascello del 1600 che per quasi il 98% del materiale che è legno è originale. Ha una storia anche incredibile alle spalle, perché praticamente ha affondato il giorno della partenza del varo, ha fatto neanche 1 chilometro ed è affondato. Particolare anche la storia relativa al recupero di questa nave, quindi assolutamente da vedere. È uno dei musei da vedere, tra l'altro, prima di morire, si dice. Altra attrazione importante che c'è a Djurgården è Skansen, che è il primo museo all'aria aperta del mondo. È un museo abbastanza impegnativo a livello di tempo, nel senso che ci vuole almeno una mezza giornata abbondante, anche una giornata direi. È diviso in due parti. In una parte c'è un villaggio ricostruito con delle case originali che provengono da varie parti della Svezia, dove in pratica ci sono delle persone in costume che vi fanno vedere i mestieri tipici, si possono fare anche degli acquisti all'interno. E poi c'è una parte dedicata agli animali del nord Europa, quindi si possono vedere da vicino, non so, alci, renne, animali che di solito non si vedono in questa tipologia di parco. Poi Skansen è il luogo dove si celebrano le principali feste svedesi, come Midsummer, oppure la Pasqua, oppure il Natale, Santa Lucia, i mercatini di Natale, quindi oggettivamente Skansen è il punto di riferimento di tutti gli eventi svedesi a Stoccolma. Altra cosa assolutamente da vedere a Stoccolma, che spesso le persone si dimenticano, è che Stoccolma è la città dei Nobel. Infatti Alfred Nobel è nato qua a Stoccolma, ha inventato la dinamite ed è a Stoccolma la sede della Fondazione Nobel, dove Alfred Nobel ha lasciato tutti i suoi soldi che aveva guadagnato grazie all'invenzione della dinamite. Ogni anno i premi Nobel vengono consegnati qua a Stoccolma il 10 di dicembre e la cerimonia di consegna avviene in un edificio che si chiama Sala dei Concerti, Casa dei Concerti, Sala dei Concerti, nel quartiere della City, nel quartiere moderno. Però l'evento più importante in realtà è la cena, il ballo di gala che si tiene nel municipio di Stoccolma, altra importante attrazione da vedere. È un edificio in mattoni, riconoscibilissimo anche dalla sua silhouette, dove si può visitare sia la sala blu, dove avviene effettivamente la cena, che la sala d'oro, che avviene poi il ballo successivo. Queste sono, secondo me, le attrazioni più importanti. Poi dopo, se vogliamo arrivare in maniera più approfondita, visitare in maniera più approfondita Stoccolma, importante da vedere anche il quartiere moderno, il quartiere della City, dove lì si può vedere anche un po' la quotidianità della città. Ci sono alcuni mercati coperti che sono famosi. Altro quartiere che a me piace tantissimo è Södermalm, che è l'isola più grande di Stoccolma, è l'isola giovane, hipster, con i migliori locali, che assolutamente, e con i punti panoramici, tra l'altro, migliori di Stoccolma, che è assolutamente da vedere, ma che spesso però viene dimenticata. Spesso i turisti si fermano a Gamla Stan, vanno a vedere il Vasa, Skansen, a volte non vedono neanche il municipio. Fanno forse un giro nella City e si dimenticano di Södermalm, che secondo me è una zona bellissima, di Stoccolma.
3: Ci piace raccontare gli aspetti meno conosciuti delle destinazioni che raccontiamo. Per questo ti chiedo se ti va di descriverci un quartiere o un itinerario che sia meno turistico, ma che a te piace come abitante di Stoccolma.
4: Come accennavo prima, una delle zone di Stoccolma che spesso viene in qualche modo dimenticata o non visitata è l'isola di Södermalm. L'isola di Södermalm è l'isola che si trova a sud di Stoccolma, è l'isola più grande ed è un'isola che a me piace particolarmente. Innanzitutto perché ha due fantastici punti panoramici. Siccome quest'isola è uno dei punti più alti della città, da qui veramente si può avere una vista fantastica, sia dal lato mare sia dal lato lago. Dal lato lago abbiamo Monte Liuswegen, che è il mio punto preferito in assoluto, e si ha una vista fantastica, soprattutto sia di Gamla Stan che anche del municipio. Invece, lato mare abbiamo Fjällgatan, che è un altro punto panoramico classico, dove si vede invece l'isola, ad esempio, di Djurgården, Gamla Stan sul Mar Baltico, eccetera. Cosa di bello Södermalm? Un microquartiere, in realtà, che si chiama SOFO, che sta per South of Folkungagatan, che è una via importante di quest'isola, e questo è il cuore del quartiere hipster. Quindi per gli amanti del vintage, negozietti dell'usato, negozietti di artigianato, localini, ristoranti, bisogna andare assolutamente qua. Tutto ruota intorno ad una piazza che si chiama Nytorget, e questa è una zona che io frequento abbastanza spesso. E tra l'altro la cosa bella delle attività commerciali di questo quartiere è che hanno creato un sito, basta che lo cercate, scrivete SOFO Stockholm, vi appare, dove sono presenti tutte le attività commerciali e hanno creato una sorta di cartina interattiva dove è possibile cliccarci sopra e sono anche divise per categorie le attività commerciali, quindi non so, dai locali ai ristoranti ai negozi di libri, piccoli negozietti di artigianato, eccetera. Quindi questo secondo me è una cosa che di solito non si fa, cioè i turisti non fanno, però è una cosa che io assolutamente consiglio. Poi Södermalm ovviamente è bella. Da andare a vedere la zona sud dell'isola, soprattutto la zona di Tantolunden, che in pratica è divisa in due parti. C'è una parte con un grandissimo parco e una spiaggia dove è possibile fare il bagno, e poi c'è una sorta di parco con queste casette coloniali colorate, che sono veramente belle perché sono tutte fatte di legno, tutte colorate. Di solito c'hanno anche un mini giardino davanti e queste casette sono in realtà non sono di proprietà, ma sono come in affitto, se così possiamo dire, che venivano date nel passato per permettere ai cittadini di Stoccolma che vivevano in centro città di poter stare più in mezzo alla natura. Quindi questa cosa è rimasta e io spesso ci vado a passeggiare in questo parco, tra l'altro, e veramente si ha uno spaccato di Stoccolma di un tempo veramente molto bello. Questa è una cosa, una chicca particolare che di solito i turisti non fanno, ma che io consiglio. Tra l'altro, questo percorso di questa zona particolare lo trovate nel mio blog. Dove racconto questo quartiere che consiglio caldamente di vedere se avete del tempo in più, ovviamente, perché insomma venire a Stoccolma a non vedere il Museo Vasa, ecco, andate prima a vedere il Museo Vasa, il Gamla Stan e poi se avete tempo l'isola di Södermalm, assolutamente.
3: Quindi diciamo a chi ci ascolta qual è il tuo sito, che è stoccolmaconmary.se. Poi nelle note del podcast metterò ovviamente tutti i riferimenti del tuo sito, il tuo canale Instagram e anche i vari dettagli di articoli degli argomenti che stiamo trattando in modo da poterli approfondire e poi anche il link del quartiere che ci hai citato prima. E poi ovviamente chi va a Stoccolma, visto che tu sei una guida turistica, può approfittare di avere una guida d'eccellenza della città.
4: Assolutamente, grazie. Comunque, nel senso, il mio sito che oltre ad offrire le mie visite guidate che troverete su stoccolmaconmary.se, c'è un blog che è un blog dedicato soprattutto a Stoccolma, dove troverete un sacco di informazioni su come pianificare il vostro viaggio. Questo l'ho creato perché ho voluto creare un punto di riferimento importante per tutte le persone che desiderano venire qua a Stoccolma e visitare la città, perché credo che se tu rendi accessibile dal punto di vista delle informazioni un posto, allora a quel punto potrai avere tante più persone che vengono qua a vedere quel posto, in questo caso, nel mio caso, Stoccolma. Io ho trovato molto utile un blog così in altre città che ho visitato, da cui ho poi preso ispirazione in realtà. Credo e spero che questo blog possa essere utile. Oltre al blog, poi ho deciso di rendere visibile Stoccolma tramite il mio canale YouTube, che si chiama sempre Stoccolma con Mary, soprattutto nel momento in cui è arrivata la pandemia e purtroppo ovviamente anche io ho avuto un drastico calo di visitatori, però attraverso il canale YouTube ho pensato di rendere più vicino le persone che desideravano vedere attraverso le immagini la città. Quindi diciamo lo racconto in vari modi, sia scrivendo sia attraverso i video.
3: Diciamo che con me sfondi una porta aperta, io ho un blog che è dedicato principalmente alla mia regione, che è raccontidimarche.it, e poi io cerco ovviamente attraverso la scrittura del web di raccontare il posto dove vivo e anche poi i miei viaggi. Però torniamo a Stoccolma, anzi andiamo un pochino fuori la città. Come ci hai detto all'inizio, alla fine basta muoversi di poco e ci si trova in mezzo al bosco, ci si trova in mezzo al verde, ma in realtà la domanda che vorrei farti non riguarda né il bosco né il verde, ma riguarda l'arcipelago, perché un aspetto della città che mi ha affascinato tantissimo quando la visitai diversi anni fa e quando presi il traghetto, la Viking Line, la famosa Viking Line, per andare da Stoccolma in Finlandia, era attraversare l'arcipelago, perché se non erro ci sono oltre 30.000 isole ed è veramente emozionante, a me mi ha particolarmente colpito, e anche nel tuo blog poi ne parli, quindi ti vorrei chiedere come si raggiunge l'arcipelago di Stoccolma e che attività possono essere fatte.
4: L'arcipelago di Stoccolma è uno dei miei posti preferiti fuori Stoccolma. L'arcipelago ha, come dicevi tu, 30.000 isole. Considerate che da Stoccolma per arrivare al mare aperto ci vogliono dalle 3 alle 4 ore di navigazione. Quindi immaginate anche quanto è grande questo arcipelago. E tra l'altro per l'ingresso per una nave da crociera all'interno di Stoccolma è uno dei più difficili in assoluto, perché le isole sono veramente una attaccata all'altra. Che cosa si può fare nelle isole dell'arcipelago? Considerate attività all'aria aperta più che altro, considerate che alcune di esse sono abitate anche tutto l'anno, alcune sono solo estive, quindi ci sono solo case estive, alcune sono raggiungibili tramite una barca privata se ce l'hai, alcune sono collegate molto bene. C'è l'azienda che si chiama Vaxholmsbolaget che collega la città di Stoccolma con le varie isole dell'arcipelago. E ovviamente non con tutte, con le principali, con quelle diciamo che hanno poi dei servizi che possono accogliere le persone. Che cosa si può fare nelle isole? D'estate ovviamente asciugamano e costume, ci si trova un bel sasso stile lucertola, quella ovviamente è la cosa che io consiglio. Altrimenti si può fare trekking, i sentieri di solito sono segnati molto bene. Di solito si può anche fare sia una gita fuori porta di una giornata, oppure anche dormire là, io l'ho fatto più volte, si può dormire in alcune, ci sono le classiche stuga, che sono queste casette di legno, colorate, quelle rosse, dove è possibile dormire all'interno, ovviamente lì bisogna un pochettino forse essere adattarsi, perché spesso non hanno il bagno, no, hanno il bagno condiviso, bisogna portarsi dietro il sacapelo, eccetera. In alcune di queste isole ci sono anche dei tipo bed and breakfast, ostelli o anche degli hotel, quindi dipende un po' anche da quanto voi desiderate essere più wild oppure no. E poi che cosa si può fare? Io di solito o faccio trekking oppure noleggio la bicicletta. E faccio un giro nell'isola. In alcune isole è possibile, ad esempio, noleggiare la bicicletta in un posto e poi lasciarla in un altro posto e poi da lì prendere il traghetto per ritornare a Stoccolma, cosa che ho fatto, ad esempio, in un paio di volte. Oppure in alcune isole si può, ad esempio, noleggiare il kayak, oppure organizzano anche altre tipologie di attività, sempre legate al mare e all'acqua. Dipende un po', diciamo, da voi. Anche nel mio caso, in questo caso, nel mio blog ho raccontato un po' la mia esperienza in queste isole, soprattutto quelle che mi sono piaciute particolarmente. E devo dire, per chi ama la natura, il mare, l'attività all'aria aperta, sono fantastiche. Ovviamente le isole arcipelago si visitano d'estate, d'inverno anche qua il numero dei traghetti è più limitato, e poi tendenzialmente d'inverno fa abbastanza freddo nell'arcipelago. L'unica cosa che voglio ovviamente consigliarvi è di prestare attenzione alle zecche nell'arcipelago, perché ce ne sono tantissime, cosa che gli svedesi sono abituati, perché hanno sia il vaccino, ma magari si portano anche un repellente. Invece gli italiani spesso è una novità, le zecche, perché le zecche non sono così frequenti in molte zone d'Italia, non sono così presenti. E quindi ecco, questa è una cosa a cui io vi dico: fate attenzione, magari quando ritornate poi in hotel controllatevi di non averne, insomma, addosso. Ma per il resto non c'è nessunissimo problema, potete andarci, anzi, lo consiglio a pieno cuore, posso dire.
3: Beh, sì, diciamo che non è proprio un souvenir piacevole da riportarsi poi in hotel. Hai
4: No, no, le zecche no, assolutamente.
3: parlato di bicicletta e non ti ho chiesto, tu hai detto sì, l'arcipelago si può visitare in bicicletta. A questo punto però ti vorrei chiedere, in città ci si sposta bene anche in bicicletta? Lo consiglieresti ad un turista o un viaggiatore di spostarsi e noleggiare una bici?
4: Sì, però una cosa che dico sempre: non immaginatevi di essere stile Amsterdam o Copenaghen. Perché? Perché Stoccolma non è completamente piatta, Stoccolma ha dei bei sali e scendi. Quindi dovete tenere in conto anche che qualche salitina la dovete fare. Quindi se questa cosa non vi spaventa, assolutamente sì, fatelo, perché tra l'altro ci sono un sacco di piste ciclabili a Stoccolma, molte persone si spostano in bicicletta anche per andare a lavorare. Quindi è utilizzato come un vero mezzo di trasporto. Ovviamente non è così frequente utilizzarlo da parte dei turisti come in altre città, come mi viene in mente a Copenaghen e Amsterdam, che quando le ho visitate oggettivamente lì c'è un uso molto molto più alto rispetto che a Stoccolma. La cosa particolare è che qui le biciclette si usano anche d'inverno, e hanno di solito delle gomme particolari con dei chiodi, dove è possibile anche utilizzarle con la neve. Quindi se volete essere anche un momentino più, andare oltre, diciamo, alla classica bicicletta estiva, e volete farlo d'inverno, è possibile anche farlo d'inverno.
3: Ti confermo che anch'io ho guidato la bici in inverno durante il mio Erasmus, non so se è una cosa che rifarei qui in Italia. Comunque, riguardo ad Amsterdam, ricordo che la nostra amica in comune di cui parlavamo prima, Valentina Vinci, ci ha raccontato nell'episodio numero 3. Comunque, riguardo ad Amsterdam, ricordo che la nostra amica in comune di cui parlavamo prima, Valentina Vinci, ci ha raccontato nell'episodio numero 35 Amsterdam, la città dove vive, e si è parlato molto di biciclette. Quindi, se siete curiosi di approfondire l'argomento, potete riascoltarvi la puntata. Torniamo però a Stoccolma e all'argomento che in questo podcast non manca mai. E devo dire che io non ho proprio un ottimo ricordo del cibo svedese, però essendo passato un po' di tempo, ti vorrei chiedere come si mangia a Stoccolma, che piatti non possiamo perderci, ma soprattutto vogliamo da te, Mary, qualche indirizzo assolutamente imperdibile da segnare in agenda.
4: Qui è una domanda un po' particolare, nel senso, la possiamo dividere in due: come mangiano gli svedesi in generale e cos'è tipico svedese? Come mangiano gli svedesi in generale, soprattutto a Stoccolma, devo dire che si mangiano bene, nel senso che sono molto attenti a quello che mangiano, sono delle persone che viaggiano molto, quindi qua a Stoccolma è possibile mangiare bene in molti ristoranti, ovviamente di varie nazionalità. Quindi su questo devo dire che io ho sempre mangiato bene in tutti i ristoranti in cui sono andata. Se poi andiamo nello specifico della cucina svedese, ovviamente parliamo di un paese nordico, quindi non è che abbiamo tutta questa varietà di piatti che può proporre, però sicuramente se parliamo di cibo svedese, che cosa vi viene in mente? Le polpette. Dai, chi non ha mai provato le polpette dell'IKEA una volta nella vita, o almeno sentito dire, perché comunque quello è il piatto principale svedese, il piatto più importante. Tra l'altro l'IKEA, che comunque vende mobile, tutti sappiamo che vende mobile, è la più importante azienda svedese che non solo vende mobile, ma vende cibo svedese nel mondo, perché comunque l'IKEA è un'azienda che vuole esportare la cultura svedese, quindi non a caso voi trovate all'IKEA i negozi dove si acquista cibo. Tutto il cibo come vedete là è tutto il cibo tipico svedese. Ovviamente le polpette di carne che si mangiano nel ristorante qua a Stoccolma sono migliori, però l'idea dell'IKEA è appunto questo. Altro cibo, altro piatto tipico, più un dolce, questo è la treccia, quella, il cannelbulle, quello fatto con la cannella, è una treccia tipo fatta con la cannella e granelli di zucchero, che si mangia di solito nella classica fika svedese. La fika svedese, per non creare equivoci, è la pausa caffè, è il momento sociale più importante, dove di solito si scambia quattro chiacchiere con un amico e di solito si prende magari una tazza di tè con un dolce e di solito c'è sempre il cannelbulle. Se poi invece andiamo più sul periodo di Natale, soprattutto Santa Lucia, che è una festa veramente importante qui in Svezia, abbiamo i cosiddetti lussekatte, che sono questi dolci a forma di S, fatti con lo zafferano. Lo zafferano dà questo colore giallo intenso, appunto, che viene legato alla luce, quindi a Santa Lucia. Quindi se voi venite a Stoccolma nel periodo natalizio, che consiglio caldamente, ci sono i mercatini di Natale fantastici, e troverete questo dolce tipico svedese. Una tradizione culinaria molto particolare su cui volevo giusto accennare è il cosiddetto Julbord, che sarebbe la tavolata di Natale. Questa è sicuramente una delle tradizioni culinarie che mi piacciono un sacco in Svezia. Di solito si fa questo grandissimo buffet sia la vigilia di Natale, ma magari i giorni prima di Natale con le aziende. Dove si mangiano tutti i prodotti tipici svedesi, quindi lì troverete le polpette di carne, troverete le aringhe fatte in varie salse, troverete il salmone sia diciamo marinato a crudo, sia magari cotto al forno, troverete il prosciutto di Natale.

0: anche quello proprio solo tipico natalizio, che è una sorta di prosciutto in crosta, se così possiamo dire, vari salumi fatti con la renna, con l'alce e quant'altro. Quindi se vi trovate a Stoccolma nel periodo natalizio e avete occasione di mangiare, andate a prenotarvi questo Julbord, perché è veramente un'occasione per poter assaggiare tantissime specialità e prodotti, diciamo, svedesi. Per quanto riguarda i ristoranti a Stoccolma, ovviamente ce ne sono diversi di ristoranti svedesi. Ci sono alcuni di categoria un pochino più alta, in cui si paga un pochino di più, come il Pelican, ad esempio, o il Tradition, che sono due ristoranti di categoria di fascia alta. Altrimenti, di ristoranti di categoria un pochino più bassa, ma comunque con un buonissimo rapporto qualità-prezzo, quello che a me piace di più è il Kvarnen, che si trova sempre a Södermalm. Altrimenti, altri due che consiglio sono lo Slingerbulten, che si trova a Gamlastan, e il Bludoren, che si trova nella zona di Slussen. Ecco, questi ristoranti, secondo me, che sono svedesi, potrete gustare e trovare i piatti tipici svedesi di buona qualità. Penso a quando sono arrivata qua in Svezia, e io penso anche dei prodotti italiani. Io quando sono arrivata qua in Svezia avevo una grande difficoltà a trovare moltissimi prodotti italiani. Ora come ora veramente non ho nessunissimo problema a trovarli. Ovviamente costano un pochino, però se voglio trovarmi un bel guanciale per farmi una buona carbonara lo riesco a trovare. E questo è un aspetto positivo, perché ti fa capire anche quanto gli svedesi si stiano avvicinando di più ad una abitudine al cibo migliore, diversa rispetto a quello che avevano prima.
1: Siamo arrivati, Mary, all'ultima domanda di questo podcast e quindi ti chiedo un souvenir o dei souvenir particolari che ci consigli di riportarci da un viaggio a Stoccolma.
0: Diciamo che se io di solito io sono una gran mangiona, quindi a me piace molto portare souvenir quando torno in Italia, a trovare ovviamente le nostre famiglie, perché sia io che mio marito siamo italiani. Ovviamente il souvenir culinario è il top del top, soprattutto viene anche richiesto, ordinato. di solito io preporto il salmone, il Gravlax, che è il salmone marinato con l'aneto. Di solito si può acquistare tranquillamente nei supermercati o anche nei mercati coperti, è sottovuoto, quindi si può mettere tranquillamente in valigia senza problemi. Oppure anche dei salumi particolari come alce, renna. Se è periodo natalizio, porto anche la senape, che è tradizionale perché di solito si mangia insieme al prosciutto di Natale, che vi dicevo prima, se parliamo di aspetto, diciamo, culinario. Altrimenti, se parliamo di un souvenir, diciamo, più oggetto, ecco, il classico è il cavallino. Il cavallino, che può essere di solito di legno, ha varie dimensioni e può essere o blu o rosso, e ha una decorazione sulla schiena, in pratica sulla sella. Ecco, quello è il classico souvenir oggettino che tutti comprano sostanzialmente. Questo cavallino era un oggetto che veniva creato dai padri di famiglia durante l'inverno, che poi vendevano, e con il tempo è diventato un po' il simbolo della Svezia. Però quello direi che forse è l'oggetto tipico souvenir, ecco, della Svezia.
1: Io Mary ti ringrazio per la chiacchierata e per il viaggio che ci hai fatto fare nella tua città, Stoccolma.
0: Vi ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere raccontarvi Stoccolma, e spero di trovarvi qua con me a Stoccolma con un mio tour.
1: Però ci devi salutare in svedese.
0: Hej då, vi ses!
1: Io ringrazio Mary per essere stata nostra ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio e vi ricordo che la seconda stagione sta quasi per terminare.

0: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Here's another one.

0: tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses Cohn, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico dell'SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università Bruno Weber. Weber lavorava all'Istituto di Igiene della Waffen-SS con il suo vecchio compagno di università Bruno Weber. Weber lavorava all'Istituto di Igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi alle SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raschko, a circa 4 km da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Prager lo descrisse come un faro di umanità e bontà, tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa Gisela Perl cercava di salvare la vita delle internate incinte. Anche in quel caso Hans mise a repentaglio la sua incolumità e trovò un modo per agire nell'ombra. C'era l'usanza di mandare nelle camere a gas tutte le donne che non servivano più, ma Hans le tenne con sé e finse di effettuare dei lunghi esperimenti, ovviamente innocui, in cui, per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto, raccomandava alle pazienti di simulare dolori e urla lancinanti.

Agli inizi del 1944, il collega Edward Wirz gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò. I superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera, anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale delle SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcera allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavi umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvissute al blocco 10 di Auschwitz dissero che era un essere umano in uniforme delle SS, un uomo amichevole che sembrava stranamente fuori posto. Anche un suo vecchio assistente ai tempi dell'Istituto di Igiene, l'ebreo ungherese Mansfeld Geza, si aggiunse al coro e inviò a Cracovia un resoconto dettagliato sui finti esperimenti del dottor Münch. Il 22 dicembre del 1947 ci fu il verdetto. 21 imputati, come la famigerata Maria Mandel, furono condannati all'impiccagione, altri 18 a varie punizioni detentive e uno solo, l'innocente Hans Münch, tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno
Hans continuò a scavarsi la fossa da solo nel corso di un'intervista alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Schirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer, ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero a Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Schirra e consultarono i documenti del processo del 47, ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò la soluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Schirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98 un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich, come lo chiamava Hans ai tempi dell'Istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'Istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Schirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te. Le tue vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato. Hans Münch era l'uomo buono di Auschwitz. Per un giornalista di origine ebrea e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano rispettivamente a Milano e a Varese titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio, varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo, e da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice, perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia, e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. Non sapevano che il destino tramava contro di loro.
La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora, disse Piero, entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese allo studio di Piero e quello affannosamente gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina, perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili. Corsero parole grosse che non credevano potessero uscire dalle loro bocche. Si lasciarono. Contemporaneamente anche la situazione con Xenia precipitò, ma in senso inverso.
Ogni giorno che passava, Xenia si dimostrava sempre più affettuosa, tenera, attenta. Si distraeva a guardarlo, gli sorrideva, faceva in modo di sfiorarlo come a fargli sentire fisicamente la sua presenza. Finché Paolo, vinto, abbassò la guardia. La invitò a cena e poi a bere qualcosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo, ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato?» Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io, a stare così a lungo senza di te, mi sento morire.

0: Avete ascoltato Il racconto. Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Le gang di detenuti sono originariamente state formate per difendersi o proteggersi dagli altri detenuti. Ma col passare del tempo sono diventate vere e proprie entità dedite al crimine, coinvolte nel traffico di droga, omicidio, traffico anche di esseri umani, sia dentro che fuori dal carcere. Continuano a prosperare e ogni gruppo conta molti aderenti. Alcuni membri già scontano pene molto severe, quindi è difficile perseguire i loro crimini. Hanno delle leggi scritte, talvolta anche tramandate oralmente, obiettivi e filosofie di vita ben definite, nonché una gerarchia interna molto organizzata. L'appartenenza è esclusiva, spesso richiede anche un impegno a vita. I gruppi più informali si chiamano invece cricche e spesso e volentieri, a differenza delle gang, sono gruppi misti o interrazziali. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 gang più pericolose di detenuti degli Stati Uniti. Una vita dietro le sbarre. Al posto numero 10 abbiamo The Texas Syndicate, nato nei primi anni 70 in California per distinguersi da altri gruppi, in particolare l'Aryan Brotherhood e la mafia messicana. In Texas si contano circa 20.000 membri, dentro il carcere e fuori. Le attività del gruppo comprendono droga, estorsione, prostituzione, protezione di prostitute, gioco d'azzardo illegale ed omicidio. Fra le regole per diventare membro abbiamo essere texano e rimanere membro a vita. Le regole sono applicate rigorosamente, anche una volta usciti dal carcere i membri devono continuare a commettere attività illegali. La gang è nota anche sotto il nome di EZT, Twisted Sister, Cuernos, Teresa Sanchez. Al posto numero 9 abbiamo il 415 Kumi, nata nel 1985 a San Francisco. I membri sono esclusivamente detenuti di pelle nera. 415 è il prefisso della regione di San Fran. Sommati, i numeri 415 danno 10 e Kumi è la parola Swahili per 10. Kumi viene menzionata per il coinvolgimento delle guardie carcerarie nel commettere reati contro altri detenuti. Famoso fu il caso dell'agosto 2003, quando l'ex agente Leon Onston fu accusato di favoreggiamento e lesioni ai danni di un prigioniero di un gruppo rivale. La guardia condusse il detenuto rivale dai membri della Kumi che lo stavano aspettando. Onston è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Al posto numero 8 abbiamo The Dead Man Inc., nata nel Maryland Department of Corrections negli anni 90. Perry Roach è uno dei tre fondatori che ha cercato di entrare a far parte della Black Guerrilla Family, ma è stato respinto. Ha deciso quindi di formare un suo gruppo, Dead Man Inc., che è velocemente cresciuto assorbendo più gruppi fuori dal carcere. Sono noti per la violenza contro gli altri detenuti e contro il personale penitenziario. Spinti da forte desiderio di crescita, originariamente DMI ha agito come pedine contro la Black Guerrilla Family. Presto, nel tentativo di crescere ancora, hanno intrapreso un percorso personale che li ha portati al mercato del traffico di droga e altri delitti. Le dimensioni e il potere del gruppo aumentano nel tempo. Alla postazione numero 7 abbiamo i nazisti Lowriders. In rapida crescita in California, sono nati nella California Youth Authority negli anni 70, diffondendosi in maniera più che capillare nella contea di Los Angeles e nel sud della California. il motivo principale dell'esistenza dell'organizzazione sembra essere il profitto criminale. Il gruppo desta particolare preoccupazione a causa della violenza dei suoi membri, soprattutto nei confronti del personale di polizia penitenziaria. I membri NLR competono contro l'Aryan Brotherhood. L'organizzazione è collegata a una serie di attacchi a sfondo razzista, coordinati anche fuori dal carcere. Uno degli episodi più eclatanti collegati ai membri si è verificato ad aprile del 1996, quando due membri al vertice, Danny Williams e Eric Dillard, hanno ucciso con una mazza da baseball un giovane adolescente di colore. Postazione numero 6 per Neta, un gruppo islamico nato alla fine degli anni 70 nella costa orientale degli States, dove si contano oltre 8.000 membri. Il gruppo sostiene e promuove l'insegnamento della cultura ispanica anche dentro la prigione, e questo è positivo. Viene però utilizzata la facciata esterna di associazione e organizzazione culturale i cui membri si dichiarano oppressi dal governo degli States, ma la fonte di reddito è la distribuzione di droga al dettaglio, in particolare crack, cocaina, eroina, marijuana, LSD, MDMA, metanfetamina. I membri della NETA sono dediti in particolare al furto d'auto, furto con scasso, sparatorie, estorsioni, riciclaggio, traffico di armi ed esplosivi. Al posto numero 5 abbiamo Mara Salvatrucia o MS-13, fondata agli inizi degli anni 80 a Los Angeles da immigrati salvadoregni con l'intento di difendersi dai gruppi messicani rivali. 30.000 i membri in totale, di cui 8-10.000 sono attivi solo negli States. Il gruppo conta salvadoregni, honduregni, nicaraguensi, sono noti per contrabbando di droga, armi, omicidio, tratta di esseri umani, e i membri si distinguono per i particolari tatuaggi nonché per l'uso di un loro linguaggio segreto. MS-13 conta la maggior parte delle popolazioni nei carceri di California e New York, un assaggio dei loro delitti. È il 22 giugno 2008, siamo a San Francisco. Edwin Ramos, 21 anni, spara e uccide un uomo di 48 anni ai suoi figli di 20 e 16 anni, Michael e Matthew, per motivi futili dovuti alla circolazione stradale. Ramos è stato accolto dalle lodi dei compagni dopo essere stato condannato all'ergastolo. Al posto numero 4 abbiamo The Black Guerrilla Family, BGF, fondata originariamente nella prigione di San Quentin, in California, nel 66 da George Jackson. È nata come organizzazione rivoluzionaria marxista, maoista-leninista, con obiettivi dichiarati per sradicare il razzismo e lottare per la dignità in carcere e rovesciare il governo. Tutti i membri ovviamente devono essere neri. È richiesto un impegno di fedeltà, i soci devono essere nominati da un membro già esistente. I membri devono impegnarsi a fare un tatuaggio di riconoscimento che è costituito da un drago che avvolge con le unghie la torre della prigione. La BGF ha sperimentato un declino negli anni 90, ma ultimamente si è riorganizzata, ha ottenuto una rilevante potenza e crescita grazie al suo allineamento con la 415 Kumi. Medaglia di bronzo va alla mafia messicana costituita alla fine degli anni 50 all'interno del Dipartimento Carcerario Californiano. È una delle più antiche e potenti gang degli Stati Uniti. Usano il numero 13 come identificazione. 13 è la 13esima lettera dell'alfabeto, la M, M di mafia. La maggior parte degli appartenenti si trova in California o in Texas. L'obiettivo è guadagnare con le operazioni criminali. I membri fondatori erano assassini spietati. Nel 1961 gli amministratori del DVI, allarmati dall'escalation di violenza, avevano trasferito un certo numero di membri della mafia messicana a San Quintino nella speranza di scoraggiare il loro comportamento violento mescolandoli ad altri detenuti. Non ha funzionato. La costituzione della mafia messicana è stata descritta durante un processo penale nel 2005. La mafia messicana è un'organizzazione criminale che si occupa di droghe, uccisioni, prostituzione, rapine su vasta scala, gioco d'azzardo, armi e tutto ciò che si possa immaginare. I membri per entrare si impegnano in un test di lealtà che include omicidio furto. In caso di rifiuto o mancato completamento di un compito che viene assegnato, sopraggiunge la morte. I membri possono essere anche uccisi se commettono una di queste quattro infrazioni, cioè diventare informatore, commettere atti di omosessualità, commettere atti di codardia o mancanza di rispetto nei confronti della banda. Medaglia d'argento va alla Nuestra Familia, formata nella prigione di Folsom nel 1968, inizialmente nata per combattere l'oppressione esistente della mafia messicana dominante. I leader controllano il commercio della droga e il sesso all'interno della prigione, comunicano coi membri all'esterno, organizzando il contrabbando dall'interno. Tutti i membri devono essere di origine ispanica e c'è il requisito del blood in, blood out per l'adesione. Esiste un preciso processo di iniziazione, lungo e complesso, e ci vogliono almeno 2 anni per entrare. A causa della lunghezza, solo i condannati per reati gravi come omicidio e rapina a mano armata vengono poi reclutati con successo, e questo rende il gruppo molto pericoloso. All'inizio del 2000 un membro è stato rilasciato dalla prigione e la sua scelta di lasciare la famiglia e cambiare vita non è stata presa benissimo. È stato freddato con un colpo d'arma da fuoco in testa solo 5 giorni dopo essere uscito dal carcere. Sul podio, con la medaglia d'oro, abbiamo la Fratellanza Ariana, conosciuta anche come AB o Aryan Brotherhood. È una gang di suprematisti bianchi nata nel 1967. Nella prigione di San Quentin, in California, attualmente hanno circa 15.000 membri, dentro e fuori il carcere. Sono aderiti al crimine e si preoccupano della supremazia dei bianchi contro i neri. Coloro che si oppongono vengono fatti fuori immediatamente e l'unico modo per restare è attenersi alla filosofia blood in blood out. O sei dentro o sei fuori. Perfino gli stessi membri non possono mai ritenersi così al sicuro. Nel carcere controllano la vendita di droga. La fratellanza ha commesso omicidi anche per conto della mafia messicana, tuttavia le leggi delle due gang prevedono che i membri non debbano intrattenere rapporti personali al di fuori della commissione dei reati. Per concludere, un piccolo bonus. Esiste un gruppo di 9 persone per rappresentarne altre 2 milioni, cioè la popolazione carceraria detenuta. 9 detenuti della prigione di Folsom hanno composto 13 canzoni raccolte in un album dalla cantautrice canadese Zoe Bockbinder. Il ricavato della vendita del CD verrà destinato a associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti. Il gruppo si è formato sotto la direzione della cantante, che ha fatto volontariato nel penitenziario e ha insegnato ai detenuti a scrivere canzoni e poesie. Siccome le è sempre stato negato di portare con sé un registratore dentro la prigione, ha raccolto i testi scritti da quei 9 detenuti e ha creato il The Prison Music Project. È stato prodotto da Annie DeFranco e dalla sua casa Righthouse Babe Records. Ovviamente non si tratta di un disco omogeneo, passiamo dalla rabbia alla poesia, dai sogni e alla denuncia contro un sistema che ti costringe all'arte dell'arrangiarti per sopravvivere, ma che poi, alla fine, ti rende schiavo.
2: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.

0: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: Puoi ascoltare Radio Senti chi parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti chi parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti chi parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri, patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè, il condottiero, Davide, il prescelto, Salomone, il saggio. Per la Bibbia, le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 avanti Cristo, su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mittico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo avanti Cristo, menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana, datata al 1289 avanti Cristo circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo a.C. La vicenda dell'Esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo Esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tel es Sultan in Cisgiordania, all'inizio del Novecento, dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No. Perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita nel 1250 a.C. circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo a.C., era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 a.C. gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo a.C., il cosiddetto Primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Focus, l'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazioni nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3. E le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi 1 metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, Correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Oloclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi, poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica, messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla, è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su 1 milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria. Un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlos Elmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca però hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base, tra questi la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro allo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazioni, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è 2 volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi, anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali, spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie, il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina. il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato. Ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu. E solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty. Ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene, Kobido, il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa, individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Diana Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. E il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà, il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kō-Anma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa, era il 1472 quando due dei migliori maestri di Anma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sogo Mochizuki, kobidocollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso perché lavora sulla salute, non sulla bellezza.
6: Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Covid ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per riuscire in ogni campo bisogna rilassarsi, lasciare andare la tensione, mettersi in ascolto. Quando massaggio non sono concentrata sulla tecnica, ma solo sulla persona che si è affidata a me. Inizio a sfiorarle il viso, percepisco le tensioni, le esigenze profonde, lascio che le mani si muovano da sole e mi guidino per portare equilibrio, precisa Jakovčić. Le mani sul viso vanno dove c'è bisogno. Ma la sensazione più tangibile mentre ci si gode il Kobido è di leggerezza per la mente e il corpo, oltre che per il volto. Da tecnica a brand, il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie, con più di 1000 tecniche Kobido create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggi e terapie del viso arrivarono in Giappone, la clinica Kobido si adattò appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come Kobido, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta Kobido, confessa Marina Jakovčić, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sōgomo Chizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovčić. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me Kobido è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner, anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per soggetti non in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Come tracce sulla sabbia di Federico Maria Rivalta, Amazon Publishing, 2016. Letto da Giovanni Baschieri. Una serie di efferati omicidi semina il terrore sui colli euganei. Quale spaventoso segreto nascondono le terzine dantesche con cui l'assassino firma ogni delitto? E le misteriose lettere inviate a Don Paolino, il parroco di Sarmeola? Riccardo Ranieri, giornalista coraggioso e irresistibilmente maldestro, cerca la verità in seguito alla morte di Walter, giovane compagno di partite di golf, prima vittima del serial killer soprannominato da stampa e investigatori Dante. Buon ascolto.
3: EB004BD. La targa della Clio che lo precedeva in coda da più di 15 minuti lo aveva ipnotizzato. A Riccardo capitava spesso, il mattino presto, di restare incantato da un dettaglio, un ritornello in radio, la ritmica azione dei teggi cristalli o, come in questo caso, la targa davanti a lui. Quel primo lunedì di ottobre, il serpentone di automobili in coda per entrare a Padova era talmente lento che avrebbe fatto perdere la calma anche a un monaco buddista. Non condividendone il dono della pazienza, Riccardo fece ricorso a quella ascetica forma di assenza. EB004BD. Lunga, cazzo, sono riuscito a metterla lunga. Anche in quello stato di catatonia, non riusciva a cancellare dalla mente il maledetto colpo alla 18, che il giorno prima era costato la gara a lui e a Luca. La ragazza a bordo della Clio targata EB004BD scese dalla macchina e, appoggiandosi alla portiera, cercò di vedere perché fossero fermi da più di 15 minuti. Quella scena estranea alla noiosa routine quotidiana e le scultoree rotondità della ragazza, che l'aderente Tailleur faceva il possibile per non nascondere, lo indussero ad abbandonare il coma vigile. Anche Riccardo scese dall'auto per rendersi conto del motivo della sosta prolungata. L'assenza di automobili nella corsia opposta era il segnale di un problema grosso. L'origine dell'intoppo non era visibile, tuttavia ciò che lo spacco della gonna faceva vedere lo convinse ad avvicinarsi alla ragazza e a inventarsi una scusa lì per attaccare bottone. «Da quanto siamo fermi?» Lei sorrise, mostrando i denti nei quali ci si sarebbe potuti specchiare, e inevitabilmente gli rispose: «Ma perché, scusi, lei non c'era?» Aveva un bel viso e grandi occhi scuri truccati con delicatezza. «Ha ragione, è che il lunedì mattina tardo sempre a mettermi in moto. Quando sono in coda, tendo ad anestetizzarmi il cervello per evitare lo stress». Che gli approcci non fossero la sua specialità, nel golf come con le donne, ne era consapevole, ma questa accresciuta abilità nel fare figure da scemo era un'assoluta novità, soprattutto davanti a un naso perfetto, un fisico michelangiolesco e una cascata di capelli neri. Nascondendo ogni traccia di perplessità, la ragazza si aprì di nuovo in un sorriso e, solare, gli spiegò: «Ormai sono più di 20 minuti che siamo fermi». Fece una piccola smorfia con la bocca, poi riprese: «Mi scoccia perché ho un appuntamento in centro alle 9. Riccardo guardò l'orologio. Le 8:50. Non ce l'avrebbe fatta nemmeno con l'elicottero. In quel momento si sentì in lontananza il suono di una sirena. In pochi secondi, contromano sulla corsia deserta, passarono come missili due auto della polizia e una dei vigili del fuoco. «Aia, mi sa che se lo può scordare il suo appuntamento. Manca solo la Marina e poi ci sono tutti. È che era un colloquio di lavoro al quale tenevo tanto. Lo sapevo, proprio oggi, una sfiga così poteva capitare solo a me. Riccardo in quel momento era esattamente nello stato d'animo opposto e stava ringraziando il cielo per quel colpo di fortuna che gli consentiva di chiacchierare con una ragazza tanto bella. 2 settimane prima, in una sosta analoga, era stato intrattenuto da un camionista rumeno che trasportava maiali. Non aveva capito se puzzasse di più il carico o il trasportatore. Può chiamare per dire che arriva più tardi, no? Sarà meglio. Mi scusi, dove ho messo il telefono? Si piegò dentro l'abitacolo per cercare nella borsa. Quel gesto avrebbe risvegliato gli istinti primordiali di una mummia congelata. Riccardo, reduce da 3 mesi senza una relazione nemmeno occasionale, faticò a mantenere l'equilibrio fisico e mentale e, non senza sforzo, cercò di dissimulare i biechi pensieri che gli attraversavano la mente. Lei trovò il cellulare e si allontanò di qualche passo per chiamare. Dopo 1 minuto rimise la borsa sul sedile e non trattenne la delusione. Mi sa che non era contento. Che gli ha detto? Che eventualmente richiameranno. Ho avuto la sensazione che quel cretino non mi abbia creduto. Per la delusione contrasse le labbra, formando 2 deliziose fossette sulle guance. In quel momento Riccardo decise che non sarebbe risalito in macchina senza una promessa di matrimonio o almeno il suo numero di telefono. «Posso chiederle di che si tratta?» Era un colloquio per un posto al mattino di Padova. Riccardo si sentì esplodere il petto. Insieme al collega Fabrizio Pilotti, da mesi pressavano il loro capo, Gibbo Piovesan, perché richiedesse all'ufficio del personale un collega che potesse aiutarli, sgravandoli di parte del troppo lavoro. Decise di essere diretto. «Ma lei ha già parlato con Salvini del personale?» Questa volta fu il turno della ragazza di restare stupita. «Ma lei come fa a saperlo?» «Semplice, lavoro lì». La ragazza, ancora a bocca aperta, assunse un'espressione dubbiosa. «Mi sta prendendo in giro?» «No, anzi, aggiungo che, se ho capito bene, lei dovrebbe essere candidata a lavorare proprio con me alla cronaca. Prima, quando diceva che ha parlato con un cretino, si riferiva a Piovesan, giusto?» «Non ci credo». «Accordati della gaffe», precisò. «Eh sì, beh, guardi che ho detto cretino solo perché ero arrabbiata, non perché...» Riccardo la interruppe. «Non si preoccupi, ho capito benissimo. E poi», aggiunse sorridendo con complicità, «guardi che per certi versi non è che ha proprio sbagliato, sa? Senta, ma allora non può chiamarlo lei per dirgli che sono veramente bloccata qui?» «Certo, mi faccia prendere il cellulare». Se non altro ora avrebbe potuto riscattarsi della figura da rimbambito, pensò Riccardo mentre rientrava in macchina per prendere il BlackBerry aziendale. Associata ad una grave forma di disordine patologico, Riccardo mostrava anche evidenti sintomi di allergia alla telefonia mobile, che si manifestava, nelle sue forme più acute, nella reiterata dimenticanza dello smartphone nei luoghi più disparati. La malattia, negli ultimi 6 mesi, era già costata all'azienda l'equivalente di 2 BlackBerry e a lui, oltre alla scomunica di Piovesan, il prezzo degli ultimi 3, non più rimborsabili in ottemperanza a un articolo della policy aziendale introdotto in fretta e furia dall'ufficio amministrativo per tamponare l'emorragia. Rassegnato, si rivolse alla ragazza. «Mi scusi, ma ho dimenticato il telefonino da qualche parte. Sarebbe così gentile da prestarmi il suo?» Lei lo guardò di nuovo con aria dubbiosa, ma alla fine prevalse la logica del poco da perdere e gli diede il suo reimpostando la chiamata precedente. Riccardo trattenne lo sguardo su di lei mentre attendeva la risposta di Piovesan. Asciutta come un baccalà, gli arrivò la voce del suo capo. «Cronaca? Ciao Gibbo, sono Ranieri. Ciao Ricky, com'è che mi chiami da questo numero?» «Ti sto chiamando da Sarmeola con il telefono della persona che aspettavi alle 9 per il colloquio. Cristina Santi?» Il tono tradì la sorpresa. Riccardo si rivolse alla ragazza coprendo il microfono con una mano. «Si chiama Cristina Santi?»
4: «Sì, sono io».
3: «Esatto, Cristina Santi. E perché hai il suo cellulare?»
4: «Se ti dicessi che ho perso l'ennesimo BlackBerry rischierei il licenziamento, quindi accontentati di una verità più comoda».
3: «Non ci crederai, ma sono fermo in coda da mezz'ora proprio dietro di lei. Quando ho sentito che aveva un appuntamento al mattino, le ho detto che avrei pensato io a confermarti che siamo bloccati».
5: Piovesan, il responsabile della cronaca, aveva fatto carriera incarnando fedelmente la figura del giornalista d'assalto, con pochi scrupoli e un grande amore per l'audience, e aveva trasferito gli stessi scarni valori etici nel ruolo di manager. I suoi più stretti collaboratori, Ranieri e il più giovane Pilotti, interpretando la loro missione in un'ottica più romantica di strumenti al servizio dell'informazione, per sopravvivere a tale rapporto gerarchico facevano con metodica perseveranza esattamente l'opposto di quanto chiedesse loro. Dopo l'audience, il primo e ultimo interesse di Piovesan era, malgrado il matrimonio o forse proprio per quello, un'incontrollabile passione per il genere femminile. Il vizietto si esprimeva, soprattutto con le colleghe, in atteggiamenti ammiccanti e melliflui, che anche per la sua inadeguatezza fisica nel ruolo di Latin Lover, provocavano profondo fastidio, se non vera e propria avversione. Assumendo un tono carbonaro e confidando in una maschile solidarietà di basso livello, chiese:
6: «Ricky, dimmi, che tipo è?»
3: «L'intuito non le manca». Ranieri non aveva nessuna intenzione di stare al gioco.
6: «No, intendo, è figa, perché Salvini al personale mi ha fatto una testa così su quanto è gnocca».
3: «Per ora accontentati dell'intuito, poi ne parliamo». Senza dissimulare la frustrazione per la mancanza di complicità, Piovesan si rassegnò al ruolo di semplice capo e, cercando di darsi il tono di chi sta solo scherzando, riprese: «Sì, vabbè, dille che non si preoccupi, settimana prossima la vediamo, passamela un attimo». Riccardo allungò il telefono alla ragazza. «Pronto, buongiorno, ha visto com'è piccolo il mondo?» esordì Cristina. Quando dopo un attimo chiusa la telefonata, sorrise e si rivolse di nuovo a Riccardo. «Se mi assumono, i primi 10 caffè glieli offro io».
6: 10 caffè, come minimo una cena in un ristorante stellato».
3: «Ah, però, volentieri. È che ho già il mutuo per la casa e non so se la banca me ne concede uno anche per il conto di una cena».
6: «Braccino corto, eh? Cominciamo bene».
3: In quel momento qualcuno si avvicinò alle loro spalle. «Scusate se vi disturbo, ma pensate di restare qui tanto o magari decidiamo di andare, eh?» Per ragioni diverse, professionali quelle di lei, censurabili quelle di lui, entrambi non avevano prestato attenzione al fatto che, nel frattempo, la fila si era mossa e le macchine circolavano anche nel senso opposto. Riccardo, risalendo sulla sua vecchia Volvo, la salutò dandole appuntamento per la settimana dopo. La coda, in realtà, si era di nuovo bloccata un centinaio di metri più avanti e proseguiva un po' a singhiozzo. 3 chilometri e 30 minuti dopo si intravide il motivo del blocco. 4 volanti della polizia, auto e camion dei vigili del fuoco e 3 ambulanze sostavano nei pressi del monumento ai caduti. Intorno, diversi teli bianchi a coprire corpi umani.

Le relazioni erano le vere difficoltà che Walter incontrava a scuola. Non aveva certo problemi di apprendimento, anzi, tutti i professori lo portavano sempre a esempio per il resto della classe, il che purtroppo non lo rendeva molto gradito a una serie di compagni che lo vedevano esclusivamente come un secchione da emarginare. Il suo carattere, profondamente introverso, faceva il resto. Il padre, Salvatore, napoletano verace, estroverso, simpatico e di compagnia, percependo la solitudine del figlio, aveva cercato di fargli praticare una serie di sport di squadra, come la pallacanestro, il calcio e addirittura il rugby, tutti con risultati fallimentari. Facendo una scelta di buon senso, lo aveva quindi convinto a giocare a golf con lui. Se non altro, la passione in comune col padre gli consentiva di passare i weekend sempre in compagnia di qualcuno, anche se spesso troppo più grande di lui. Al circolo gli amici li definivano la strana coppia. Effettivamente le differenze sia fisiche che di carattere erano tali da suscitare addirittura dubbi sulla paternità. Superata la terza media, Walter aveva deciso di iscriversi al liceo scientifico per assecondare la sua spiccata propensione al pensiero matematico. Dopo mesi di persuasive e insistenti richieste, era riuscita a convincere il padre a regalargli una Vespa 50, che corteggiava da quando mancavano ancora 6 mesi a compimento del 14° anno. Salvatore aveva condizionato il regalo alla promozione piena al secondo anno di liceo. Per il ragazzo, l'unica difficoltà era stata quella di riuscire ad aspettare la fine della scuola. Il tempo non passava mai. Benché abituato a trascorrere le giornate da solo, gli ultimi giorni erano stati una vera sofferenza. Quella Vespa, ne era sicuro, gli avrebbe finalmente consentito di farsi degli amici. Il riscatto era ormai a portata di mano. Per il padre, regalare la moto al figlio avrebbe significato poter finalmente evitare di svegliarsi alle 6:30 del mattino per accompagnarlo a scuola, prima di andare in ufficio esattamente nella direzione opposta. Soprattutto per questo aveva vinto le resistenze della moglie, che viveva con angoscia l'idea che suo figlio potesse sfrecciare a 50 all'ora per le pericolosissime strade di Sarmeola. Il tragitto fino al liceo non era molto lungo, non più di 3 chilometri. Come tutti i ragazzini, anche Walter amava l'idea di poter andare a scuola da solo, con i propri mezzi. Lo faceva sentire indipendente, cosa che gli piaceva anche più dello stesso giretto in moto. Anche quella mattina aveva trovato la saracinesca del garage aperta. Suo padre si raccomandava sempre con lui che la chiudesse a chiave, poi era sempre il primo a dimenticarsi di farlo. Era uscito come al solito con largo anticipo. A differenza di Salvatore, Walter non amava dormire molto ed era abituato a ricontrollare i compiti prima di entrare in classe. Normalmente il traffico delle 7 era molto scarso e quella mattina non faceva eccezione. Arrivò in Piazza dei Caduti e rallentò al semaforo per l'attraversamento pedonale. Vide un uomo sul marciapiede, ma non riusciva a capire se volesse passare o no. Per un momento ebbe la sensazione che stesse urlando qualcosa con le mani a coppa davanti alla bocca. Ma Walter aveva il casco e il rumore del motore gli impediva di sentire cosa stesse dicendo. Rallentò fin quasi a fermarsi. Quello strano individuo guardò nella sua direzione e, armeggiando con le mani su una piccola scatoletta, fece 2 passi e si nascose alla sua vista dietro il monumento ai caduti. Fu in quel momento che Walter vide una strana luce, fortissima, abbagliante. Era come se fosse dentro di lui, nel suo stesso cervello. La luce durò solo un istante, poi come un fulmine si spense subito. Walter non aveva neppure compiuto 16 anni quando arrivò l'oblio.

Riccardo, superato il monumento, svoltò la prima traversa e parcheggiò la macchina. Per un momento pensò di chiamare Fabrizio, ma poi si ricordò di aver dimenticato da qualche parte il maledetto BlackBerry. Si avvicinò a un vigile intento a far scorrere le automobili che tendevano a fermarsi per morbosa curiosità. Vedendolo concentrato sul traffico, più che altro preso a minacciare a gesti tutti quegli automobilisti per farli accelerare, rinunciò a chiedere notizie e si avvicinò a una macchina della polizia, dove un poliziotto parlava con un vigile del fuoco. «Scusate, sono Ranieri, un giornalista del Mattino. Potete dirmi cos'è successo?» Il poliziotto si girò verso di lui. «C'è stata un'esplosione. Una bomba?» Fu il vigile del fuoco a rispondergli. «Beh, un petardo no di sicuro. No, intendevo se è un attentato o magari una fuga di gas o un incidente». Il pompiere, poco incline a dare informazioni prima dell'arrivo degli alti papaveri, si smarcò dall'insistenza del giornalista. «Senta, se ha pazienza, tra poco dovrebbe arrivare il procuratore incaricato da Padova, così può parlare con lui». «Grazie, intanto posso dare un'occhiata?» «No, guardi, non facciamo avvicinare nessuno per evitare di inquinare le prove». Proprio a pochi passi da loro c'era uno dei lenzuoli stesi sull'asfalto. Ranieri si avvicinò allo stesso e sollevò un lembo di tessuto. Il telo nascondeva solo un braccio staccato dal resto del corpo. A Riccardo, scosso dall'orrore, non sfuggì che a quell'arto, all'altezza del polso, era allacciato un orologio bianco in tutto simile a quelli con il GPS usati dai golfisti. Spinto dalla curiosità, fece un altro passo per vedere se fosse proprio un Garmin, ma il vigile del fuoco gli chiese di allontanarsi. «Sì, vado via subito, però quell'orologio...» «Cos'ha quell'orologio?» «È di quelli che servono a giocare a golf». «A giocare a golf?» «Sì, è dotato di GPS per rilevare le distanze dalle buche». «E quindi? Sapete di chi è?» «No, non aveva documenti, o meglio... non li abbiamo ancora trovati. L'orologio è sicuramente di qualcuno che praticava il golf. Gioco da molti anni e conosco quasi tutti i giocatori della zona. Se posso vedere il suo viso, magari lo riconosco». Il vigile del fuoco e il poliziotto si guardarono come a chiedersi dove fosse la testa di quell'uomo e soprattutto se facessero bene a dar retta a quel giornalista. Fu il poliziotto a indicare a Ranieri quale telo sollevare. Riccardo si avvicinò con circospezione, preparandosi psicologicamente a guardare qualcosa che sapeva non avrebbe più potuto dimenticare per il resto della vita. Il poliziotto gli rimase accanto mentre percorreva quella decina di metri che separava un resto dall'altro. Camminando, Ranieri realizzò solo in quel momento la presenza di almeno altri 7-8 drappi bianchi intorno a lui. Istintivamente chiese quante fossero le vittime di quell'esplosione. «Bella domanda. Finora abbiamo trovato solo una testa, due braccia, due gambe, vari pezzi di un busto e altrettanti di una moto, direi una Vespa Piaggio. Ricomponendo il puzzle, direi una sola vittima, o a voler essere più precisi, una vittima umana e una meccanica, la Vespa». Riccardo si sforzò di sorridere alla macabra battuta di quel poliziotto, che sembrò provare un sottile piacere davanti al palese orrore del giornalista. Mentre passava mentalmente in rassegna i giocatori e soprattutto gli amici che usavano quell'aggeggio, si piegò in avanti per prendere un lembo del lenzuolo. Sotto lo sguardo del poliziotto aspettò ancora un secondo prima di fare l'ennesima stupidata della sua vita. E chiedendosi perché la stesse facendo, si ritrovò a guardare gli occhi privi di vita di Walter.

Cosa si prova quando una tiepida mattina di ottobre ti ricorda che l'orrore di una morte atroce può colpire anche un ragazzino di 15 anni? Cosa si prova quando si scopre che una persona con cui hai giocato il giorno prima a golf può scoprire all'improvviso di non essere più padre? Un bambino che perde i genitori sarà un orfano, ma un genitore che perde un figlio cosa diventa? La natura non prevede che un figlio muoia prima di un genitore. Nemmeno l'uomo ha previsto una parola per definire questa situazione, come se la mancanza del termine potesse esorcizzare l'incubo. Riccardo lasciò ricadere il panno bianco sul viso di Walter e, temendo di non farcela, si appoggiò al poliziotto per rialzarsi. Allora, lo conosce? Sì, è Walter, il figlio di Salvatore. Sa anche il cognome? Cercò di respirare profondamente per assorbire il colpo. Brasile. Si chiamava Walter Brasile. La voce era rotta dall'emozione. Il poliziotto segnò i nomi e lo invitò a non allontanarsi in attesa del procuratore da Padova. Riccardo decise di aspettare in un bar nelle vicinanze. Entrando, si rese conto che nel bar in quel momento, con la sola eccezione del vigile che doveva velocizzare lo smaltimento delle code, c'erano tutti gli addetti alla gestione di quel casino. Avvicinandosi al banco, si sentì chiamare da una voce che conosceva. «Ranieri, cosa ci fa qui?» Il gigantesco ragioniere, volontario della Croce Verde, che per ben 3 volte era intervenuto in suo soccorso nel caso degli omicidi al circolo Frassanelle, era seduto a un tavolo insieme ad altri colleghi. «Oh, carissimo ragioniere, come sta?» «Bene, e lei, Ranieri, come mai da queste parti?» «Io faccio il giornalista, appena succede qualcosa mi chiamano per intralciare un pochino il suo lavoro e quello della polizia.» Il ragioniere presentò Riccardo ai colleghi, come colui che un anno prima aveva risolto il caso Frassanelle. «Come mai siete tutti qui al bar?» Fu l'infermiere vicino al ragioniere a rispondere. Non ci sono feriti, stiamo aspettando il medico legale e la scientifica per raccogliere i resti di quel poveretto. 3 ambulanze e 9 medici o paramedici o ragionier medici per un cadavere. A Ranieri venne in mente di coniare un nuovo termine da associare a mala sanità. Troppa sanità. Comunque si trattenne. Sapete cosa sia successo? Chiese invece. Boh, questo deve chiederlo alla polizia. Noi sappiamo solo che è esplosa una bomba e che c'è il corpo di un ragazzo sparpagliato per tutta la piazza. Non sapete se sia stato un incidente con un altro mezzo che magari è esploso? Fu il ragioniere a rispondergli. I poliziotti ci hanno detto che non ci sono tracce di altri veicoli e tutti i pezzi sparpagliati per la strada sarebbero del motorino del ragazzo. Va bene, vado a bere un caffè. Restiamo intesi che le consumazioni di questo tavolo sono pagate. Nel rispetto del copione, dal tavolo di chi interpretava il ruolo dell'ospite si sollevò un coro di «No, ma perché?» e un più timido «Grazie, ma...» Riccardo risoluto mise a tacere le proteste. «Quell'omone lì, 2 anni fa, mi ha salvato in almeno 3 occasioni. Ogni volta che chiamavo l'ambulanza mi trovavo tra le sue braccia. Delle due l'una. O lo denuncio per stalking, o al mio angelo custode, e allora gli devo almeno un caffè.» Arrivato al banco, ordinò un ristretto in tazza grande, proprio nel momento in cui il poliziotto entrava nel bar per chiedergli di uscire. Consumò velocemente e raggiunse il poliziotto sulla soglia. «È arrivato il procuratore?» «Sì, infatti, ha chiesto di parlarle.» Mentre si avviavano, Riccardo chiese ciò che in cuor suo già sapeva. «Il procuratore è la dottoressa Dal Nero, vero?» Giulia Dal Nero era il sostituto procuratore che aveva condotto le indagini sul caso Frassanelle, una donna che lo aveva affascinato sia per l'intelligenza e l'energia, sia soprattutto per la bellezza e la forte personalità. A distanza di 2 anni da quegli avvenimenti, i due avevano avuto rare occasioni di incontro e il loro rapporto si era sempre mantenuto in precario equilibrio tra l'amicizia e qualcosa di più. Ci sono giorni in cui tutto sembra preordinato. La coda che gli aveva consentito di conoscere quella ragazza, candidata a diventare collega,
Il cadavere di una persona conosciuta è adesso, ineluttabilmente, l'ultimo anello di quella catena di coincidenze. Giulia. No, è il dottor Fermani, eccolo. Un uomo, eppure con la barba. Senza nascondere la delusione, Riccardo gli strinse la mano. Capelli neri un po' in disordine, occhi scuri, magro al punto da sembrare scavato, non molto alto, vicino ai 40 anni. Non fosse stato per i vestiti di taglio occidentale, lo si sarebbe potuto scambiare per un talebano. «È lei che ha riconosciuto il cadavere?» «Sì, è un amico del golf, cioè era. Cioè, non esattamente un amico, uno col quale ogni tanto ho giocato. E ho perso per colpa di quella dannata pallina troppo lunga. Come si chiama?» «Riccardo Regneri. Non lei. Come si chiama il suo amico non amico?» «Ah, Walter Brasile. Scusi, è che sono un po' scosso per quanto accaduto.» In realtà era proprio il procuratore a metterlo a disagio. Intanto perché si aspettava di trovarsi davanti Giulia e non un tipo barbuto. Poi perché, da quando era uscito dal bar, quell'uomo non aveva mai smesso di guardarlo fisso negli occhi. «Lei sa che cosa stesse facendo qui Walter Brasile alle 7 del mattino?» «Non ne ho la più pallida idea. Era un ragazzo molto riservato. Giocava a golf e poi andava via. Pensi che non l'ho mai visto nemmeno nello spogliatoio. Conosco di più il padre, Salvatore.» Mentre parlavano, sia il magistrato sia Riccardo avevano la netta sensazione di essersi già visti. Il primo a ricordare fu però Fermani. «Mi scusi un attimo, lei è Ranieri, quello del caso Frassanelle, vero?» «Sì, esatto. Ci siamo già conosciuti?» Lentamente Riccardo cominciò a capire il perché del disagio che provava. «In procura si è parlato molto di lei con la dottoressa Dal Nero. Io lavoro vicino al suo ufficio e in un paio di occasioni ci siamo già incrociati.» Finalmente anche Riccardo lo mise a fuoco. Quel paio di occasioni che il procuratore aveva citato con abile noncuranza erano stati due reciproci dispetti. La prima volta Riccardo, dimenticato dagli inquirenti in procura, aveva chiesto indicazioni proprio a lui e la risposta era stata polemica e di nessun aiuto. La seconda, Riccardo aveva restituito il favore, facendo finta di bloccare le porte dell'ascensore per farlo salire e lasciando che gli si chiudessero proprio davanti. Curioso come una giornata possa regalare momenti di euforia, come l'incontro con una ragazza spettacolare, e in meno di 10 minuti riesca a trasformarsi in qualcosa di molto simile a un incubo.

0: Avete ascoltato un estratto da Come tracce sulla sabbia di Federico Maria Rivalta, Amazon Publishing, 2016, letto da Giovanni Baschieri.
1: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org
2: È cieco chi guarda solo con gli occhi. Proverbio africano.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Ci sono uomini che vorrebbero poter parlare per denunciare la propria condanna ad un'esistenza fatta di ingiustizie sociali, ma nessuno li ascolta. Si trovano quindi costretti dalle circostanze a dover urlare per chiedere quei diritti negati. E giorno dopo giorno la loro dignità di esseri umani sembra consumarsi sempre di più. Questa è una storia lontana nel tempo, ma che a ben osservarla può sembrare quanto mai vicina alla nostra società, in cui ancora spesso alcune persone lavorando perdono la vita. Questa è una storia di colori di un mondo ormai dissoltosi, una vicenda che appartiene ad una dimensione lontanissima da quella attuale, caratterizzata da una velocità eccezionale sia nella comunicazione che negli spostamenti. Nonostante però le grandi differenze tecnologiche e culturali rispetto all'anno 1893, ascoltando questa vicenda avvincente e drammatica, è affascinante accorgersi che le grandi passioni e la voglia di libertà potevano essere vissute da un uomo dell'Ottocento proprio come da un giovane dall'animo ribelle che oggi naviga in internet. Questa è la cronaca di una misteriosa corsa di un treno che andava a carbone. La storia di una locomotiva imbizzarrita che iniziò a galoppare come un enorme puro sangue, con due fiamme nello sguardo. In quel pomeriggio di luglio del 1893, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, un allarme iniziò a terrorizzare tutti gli addetti ai lavori. Sembrava un diabolico scherzo, ma purtroppo si trattava di una circostanza imprevista che probabilmente avrebbe potuto causare una catastrofe. Il treno merci 1343 era partito in fuga da Poggio Renatico e diretto verso Bologna, come uno squalo famelico che correva verso le sue ignare vittime. Qualcuno, forse un folle, aveva preso il comando della locomotiva e, alimentandola con sempre più carbone, sembrava intenzionato a realizzare un attentato. Ma chi era quell'uomo? Quale oscura fantasia lo aveva ispirato? Da una stazione all'altra, la locomotiva impazzita catapultò in uno stato di panico tutti coloro che si trovavano accanto ai binari, che segnavano il passo di quel treno del terrore. Il comunicato venne telegrafato molto velocemente, ma nessuno sembrava in grado di trovare una soluzione per fermare quella locomotiva fumante che fischiava minacciosa, aumentando la paura di chi la osservava passare a distanza. Era necessario identificare al più presto quell'uomo che aveva preso quella sciagurata decisione, ma per fare ciò c'era una sola estrema soluzione, difficilmente applicabile: provare a fermare quel treno facendolo deragliare. Possono essere molte le dinamiche che fanno perdere la ragione ad un uomo, tanto da fargli desiderare di mettere fine alla propria esistenza e magari provocare anche una strage. In quel pomeriggio di luglio 1893, in tanti provarono a capire cosa fosse venuto in mente al conducente pirata di quella locomotiva che marciava verso l'annientamento. Ormai tutti apparivano rassegnati ad un tragico epilogo. Non restava che attendere che quella locomotiva provocasse una delle più atroci tragedie ferroviarie di tutti i tempi. Non sarebbe infatti trascorso molto tempo e si sarebbe verificato un catastrofico impatto con un altro treno. Ore 17:10, stazione ferroviaria di Bologna. Tutti i presenti avevano la consapevolezza che sarebbero stati testimoni di un impatto violentissimo. L'uomo, in preda alla follia che guidava, continuava a mettere carbone invece di frenare. Passò tagliando il vento come un fulmine. Ad ogni metro che compiva la locomotiva sputando fumo ardente, la tensione saliva nella stazione ferroviaria di Bologna. Il grido della locomotiva e il passo martellante della ferraglia
era l'annuncio del treno del diavolo che si avvicinava e che a breve probabilmente sarebbe esploso come un ordigno. Era troppo tardi per applicare qualsiasi estrema soluzione d'emergenza. La locomotiva entrò nella stazione ferroviaria come il toro che si dirige a testa bassa verso la muleta del toreador. Pochi secondi prima dell'urto, l'uomo al comando del treno merci prese un'ulteriore iniziativa folle. Decise di sporgere la testa verso la vettura con la quale ci sarebbe stato l'impatto. Poi si udì solo un grande frastuono. Ci furono fuoco e urla. La tragedia si era compiuta. In quell'estate del 1893, la stazione ferroviaria di Bologna si tramutò improvvisamente nel tragico palcoscenico di un incubo. L'interrogativo immediato e cinico che nacque nello sguardo terrorizzato di tutti i presenti fu: per quale ragione quell'uomo aveva provato a suicidarsi, mettendo a rischio l'incolumità di molte altre persone? La collisione fu molto violenta. Qualsiasi testimone sarebbe stato pronto ad affermare che il folle alla guida di quella locomotiva era certamente morto sul colpo. Quando però il suo corpo venne portato lontano dalle lamiere ardenti, con grande sorpresa i soccorritori constatarono che quell'uomo, pur essendo parecchio malconcio, era incredibilmente ancora in vita. L'individuo, infatti, fu catapultato fuori dal treno, in modo tale da non restare schiacciato tra i rottami. Il caso ebbe un'immediata risonanza nazionale e destinato ad essere protagonista delle cronache per molto tempo. All'uomo venne amputata una gamba e sul suo volto ci sarebbero stati per tutto il resto della sua vita i segni di quel folle gesto.

Si chiamava Pietro Rigosi e faceva il fuochista, quindi era un impiegato delle ferrovie. Si impossessò di quella locomotiva in seguito all'allontanamento di un macchinista. L'Italia intera voleva comprendere le ragioni che avevano ispirato Pietro Rigosi. Voleva suicidarsi? Oppure il suo era un atto rivoluzionario estremo? Pietro Rigosi, in quell'Italia di fine Ottocento, si tramutò in un personaggio molto noto. Tutti i giornali parlavano quotidianamente di lui ed erano alla ricerca di una risposta plausibile riguardo a quanto aveva commesso. La sua degenza non fu molto lunga. Dopo circa 2 mesi tornò a casa e i cronisti continuavano a fargli domande. Si era trattato di un gesto impulsivo o premeditato? Pietro Rigosi sembrava un uomo di poche parole, ma dai suoi occhi d'intanto in tanto emergeva il significato rivoluzionario del gesto che aveva compiuto. Grazie all'insistenza dei cronisti, fu possibile iniziare lentamente ad intravedere anche un valore simbolico dietro la locomotiva del terrore. Rigosi disse una frase ad un giornalista. Dichiarò che non gli importava di morire ed aggiungeva che per lui era meglio smettere di vivere piuttosto che continuare ad essere legato. Da quell'affermazione trasparirono alcuni retroscena fino a quel momento ignorati. Le indagini cominciarono a prendere sempre più corpo. Nella sconsiderata iniziativa di quell'uomo, in molti cominciarono a intravedere una forma di ribellione di grande fascino. L'enigma, però, era ancora aperto. Le indagini intorno al caso della locomotiva impazzita si fecero sempre più intriganti. Risultò lampante l'incredibile anormalità della vita che conduceva quell'uomo. Nel passato di Pietro Rigosi non c'erano mai stati gravi problemi con la giustizia, soltanto molte incomprensioni con i suoi superiori sul lavoro. Nel 1893, chi lavorava come lui nel servizio ferroviario doveva rispettare una disciplina spartana. In caso di mancato rispetto delle leggi, quasi sempre chi spalava il carbone veniva punito anche con sanzioni economiche. Bastava avere un piccolo alterco con il proprio capo per ritrovarsi con dei soldi in meno in busta paga. Oggi un lavoratore trattato come Pietro Rigosi determinerebbe una rivolta dei sindacati, ma a fine Ottocento in Italia era consuetudine calpestare chi non aveva diritto di parola.

la metamorfosi pubblica che stava investendo Pietro Rigosi era inarrestabile. L'uomo, protagonista di quell'atto di disobbedienza, si stava tramutando in un eroe. Per tutti era già diventato l'emblema più incisivo della rivolta contro l'arroganza e la spietata indifferenza di chi sedeva nelle stanze dei bottoni, di chi deteneva il potere, ignorando la sofferenza degli operai che lavoravano in condizioni che offendevano la loro dignità di esseri umani. Pietro, con il suo gesto estremo, volle dire all'opinione pubblica italiana che esistevano dei lavoratori che avrebbero preferito morire piuttosto che vivere privati dei loro più elementari diritti. Pietro diventò il simbolo della rivolta di chi sparava il carbone per far correre i treni, mentre la bella e profumata borghesia prendeva il tè in prima classe. Il suo atto, sia pur condannabile, venne interpretato come una denuncia nei confronti di chi sapeva che soltanto il 10% dei macchinisti arrivava alla pensione, mentre tutti gli altri morivano a causa di gravissimi problemi alle vie respiratorie. La missione di Pietro Rigosi cominciò ad assumere il sapore della rivolta sociale. In molti iniziarono a considerarlo un uomo di coraggio che, pur di rifiutare l'umiliazione in cambio di un pugno di quattrini, sarebbe stato pronto a morire. La favola amara di Pietro Rigosi, da fatto di sconvolgente cronaca che si impose nei quotidiani per l'intero anno 1893, si tramutò in un atto sociale che iniziò a coinvolgere tutta l'Italia. Quel fuochista bolognese non era più considerato un matto impadronitosi di una locomotiva. Per l'intera classe operaia era un rivoluzionario che era stato pronto a diventare un martire per denunciare i diritti negati ai lavoratori. La sua storia commosse tutto il paese e negli occhi di molti iniziò a riferire l'idea che la vita di ogni essere umano deve essere rispettata. Quello di Pietro fu un grido disperato contro l'abuso di potere, un pianto per ricordare a tutti che la dignità di un uomo non ha prezzo. Pietro Rigosi, in seguito a quella sua corsa pirata a bordo della locomotiva, venne liquidato dalla Società delle Ferrovie con un sussidio. Quanto aveva commesso lo faceva apparire come un lavoratore inaffidabile, ma ormai Pietro era un mito. Il fatto che un uomo semplice si stava tramutando in leggenda era una circostanza molto preoccupante per i poteri di fine Ottocento, che mai avrebbero accettato di doversi confrontare con i macchinisti che lavoravano all'interno di una locomotiva, tra il carbone e le fiamme. Il XX secolo, però, era destinato a mutare completamente la società italiana. Il secondo dopoguerra avrebbe generato un boom economico capace di innescare molte lotte sociali che, nonostante alcuni fallimenti, sarebbero riuscite comunque a dare ai lavoratori maggiori diritti rispetto a quelli che aveva a disposizione Pietro, che era stato sì un folle, ma soprattutto un eroe. Quella di Pietro Rigosi ancora oggi resta nell'immaginario comune la metafora di un'epoca lontana, di una rivoluzione solitaria causata dall'indifferenza dei potenti. Per molti, quell'iniziativa di impossessarsi di un treno ancora oggi è il simbolo di un ordigno lanciato contro un mondo dominato dall'ingiustizia e dalle disuguaglianze. Pietro, sia pure con un atto estremo, dimostrò di rifiutare un sistema che lo relegava alla condizione di oppresso. Dopo più di un secolo, sono molti i giovani che inconsapevolmente cantano le gesta di quell'uomo che ormai da anni è il protagonista della più affascinante ballata popolare germogliata dalla creatività del cantautore Francesco Guccini. La locomotiva.

Il racconto. Vocazione di Riccardo Bacchelli. La novità dei furti frequenti in paese e in giro per la campagna aveva indotto Marco Tabaccaio, il più spaventato di tutti i paesani, a portare giù in bottega un materasso, tanto con sua moglie erano sposati già da 15 anni. L'unica guardia del paese si addormentava sui marciapiedi, con la schiena al muro o ai paracarri, a seconda del verso che aveva preso nell'ultimo stramazzone. A darle poi una mancia perché stesse attenta e tenesse d'occhio il serrame della tabaccheria, oltre la paga rubata, si beveva la mancia proibita e quando fosse venuta a dormire davanti all'uscio di Marco, i ladri avrebbero avuto il vantaggio di saper dove fosse e di averla sott'occhio. Con tutto questo spesseggiando quella maledetta voce dei furti, Marco, che aveva qualcosa da perdere, si scannò nella sua avarizia e allungò mance e litri alla guardia. Non l'avrebbero più svegliata nemmeno le cannonate. Chiusa bottega, bestemmiando l'ordine costituito, Marco a sera fece un po' di conteggio e senza fare esame di coscienza ripose nel portafoglio le 300 lire d'incasso. Il portafoglio lo abbottonò nella tasca di dietro dei pantaloni, dove, secondo lui, i ladri non ce l'hanno ancora mai pensato, e si sdraiò in maniche di camicia sul materasso, sospirando al pensier della moglie per amor del letto comodo. «Finirà questa vita», disse più volte rigirandosi, e finalmente si addormentò. Tre ladri sfacciati e forestieri, scavalcata l'ubriachezza della guardia, avevano scassato il serrame ed erano entrati a far man bassa. Visto Marco che dormiva, s'erano spinti in audacia fino a forzare il cassetto e, trovatolo vuoto, si rifornivano le tasche di Macedonia e di Toscani. Forse si fidavano che avesse il sonno della legge, ma Marco aveva quello del proprietario e si svegliò. Non occorsero minacce per farlo allibire muto. I ladri infilarono l'uscita e richiusero. Marco cercò nel dietro dei pantaloni se c'era rimasto il portafoglio. Brancicò nel buio del negozio, batté la testa nel banco, uscì com'era e nel chiaro di luna vide i ladri in fondo alla contrada. Non vide il guardiano della legge e v'inciampò cadendo. Tosto si levò e, risparmiando per la corsa il fiato degli urli, bestemmiando entro di sé, galoppò dietro ai tre ladri. Era una chiara, profonda notte d'agosto. In fondo alla contrada, uscendo alla campagna, la strada saliva sull'argine del canale lento, colmo, lucente, che in certi punti quasi radeva il livello dell'argine e in altri era più incassato. I ladri, poiché non c'era altra strada spedita, se la battevano in piena luce sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, sull'argine alto sui campi dormienti e pingui della pianura. Se avessero avuto tempo e voglia di gettare la coda dell'occhio sul canale, avrebbero visto accompagnarli nella loro corsa, danzando, le stelle specchiate sul pel dell'acqua, tanto era lucida la corrente e trasparente il cielo. Qualche cane si destava per le case dei contadini, lamentoso o feroce, al passare delle ombre veloci. Non che facessero rumore loro tre, ma Marco, visto che non li arrivava, aveva cominciato a gettar qualche urlo affannato e languido. «Sveglierà tutta la campagna», disse Angelo, detto nella malavita Lima sorda. «Questo grebano! Lasciatelo venire che penso io!» Gli altri due non chiesero spiegazioni. Come vuol la disciplina della leggera, dove tutto si fa per ispirazione come alla caccia e un per tutti e tutti per uno. Marco non s'accorse che erano scemate a due le ombre sull'argine. S'accorse che rallentavano e menò più di voglia le gambe bramoso. Poco più innanzi c'era una conca dove la strada divertiva dall'acqua. Sull'argine, a picco sul canale, quivi più a fondo e più mosso, restava un sentieruolo. Di sotto dal serrame l'acqua scrosciava sinistramente. «Prendete per il sentiero», aveva detto Lima sorda al bivio buttandosi fra lo sterpeto che poteva coprirlo. Marco arrivava a bolso e vendicativo infilando il sentiero quando un piede magistrale di Lima sorda usciva dalla macchia e gli dava lo sgambetto.
Il tabaccaio buttò le mani avanti e il ladro gli dette la spinta e lo traboccò nel canale. Tre visi si affacciarono sul ciglio. Uno chiese: «Sapete nuotare?» «Per l'amor di Dio!» fu la risposta del tabaccaio, che pareva, naspando, uno che avesse sulle braccia una matassa tremendamente ingarbugliata. «Per l'amor di Dio!» Il conte Ugolino, come si chiamava nel gergo il più anziano dei tre, famoso ladro campestre, non s'era mai aggravato d'un omicidio e non intendeva di cominciare alla sua età. Prese una forcola delle lavandaie che venivano di giorno a sciorinar sull'argine e l'offrì a Marco, che fra una bevuta e l'altra metteva a galla un viso più smorto della luna. «Lo salvi?» chiese svogliatamente Lima Sorda, che era crudele. Il tabaccaio, dietro la pertica, veniva su come una foca. Lo azzuccarono alla riva e lo issarono. Lima Sorda gli disse di mettersi i bocconi e di vomitare l'acqua. Aiutandolo a rigirarsi, gli venne sentito sotto le dita il portafoglio. «Guarda», disse, «dove s'è messo i quattrini questo malizioso!» Marco non ebbe altra forza che di gemere, mentre i ladri riscontravano con piacere che nello spesso e ravvolto volume del grosso taccuino i denari non s'erano neppure bagnati. «Non dite male dei ladri», fece il conte Ugolino, «ora che vi abbiamo salvato la vita». Augusto, che aveva taciuto fino allora e che non aveva soprannome, disse: «Ecco perché il cassetto era vuoto. Avete avuto una buona idea a correrci dietro con il morto». In quel momento scoppiava lontano in paese un rumore di spari. La legge s'era svegliata. «E perché ci siete corso dietro?» chiese il conte Ugolino, «se v'eran rimasti i soldi». «Per prendervi», disse Marco fra gli spasimi dell'acqua, della rabbia e dell'avarizia. «Tutti i galantuomini borghesi», fece Augusto, «credono che i ladri non abbiano miglior pensiero che di farsi prendere». «Da te, poi», aggiunse con un calcio sprezzante Lima Sorda, intascando il denaro e buttando in terra il portafoglio. «Ringrazia il tuo Dio che c'erano questi fatti».

0: fogli d'aceto nel tuo taccuino, se no ti vorrei ributtare nell'acqua e tenerti sotto a sassate nella testa. Prenderci noi, asino! Venivano spari e urli dalla parte del paese, e i tre se la batterono per la campagna dentro i fossi e nell'ombra dei filari di viti sugli olmi. Sparirono per il tabaccaio, senza rumore e senza ritorno coi denari. Marco giurava poi che avrebbe preferito essere lasciato affogare piuttosto che subire quell'irrisione, ma questo lo diceva lontano dall'acqua. Così qui termina la parte di Marco, tabaccaio giustiziere. All'alba il conte Ugolino, Augusto, ladro spostato, Lima Sorda, giovane borsaiolo e scassinatore di molto avvenire, entravano in una giuncaia fresca e folta in riva a un'altra acqua, assai lontana dal paese di Marco. Avevano bisogno di riposo prima di rientrare in città e poi sapevano che le ore migliori per chi non vuol farsi scorgere né farsi chiedere dove si va sono quelle della notte chiusa e dell'aperto mezzodì. Si addormentarono con le prime luci e verso le 10 si svegliò per primo lo smilzo Lima Sorda. Tu dormi a occhi aperti come le lepri, gli disse il conte Ugolino. Iersera, disse stirandosi Augusto, tu non ti saresti scomodato a salvar dall'acqua quel povero cristiano. Di che se non avesse avuto le 300 grane, ribatté Lima Sorda che era ostinato nelle idee, ce lo avrei ributtato e tenuto sotto a sassate. Così detto, accese una sigaretta di Marco. Neppure sfregando lo zolfanello si faceva sentire Lima Sorda. Abbiamo fatto una discreta giornata, concluse inghiottendo il fumo. Migliore delle mie solite dietro le galline o l'insalata e la frutta, disse il conte Ugolino, sempre coi fucile dei contadini alle spalle e i denti dei cani ai polpacci.
1: Discreta giornata,
0: Sbadigliò Augusto. Ma 100 lire per ciascuno, con l'acconto sul debito per far tacere lo struzzino manutengolo, col regaluccio che bisogna pur fare all'amica, con una cravatta nuova da comprare, non durano un giorno e domani siamo a da capo. Quanti bisogni? Disse ridendo il conte Ugolino. Io mi domando, disse Lima Sorda, che era in vena di loquacità, perché ti sei messo in questa professione? Perché? Fece Augusto. Perché? Ma tacque, che due carabinieri in bassa tenuta passavano in bicicletta per la via provinciale, poco distante. Perché riprese, dovete sapere che mio padre era un uomo da poco, onesto, buono forse, ma stupido. Mia madre era intelligente ma cattiva, e nella rabbia erano tutte e due bestiali. Si picchiavano, sì, fra di loro due, ma più spesso ne andavo di mezzo io. Non amavo mio padre. Ma vederlo tradito in casa mi faceva disprezzar lui e mi avvelenava contro mia madre. Mi misero a fare il garzone di una barberia. Il principale scorticatore si chiamava Bertocchi. Te ne ricordi ancora? Fece il conte Ugolino. Sentite perché, disse Augusto. Non conobbi mai scimmia vecchia più vanesia e maligna di costui. Le botte che prendevo a casa erano il divertimento in bottega. Se poteva mostrare agli avventori i miei lividi, ci godeva. Non vi dico quel che non si peritavano di dire quelle bocche sguaiate su mio padre e mia madre. L'estate il Bertocchi dormiva a finestra aperta e voleva essere levato presto per prendere al passaggio i contadini che venivano al mercato. Aveva bottega presso il mercato e se non prendeva quelli, avventori non ne vedeva più, perché il suo rasoio era temuto dai cittadini come il fuoco. Chiave di casa non si fidava. Una sveglia gli pareva troppa spesa. Viveva solo come un cane. Toccava al garzone levarsi avanti l'alba e venire nel cortilaccio a cui rispondeva la sua finestra per svegliarlo con la voce. Ma se chiamavo piano, Bertocchi non si svegliava. Dormiva come un porco. E se chiamavo forte, si svegliava il casamento. Proteste, urli. Ci stava la gente bestiale e tutto quel che poteva servire soltanto a rompere la testa volava in cortile sul povero ragazzo. Allora Bertocchi ci si godeva. Molti garzoni s'erano licenziati per questo obbligo della sveglia, ma i miei genitori dissero che a farmi levare presto mi rendeva meno disutile e che a castigarmi si faceva un merito distinto. In conclusione, bisognava cercarsi nel cortile il luogo più riparato possibile e chiamare Bertocchi, Bertocchi, in nota di flauto e di clarino per mezz'ora e più, languendo di noia, di sonno, di rabbia e di umiliazione. Altrimenti il grugno impomatato non picchiava lui, ma mi pizzicava a sangue, adagio e con sapienza. Una volta per un calcio di mio padre andai zoppo per 6 giorni. Furono festivi per i Bertocchi, ma furono gli ultimi. Appena rimesso, gli rubai l'orologio, lo vendetti, comprai una latta di petrolio e, come avevo visto fare in una cinematografia dai comunardi di Parigi, la versai sulle imposte della bottega e le detti fuoco. Non mi rividero mai più né lui né i miei. Seppi peraltro che hanno fatto malafine. Così fu che entrai nella gran compagnia della leggera. Quanto ci hai messo? Disse laconico Lima sorda. In fondo, ammise Augusto, non è la mia vocazione. Bisogna aver rispetto di tutte le opinioni, sentenziò il conte Ugolino, non del tutto a proposito, ma facendosi capire abbastanza. Io posso raccontare come fu che una volta, potendo, non rubai e mi mantenni onesto. Una volta fece Lima sorda, non è poco. Fatto sta, disse il conte Ugolino, che trovai 5 o 6 comari alla spesa. Chiacchieravano fitto che non le avrebbe distratte nemmeno l'asino che vola. L'arte mia non è il borseggio, ma l'occhio pronto e dettagliante. Vidi un borsellino ben gonfio che spuntava da una cesta. La mano sarebbe corsa, ma da un forno che era lì presso dove stavano sfornando uscì una zappata di odore di pan caldo. Io non potei mai sentire quell'odore senza rivedermi con 5 fratelli attorno alla nostra madre, povera donna campagnola, che per sfamarci è morta di fatica e si è guadagnato il paradiso. Sfornava il mercoledì e il sabato e, ridendo e arrabbiandosi, ci teneva lontani a scapaccioni, ma poi ci dava sempre un panetto che noi facevamo svaporare e mangiavamo caldo caldo. Notate che quella mattina avevo una fame da piangere e che mai mi si offrì un colpo più facile. Mi parve di avere gli occhi di mia madre sulle mie mani. Li misi in tasca, respirai ancora di quell'odore e me ne andai. Fu certo la buon'anima che volle di lassù che io avessi almeno un buon pensiero in vita mia. Qui il vecchio ladro si fece il segno della croce. Quanto a me, disse Lima sorda levandosi, non potrei dirvi come ho cominciato, perché nella pelle di un ladro ci nacqui e certo ci morirò. Io ho la vocazione. Buoni toscani, aveva detto quel tabaccaio, disse il conte Ugolino. Anche le sigarette, disse Augusto, polendosi gli abiti e aggiustandosi il colletto. Per essere in campagna, annuì Lima sorda, sbirciando la strada all'uscire dalla macchia. Rientrarono in città a continuare il loro perduto mestiere di poveri ladri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona, che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente del University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da Cuore con la Q a Cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa, che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito, punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli, invece, lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronario o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio, dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita, perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria, successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo: Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio da loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908 la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1'altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un Otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al 9° piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiutò ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2,000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15,000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'Hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo. E nella canzone Caruso, Dalla canta: vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio bene assai» e «Di Citancella vuie».

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Come sono nate le stelle Michelin istituite dalla nota azienda di pneumatici? Pensati per scopi pubblicitari, l'uomo di gomma e le valutazioni a base di stelle per i ristoranti giudicati d'eccellenza sono diventati iconici, superando brillantemente i mutamenti tecnologici e di costume. Di Elena Percivaldi. Dire di un ristorante o di uno chef che è stellato equivale a sottolinearne l'assoluta eccezionalità che ne fa un punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo occidentale. Il sistema di valutazione da 1 a 3 stelle fu introdotto dalla nota azienda di pneumatici Michelin a partire dal 1926, quando iniziò a recensire in tale modo i ristoranti. L'idea era quella di fornire un servizio utile, ma probabilmente c'era anche l'intenzione non esplicita di invogliare gli automobilisti a mettersi in viaggio per gustare le leccornie proposte, percorrendo molti chilometri e consumare i pneumatici più velocemente, in modo da sostituirli più di frequente. Fino ad allora la Michelin aveva pubblicato guide, la prima vide la luce nel 1900, che contenevano solamente mappe, liste di stazioni di servizio, ristoranti e alberghi e brevi indicazioni per cambiare una ruota qualora si fosse verificato un guasto. Le stelle avevano, e hanno tuttora, l'aspetto di un fiore bianco a 6 petali bordato di rosso. Le valutazioni inizialmente erano espresse rigorosamente in francese. Una stella, une très bonne table dans sa catégorie, un ottimo ristorante nella sua categoria. Due stelle, table excellente, mérite un détour, cucina eccellente, merita una deviazione. Tre stelle, une des meilleures tables, vol voyage, cucina eccezionale, vale il viaggio. Oggi le guide sono pubblicate in tutto il mondo e di conseguenza anche le valutazioni sono tradotte nelle rispettive lingue. Alle tradizionali stelle rosse, inoltre, dal 2020 si è affiancata la stella verde, assegnata ai ristoranti e alberghi che si distinguono per l'adozione di pratiche ecosostenibili ed eco-friendly. Ma diverse curiosità riguardano anche l'uomo di gomma Michelin, la popolare mascotte inventata nel 1894 per pubblicizzare l'azienda francese. La prima riguarda il colore. Perché era ed è bianco quando le gomme notoriamente sono nere? La ragione è che i pneumatici in origine erano realizzati con la gomma naturale, che era bianco-giallognola. Nel 1912, però, per rendere le gomme più resistenti e durevoli, la mescola fu arricchita di sostanze chimiche a base di carbonio, che fecero diventare i pneumatici neri. Un'altra curiosità. Quando fu inventata, la mascotte venne chiamata Bibendum, dalla locuzione latina nunc est bibendum, ora bisogna bere, tratta da un carme di Orazio. La ragione del nome sta in un divertente aneddoto. Durante la partecipazione all'Esposizione Universale e Coloniale di Lione nel 1894, i due fondatori della Michelin, Édouard e André, videro una pila di pneumatici che ricordava vagamente un uomo senza braccia. 4 anni dopo, nel 1898, il caso volle che André incontrasse il fumettista Marius Rossillon, detto Au Galop, il quale gli mostrò un'immagine pubblicitaria da lui realizzata per un birrificio di Monaco, ma che era stata rifiutata. La vignetta raffigurava un personaggio che brindava pronunciando la frase di Orazio. Su suggerimento di André, Ocalop riprese l'idea sostituendo l'uomo con una figura composta da pneumatici bianchi, non così paffuta, sembrava una mummia, che brindava alla salute degli altri commensali fatti con materiali simili ma più scadenti, rappresentanti la concorrenza. Il successo del manifesto fu enorme e Bibon Dume, da noi ribattezzato Omino Michelin, divenne popolarissimo e rimase bianco anche dopo i cambiamenti alla mescola, perché ormai con quell'aspetto si era fissato nell'immaginario collettivo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio. Ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del Ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il Ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese. Ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il Ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore rosso e di pace e purezza bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria, in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Dopo il sole e il caldo delle isole greche, rimaniamo ancora in Europa, ma stavolta andiamo al nord, più precisamente in Svezia, per esplorare la sua affascinante capitale, Stoccolma. A raccontarcela Mary Lazzara, che a Stoccolma vive e lavora come guida turistica. Mary ci racconterà gli aspetti imperdibili della capitale svedese, ma lo farà come piace a noi, raccontandoci anche i suoi aspetti insoliti e curiosi per poterla scoprire da veri viaggiatori. Vi auguro un buon ascolto, si vola a Stoccolma! Ciao Mary, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, ciao, grazie per l'invito.
2: Allora, con te oggi voliamo nel nord Europa, più precisamente a Stoccolma, la città dove vivi oramai da quasi 10 anni e dove fai anche la guida turistica, dove sei una guida turistica. Tu devi sapere che io qualche mese ho vissuto in Svezia, è passato un po' di tempo perché ho fatto lì proprio il mio progetto Erasmus e mi ha molto colpito la tua definizione nel tuo blog, perché tu ti definisci italiana di nascita ma svedese di adozione. Per questo ti chiedo, ci racconti come si vive a Stoccolma e se ti a descriverci anche l'atmosfera di questa città?
3: Allora, la definizione, quella che hai appena detto tu, a me piace molto e mi rappresenta, perché io sono italiana e diciamo la Svezia su questo non è che mi ha cambiato, però ovviamente quando vivi in un paese cerchi anche un momentino di adattarti a quelle che sono le tradizioni e comunque anche alla vita del paese. Stoccolma come città è, diciamo, molto particolare. Sicuramente l'acqua dà un valore particolare alla città, è una città costruita su isole, bagnata a est dal Mar Baltico, a ovest dal lago Mälaren, però c'è anche il verde, tantissimi parchi, tantissime zone verdi e anche una grande accessibilità della natura nei dintorni di Stoccolma. Con 40 minuti di mezzi pubblici ci si ritrova in mezzo al bosco, quindi questo è veramente un aspetto che a me piace molto. Io sono friulana, provengo dalle montagne, quindi per me questo aspetto è fondamentale. Stoccolma è una città a misura d'uomo, la gente si sposta con i mezzi pubblici, un abitante di Stoccolma non ha la macchina di solito perché si sposta con i mezzi pubblici, a piedi o con la bicicletta. Ed è una città a misura di famiglia, soprattutto a misura di bambino. Infatti io dico sempre anche a chi magari ha famiglia, bambini, che tendenzialmente dici cavolo, io adesso non voglio più viaggiare perché viaggiare con i bambini è stancante, è impegnativo, però secondo me Stoccolma è una destinazione ideale anche per le famiglie con i bambini perché è una città pensata per i bambini. Ci sono le rampe per entrare sui bus, i bus sono attrezzati per entrare col passeggino, ascensori che funzionano e anche poi i ristoranti hanno sempre un menù adatto per i bambini, moltissime le cose da vedere sono per i bambini, pensate per i bambini, quindi è veramente una città a misura di famiglia. Poi Stoccolma secondo me ha trovato quel giusto equilibrio tra i servizi che può avere una capitale, quindi concerti, eventi, attività eccetera, ma allo stesso tempo la possibilità di poterla vivere in maniera più tranquilla, rilassata, in mezzo al verde, con tutti poi i servizi che la Svezia dà, soprattutto comunque alle famiglie, ma non solo. Quindi secondo me adesso si è creato questo bellissimo equilibrio a Stoccolma che rende la città veramente affascinante sotto questo punto di vista.
2: Veniamo ora agli aspetti più turistici. Quali sono i principali quartieri di Stoccolma e cosa offrono al viaggiatore?
3: Stoccolma, per visitarla bisogna avere almeno 5 giorni, secondo me, e perché ha numerose cose da vedere. Iniziamo dal centro storico, Gamla Stan, la città vecchia, soprattutto l'isola principale del centro storico. Ecco, passeggiare per il centro storico è un'esperienza comunque unica e piacevole. Ci sono queste strade strette con tutti questi sassi che la rendono molto caratteristica. Poi nel centro storico ci sono anche le attrazioni più importanti, come ad esempio il Palazzo Reale. La piazza, quella più fotografata, quella con le casette colorate, che è la Sturmtorget, la Piazza Grande, c'è la chiesa tedesca col suo quartiere. Quindi solo passeggiare nel centro storico merita una mezza giornata abbondante con un pranzo o con una fica nel mezzo, che ci sta sempre. Altra zona che ovviamente merita una visita è l'isola di Djurgården, che significa appunto il giardino degli animali. Anticamente era la riserva di caccia della famiglia reale svedese. Oggi è il polmone verde della città, ma anche l'isola dove si trovano i principali musei della città, tra cui assolutamente da non perdere il museo Vasa, che è il museo che custodisce al suo interno il vascello Vasa, che è unico nel suo genere. Parliamo di un vascello del 1600 che per quasi il 98% del materiale che è legno è originale. Ha una storia anche incredibile alle spalle, perché praticamente ha fondato il giorno della partenza del varo, ha fatto neanche 1 chilometro ed è affondato. Particolare anche la storia relativa al recupero di questa nave, quindi assolutamente da vedere. È uno dei musei da vedere, tra l'altro, prima di morire, si dice. Altra attrazione importante che c'è a Djurgården è Skansen, che è il primo museo all'aria aperta del mondo. È un museo abbastanza impegnativo a livello di tempo, nel senso che ci vuole almeno una mezza giornata abbondante, anche una giornata direi. È diviso in due parti. In una parte c'è un villaggio ricostruito con delle case originali che provengono da varie parti della Svezia, dove in pratica ci sono delle persone in costume che vi fanno vedere i mestieri tipici, si possono fare anche degli acquisti all'interno. E poi c'è una parte dedicata agli animali del nord Europa, quindi si possono vedere da vicino, non so, alci, renne, animali che di solito non si vedono in questa tipologia di parco. Poi Skansen è il luogo dove si celebrano le principali feste svedesi, come Midsummer, oppure la Pasqua, oppure il Natale, Santa Lucia, i mercati di Natale, quindi oggettivamente Skansen è il punto di riferimento di tutti gli eventi svedesi a Stoccolma. Altra cosa assolutamente da vedere a Stoccolma, che spesso le persone si dimenticano, è che Stoccolma è la città dei Nobel. Infatti Alfred Nobel è nato qua a Stoccolma, ha inventato la dinamite ed è a Stoccolma la sede della Fondazione Nobel, dove Alfred Nobel ha lasciato tutti i suoi soldi che aveva guadagnato grazie all'invenzione della dinamite. Ogni anno i premi Nobel vengono consegnati qua a Stoccolma il 10 di dicembre e la cerimonia di consegna avviene in un edificio che si chiama Sala dei Concerti, Casa dei Concerti, Sala dei Concerti, nel quartiere della City, nel quartiere moderno, però l'evento più importante in realtà è la cena, il ballo di gala che si tiene nel municipio di Stoccolma, altra importante attrazione da vedere. È un edificio in mattoni, riconoscibilissimo anche dalla sua silhouette, dove si può visitare sia la sala blu, dove avviene effettivamente la cena, che la sala d'oro, che avviene poi il ballo successivo. Queste sono, secondo me, le attrazioni più importanti. Poi dopo, se vogliamo arrivare in maniera più approfondita, visitare in maniera più approfondita Stoccolma, importante da vedere anche il quartiere moderno, il quartiere della City, dove lì si può vedere anche un po' la quotidianità della città. Ci sono alcuni mercati coperti che sono famosi. Altro quartiere che a me piace tantissimo è Södermalm, che è l'isola più grande di Stoccolma, è l'isola giovane, hipster, con i migliori locali che assolutamente, e con i punti panoramici, tra l'altro, migliori di Stoccolma, che è assolutamente da vedere, ma che spesso però viene dimenticata. Spesso i turisti si fermano a Gamla Stan, vanno a vedere il Vasa, Skansen, a volte non vedono neanche il municipio, fanno forse un giro nella City e si dimenticano di Södermalm, che secondo me è una zona bellissima, di Stoccolma.
2: ci piace raccontare gli aspetti meno conosciuti delle destinazioni che raccontiamo. Per questo ti chiedo se ti va di descriverci un quartiere o un itinerario che sia meno turistico, ma che a te piace come abitante di Stoccolma.
3: Come accennavo prima, una delle zone di Stoccolma che spesso viene in qualche modo dimenticato o non visitata è l'isola di Södermalm. L'isola di Södermalm è l'isola che si trova a sud di Stoccolma, è l'isola più grande ed è un'isola che a me piace particolarmente. Innanzitutto perché ha due fantastici punti panoramici, siccome quest'isola è uno dei punti più alti della città, da qui veramente si può avere una vista fantastica, sia dal lato mare sia dal lato lago. Dal lato lago abbiamo Monte Ljusvägen, che è il mio punto preferito in assoluto, e si ha una vista fantastica soprattutto sia di Gamla Stan che anche del municipio. Invece lato mare abbiamo Fjällgatan, che è un altro punto panoramico classico, dove si vede invece l'isola, ad esempio, di Djurgården, Gamla Stan sul Mar Baltico, eccetera. Cosa di bello Södermalm? Un micro quartiere, in realtà, che si chiama Soffo, che sta per South of Folkungagatan, che è una via importante di quest'isola, e questo è il cuore del quartiere hipster. Quindi per gli amanti del vintage, negozietti dell'usato, negozietti di artigianato, localini, ristoranti, bisogna andare assolutamente qua. Tutto ruota intorno ad una piazza che si chiama Nytorget, e io, questa è una zona che io frequento abbastanza spesso. E tra l'altro la cosa bella di questo, delle attività commerciali di questo quartiere, è che hanno creato un sito, basta che lo cercate, scrivete Sofo Stockholm, vi appare, dove sono presenti tutte le attività commerciali, e hanno creato una sorta di cartina interattiva dove è possibile cliccarci sopra, e sono anche divise per categorie le attività commerciali, quindi non so, dai locali ai ristoranti ai negozi di libri, piccoli negozietti di artigianato, eccetera. Quindi questo secondo me è una cosa che di solito non si fa, cioè i turisti non fanno, però è una cosa che io assolutamente consiglio. Poi Södermalm ovviamente è bella, da andare a vedere la zona sud dell'isola, soprattutto la zona di Tantolunden, che in pratica è divisa in due parti. C'è una parte con un grandissimo parco e una spiaggia dove è possibile fare il bagno, e poi c'è una sorta di parco con queste casette coloniali colorate, che sono veramente belle perché sono tutte fatte di legno, tutte colorate. Di solito c'hanno anche un mini giardino davanti, e queste casette sono in realtà non sono di proprietà, ma sono come in affitto, se così possiamo dire, che venivano date nel passato per permettere ai cittadini di Stoccolma che vivevano in centro città di poter stare più in mezzo alla natura. Quindi questa cosa è rimasta, e io spesso ci vado a passeggiare in questo parco, tra l'altro, e veramente si ha uno spaccato di Stoccolma di un tempo veramente molto bello. Questa è una cosa, una chicca particolare, che di solito i turisti non fanno, ma che io consiglio. Tra l'altro, questo percorso di questa zona particolare lo trovate nel mio blog, dove racconto questo quartiere, che consiglio caldamente di vedere se avete del tempo in più, ovviamente, perché insomma venire a Stoccolma a non vedere il Museo Vasa, ecco, andate prima a vedere il Museo Vasa, il Gamla Stan, e poi se avete tempo l'isola di Södermalm, assolutamente.
2: Quindi diciamo a chi ci ascolta qual è il tuo sito, che è stoccolmaconmary.se, poi nelle note del podcast metterò ovviamente tutti i riferimenti del tuo sito, il tuo canale Instagram e anche i vari dettagli di articoli degli argomenti che stiamo trattando in modo da poterli approfondire, e poi anche il link del quartiere che ci hai citato prima. E poi ovviamente chi va a Stoccolma, visto che tu sei una guida turistica, può approfittare di avere una guida d'eccellenza della città.
3: Assolutamente, grazie. Comunque, nel senso, il mio sito, che oltre ad offrire le mie visite guidate, che troverete su stoccolmaconmary.se, c'è un blog che è un blog dedicato soprattutto a Stoccolma, dove troverete un sacco di informazioni su come pianificare il vostro viaggio. Questo l'ho creato perché ho voluto creare un punto di riferimento importante per tutte le persone che desiderano venire qua a Stoccolma e visitare la città, perché credo che se tu rendi accessibile dal punto di vista delle informazioni un posto, allora a quel punto potrei avere tante più persone che vengono qua a vedere quel posto, in questo caso, nel mio caso, Stoccolma. Io ho trovato molto utile un blog così in altre città che ho visitato, da cui ho poi preso ispirazione in realtà. Credo e spero che questo blog possa essere utile. Oltre al blog, poi ho deciso di rendere visibile Stoccolma tramite il mio canale YouTube, che si chiama sempre Stoccolma con Mary, soprattutto nel momento in cui è arrivata la pandemia e purtroppo ovviamente anche io ho avuto un drastico calo di visitatori, però attraverso il canale YouTube ho pensato di rendere più vicino le persone che desideravano vedere attraverso le immagini la città. Quindi diciamo lo racconto in vari modi, sia scrivendo sia attraverso i video.
2: Diciamo che con me sfondi una porta aperta. Io ho un blog che è dedicato principalmente alla mia regione, che è raccontidimarche.it, e poi io cerco ovviamente attraverso la scrittura del web di raccontare il posto dove vivo e anche poi i miei viaggi. Però torniamo a Stoccolma, anzi andiamo un pochino fuori la città. Come ci hai detto all'inizio, alla fine basta muoversi di poco e ci si trova in mezzo al bosco, ci si trova in mezzo al verde. Ma in realtà, la domanda che vorrei farti non riguarda né il bosco né il verde, ma riguarda l'arcipelago, perché un aspetto della città che mi ha affascinato tantissimo quando la visitai diversi anni fa e quando presi il traghetto, la Viking Line, la famosa Viking Line, per andare da Stoccolma in Finlandia, era attraversare l'arcipelago, perché se non erro ci sono oltre 30.000 isole, è veramente emozionante, a me non mi ha particolarmente colpito, e anche nel tuo blog poi ne parli, quindi ti vorrei chiedere come si raggiunge l'arcipelago di Stoccolma e che attività possono essere fatte?
3: L'arcipelago di Stoccolma è uno dei miei posti preferiti fuori Stoccolma. L'arcipelago ha, come dicevi tu, 30.000 isole. Considerate che da Stoccolma per arrivare al mare aperto ci vogliono dalle 3 alle 4 ore di navigazione. Quindi immaginate anche quanto è grande questo arcipelago. E tra l'altro per l'ingresso per una nave da crociera all'interno di Stoccolma è uno dei più difficili in assoluto, perché le isole sono veramente una attaccata all'altra. Che cosa si può fare nelle isole dell'arcipelago? Considerate attività all'aria aperta più che altro, considerate che alcune di esse sono abitate anche tutto l'anno, alcune sono solo estive, quindi ci sono solo case estive, alcune sono raggiungibili tramite una barca privata se ce l'hai, alcune sono collegate molto bene. C'è l'azienda che si chiama Vaxholmsbolaget che collega la città di Stoccolma con le varie isole dell'arcipelago. E ovviamente non con tutte, con le principali, con quelle diciamo che hanno poi dei servizi che possono accogliere le persone. Che cosa si può fare nelle isole? D'estate, ovviamente, asciugamano e costume, ci si trova un bel sasso, stile lucertola, quella ovviamente è la cosa che io consiglio. Altrimenti si può fare trekking, i sentieri di solito sono segnati molto bene. Di solito si può anche fare sia una gita fuori porta di una giornata, oppure anche dormire là, io l'ho fatto più volte, si può dormire in alcune, ci sono le classiche stuga, che sono queste casette di legno, colorate, quelle rosse, dove è possibile dormire all'interno. Ovviamente lì bisogna un pochettino forse essere adattarsi, perché spesso non hanno il bagno, no, hanno il bagno condiviso, bisogna portarsi dietro il sacapelo, eccetera. In alcune di queste isole ci sono anche dei tipo bed and breakfast, ostelli o anche degli hotel, quindi dipende un po' anche da quanto voi desiderate essere più wild oppure no. E poi che cosa si può fare? Io di solito o faccio trekking oppure noleggio la bicicletta e faccio un giro nell'isola. In alcune isole è possibile, ad esempio, noleggiare la bicicletta in un posto e poi lasciarla in un altro posto e poi da lì prendere il traghetto per ritornare a Stoccolma, cosa che ho fatto, ad esempio, in un paio di volte. Oppure in alcune isole si può, ad esempio, noleggiare il kayak, oppure organizzano anche altre tipologie di attività, sempre legate al mare e all'acqua. Dipende un po', diciamo, da voi. Anche nel mio canco, in questo caso, nel mio blog, ho raccontato un po' la mia esperienza in queste isole, soprattutto quelle che mi sono piaciute particolarmente. E devo dire, per chi ama la natura, il mare, l'attività all'aria aperta, sono fantastiche. Ovviamente le isole arcipelago si visitano d'estate, d'inverno anche qua il numero dei traghetti è più limitato, e poi tendenzialmente d'inverno fa abbastanza freddo nell'arcipelago. L'unica cosa che voglio ovviamente consigliarvi è di prestare attenzione alle zecche nell'arcipelago, perché ce ne sono tantissime, cosa che gli svedesi sono abituati, perché hanno sia il vaccino, ma magari si portano anche un repellente. Invece gli italiani spesso è una novità, le zecche, perché le zecche non sono così frequenti in molte zone d'Italia, non sono così presenti. E quindi ecco, questa è una cosa a cui io vi dico: fate attenzione, magari quando ritornate poi in hotel controllatevi di non averne, insomma, addosso. Ma per il resto non c'è nessunissimo problema, potete andarci, anzi, lo consiglio a pieno cuore, posso dire.
2: Beh, sì, diciamo che non è proprio un souvenir piacevole da riportarsi poi in hotel. Hai
3: No, no, le zecche no, assolutamente.
2: parlato di bicicletta e non ti ho chiesto, tu hai detto sì, l'arcipelago si può visitare in bicicletta. A questo punto però ti vorrei chiedere, in città ci si sposta bene anche in bicicletta? Lo consiglieresti ad un turista o un viaggiatore di spostarsi e noleggiare una bici?
3: Sì, però una cosa che dico sempre: non immaginatevi di essere stile Amsterdam o Copenaghen. Perché? Perché Stoccolma non è completamente piatta, Stoccolma ha dei bei sali e scendi. Quindi dovete tenere in conto anche che qualche salitina la dovete fare. Quindi se questa cosa non vi spaventa, assolutamente sì, fatelo, perché tra l'altro ci sono un sacco di piste ciclabili a Stoccolma, molte persone si spostano in bicicletta anche per andare a lavorare. Quindi è utilizzato come un vero mezzo di trasporto. Ovviamente non è così frequente utilizzarlo da parte dei turisti come in altre città, come mi viene in mente a Copenaghen e Amsterdam, che quando le ho visitate oggettivamente lì c'è un uso molto molto più alto rispetto che a Stoccolma. La cosa particolare è che qui le biciclette si usano anche d'inverno, e hanno di solito delle gomme particolari con dei chiodi, dove è possibile anche utilizzarle con la neve. Quindi se volete essere anche un momentino più, andare oltre, diciamo, alla classica bicicletta estiva, e volete farlo d'inverno, è possibile anche farlo d'inverno.
2: Ti confermo che anch'io ho guidato la bici in inverno durante il mio Erasmus, non so se è una cosa che rifarei qui in Italia. Comunque, riguardo ad Amsterdam, ricordo che la nostra amica in comune di cui parlavamo prima, Valentina Vinci, ci ha raccontato nell'episodio numero 35 Amsterdam, la città dove vive, e si è parlato molto di biciclette. Quindi, se siete curiosi di approfondire l'argomento, potete riascoltarvi la puntata. Torniamo però a Stoccolma e all'argomento che in questo podcast non manca mai. E devo dire che io non ho proprio un ottimo ricordo del cibo svedese, però essendo passato un po' di tempo ti vorrei chiedere come si mangia a Stoccolma, che piatti non possiamo perderci, ma soprattutto vogliamo da te, Mary, qualche indirizzo assolutamente imperdibile da segnare in agenda.
3: Qui è una domanda un po' particolare, nel senso, la possiamo dividere in due: come mangiano gli svedesi in generale e cos'è tipico svedese? Come mangiano gli svedesi in generale, soprattutto a Stoccolma, devo dire che si mangiano bene, nel senso che sono molto attenti a quello che mangiano. Sono delle persone che viaggiano molto, quindi qua a Stoccolma è possibile mangiare bene in molti ristoranti, ovviamente di varie nazionalità. Quindi su questo devo dire che io ho sempre mangiato bene in tutti i ristoranti in cui sono andata. Se poi andiamo nello specifico della cucina svedese, ovviamente parliamo di un paese nordico, quindi non è che abbiamo tutta questa varietà di piatti che può proporre, però sicuramente se parliamo di cibo svedese, che cosa vi viene in mente? Le polpette. Dai, chi non ha mai provato le polpette dell'IKEA una volta nella vita, o almeno sentito dire, perché comunque quello è il piatto principale svedese, il piatto più importante. Tra l'altro l'IKEA, che comunque vende mobile, tutti sappiamo che vende mobile, è la più importante azienda svedese che non solo vende mobile, ma vende cibo svedese nel mondo, perché comunque l'IKEA è un'azienda che vuole esportare la cultura svedese. Quindi non a caso voi trovate all'IKEA i negozi dove si acquista cibo. Tutto il cibo, come vedete là, è tutto il cibo tipico svedese. Ovviamente le polpette di cane che si mangiano nel ristorante qua a Stoccolma sono migliori. Però l'idea dell'IKEA è appunto questo. Altro cibo, altro piatto tipico, più un dolce questo, è la treccia quella, il cannelbulle, quello fatto con la cannella, è una treccia tipo fatta con la cannella e granelli di zucchero, che si mangia di solito nella classica fika svedese. La fika svedese, per non creare equivoci, è la pausa caffè, è il momento sociale più importante, dove di solito si scambia quattro chiacchiere con un amico e di solito si prende magari una tazza di tè con un dolce e di solito c'è sempre il cannelbulle. Se poi invece andiamo più sul periodo di Natale, soprattutto Santa Lucia, che è una festa veramente importante qui in Svezia, abbiamo i cosiddetti lussekatter, che sono questi dolci a forma di S, fatti con lo zafferano. Lo zafferano dà questo colore giallo intenso, appunto, che viene legato alla luce, quindi a Santa Lucia. Quindi se voi venite a Stoccolma nel periodo natalizio, che consiglio caldamente, ci sono i mercatini di Natale fantastici, e troverete questo dolce tipico svedese. Una tradizione culinaria molto particolare su cui volevo giusto accennare è il cosiddetto Yule Board, che sarebbe la tavolata di Natale. Questa è sicuramente una delle tradizioni culinarie che mi piacciono un sacco in Svezia. Di solito si fa questo grandissimo buffet sia la vigilia di Natale, ma magari i giorni prima di Natale con le aziende, dove si mangiano tutti i prodotti tipici svedesi, quindi lì troverete le polpette di carne, troverete le aringhe fatte in varie salse, troverete il salmone sia diciamo marinato a crudo, sia magari cotto al forno, troverete il prosciutto di Natale, che è quello proprio solo tipico natalizio, che è una sorta di prosciutto in crosta, se così possiamo dire. Vari salumi fatti con la renna, con l'alce e quant'altro. Quindi, se vi trovate a Stoccolma nel periodo natalizio e avete occasione di mangiare, andate a prenotarvi questo Yule Board, perché è veramente un'occasione per poter assaggiare tantissime specialità e prodotti, diciamo, svedesi. Per quanto riguarda i ristoranti a Stoccolma, ovviamente ce ne sono diversi di ristoranti svedesi. Ci sono alcuni di categoria un pochino più alta, in cui si paga un pochino di più, come il Pelican, ad esempio, o il Tradition, che sono due ristoranti di categoria di fascia alta. Altrimenti, di ristoranti di categoria un pochino più bassa, ma comunque con un buonissimo rapporto qualità-prezzo, quello che a me piace di più è il Kvarnen, che si trova sempre a Södermalm. Altrimenti, altri due che consiglio sono lo Slingerbulten che si trova a Gamlastan e il Bludoren che si trova nella zona di Slussen. Ecco, questi ristoranti secondo me che sono svedesi, potrete gustare e trovare i piatti tipici svedesi di buona qualità. Penso a quando sono arrivata qua in Svezia, e io penso anche dei prodotti italiani. Io quando sono arrivata qua in Svezia avevo una grande difficoltà a trovare moltissimi prodotti italiani. Ora come ora, veramente non ho nessunissimo problema a trovarli. Ovviamente costano un pochino, però se voglio trovarmi un bel guanciale per farmi una buona carbonara lo riesco a trovare e questo è un aspetto positivo perché ti fa capire anche quanto gli svedesi si stiano avvicinando di più ad una abitudine al cibo migliore, diversa rispetto a quello che avevano prima.
2: Siamo arrivati, Mary, all'ultima domanda di questo podcast e quindi ti chiedo un souvenir o dei souvenir particolari che ci consigli di riportarci da un viaggio a Stoccolma.
3: Diciamo che se io di solito porto, io sono una gran mangiona, quindi a me piace molto portare souvenir quando torno in Italia a trovare ovviamente le nostre famiglie, perché sia io che mio marito siamo italiani, ovviamente il souvenir culinario è il top del top, soprattutto viene anche richiesto, ordinato. di solito io preporto il salmone, il Gravlax, che è il salmone marinato con l'annetto, di solito si può acquistare tranquillamente nei supermercati o anche nei mercati coperti, è sottovuoto, quindi si può mettere tranquillamente in valigia senza problemi, oppure anche dei salumi particolari come alce e renna, Se è periodo natalizio porto anche la senape, che è tradizionale perché di solito si mangia insieme al prosciutto di Natale che vi dicevo prima, se parliamo di aspetto diciamo culinario, altrimenti se parliamo di un souvenir diciamo più oggetto, ecco, il classico è il cavallino che può essere di solito di legno, ha varie dimensioni e può essere o blu o rosso e ha una decorazione sulla schiena, in pratica sulla sella. Ecco, quello è il classico souvenir oggettino che tutti comprano sostanzialmente. E questo cavallino era un oggetto che veniva creato dai padri di famiglia durante l'inverno, che poi vendevano e con il tempo è diventato un po' il simbolo della Svezia. Però quello direi che forse è l'oggetto tipico souvenir, ecco, della Svezia.
2: Io Mary ti ringrazio per la chiacchierata e per il viaggio che ci hai fatto fare nella tua città, Stoccolma.
3: Vi ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere raccontarvi Stoccolma e spero di trovarvi qua con me a Stoccolma con un mio tour.
2: Però ci devi salutare in svedese.
3: Hejdå, vi ses!
2: Io ringrazio Mary per essere stata nostra ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio. E vi ricordo che la seconda stagione sta quasi per terminare.

Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses Cohen, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico delle SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università Bruno Weber. Weber lavorava all'istituto di igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi alle SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raschko, a circa 4 chilometri da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi, e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà, studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Prager lo descrisse come un faro di umanità e bontà tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa Gisela Perl cercava di salvare la vita delle internate incinte. Anche in quel caso Hans mise a repentaglio la sua incolumità e trovò un modo per agire nell'ombra. C'era l'usanza di mandare nelle camere a gas tutte le donne che non servivano più, ma Hans le tenne con sé e finse di effettuare dei lunghi esperimenti, ovviamente innocui, in cui, per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto, raccomandava alle pazienti di simulare dolori e urla lancinanti. Agli inizi del 1944, il collega Edward Wirth gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò. I superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera. Anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale dell'SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcere allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavi umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvissute al blocco 10 di Auschwitz dissero che era un essere umano in uniforme delle SS, un uomo amichevole che sembrava stranamente fuori posto. Anche un suo vecchio assistente ai tempi dell'Istituto di Igiene, l'ebreo ungherese Mansfeld Geza, si aggiunse al coro e inviò a Cracovia un resoconto dettagliato sui finti esperimenti del dottor Münch. Il 22 dicembre del 1947 ci fu il verdetto. 21 imputati, come la famigerata Maria Mandel, furono condannati all'impiccagione, altri 18 a varie punizioni detentive e uno solo, l'innocente Hans Münch, tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno Hans continuò a scavarsi la fossa da solo nel corso di un'intervista alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Schirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer, ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero al Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Schirra e consultarono i documenti del processo del 47, ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò la soluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Schirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98 un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich, come lo chiamava Hans ai tempi dell'Istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'Istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Schirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te. Le tue vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato, Hans Münch era l'uomo buono di Auschwitz, per un giornalista di origine ebrea e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano, rispettivamente a Milano e a Varese, titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio, varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo, e da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice, perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia, e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. non sapevano che il destino tramava contro di loro. La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora, disse Piero, entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese allo studio di Piero e quello affannosamente gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili. Corsero parole grosse che non credevano potessero uscire dalle loro bocche. Si lasciarono. Contemporaneamente anche la situazione con Xenia precipitò. ma in senso inverso. Ogni giorno che passava, Xenia si dimostrava sempre più affettuosa, tenera, attenta. Si distraeva a guardarlo, gli sorrideva, faceva in modo di sfiorarlo come a fargli sentire fisicamente la sua presenza. Finché Paolo, vinto, abbassò la guardia. La invitò a cena e poi a bere qualcosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo, ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato?» Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io, a stare così a lungo senza di te, mi sento morire.

0: Avete ascoltato Il racconto. Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Le gang di detenuti sono originariamente state formate per difendersi o proteggersi dagli altri detenuti, ma col passare del tempo sono diventate vere e proprie entità dedite al crimine, coinvolte nel traffico di droga, omicidio, traffico anche di esseri umani, sia dentro che fuori dal carcere. Continuano a prosperare e ogni gruppo conta molti aderenti. Alcuni membri già scontano pene molto severe, quindi è difficile perseguire i loro crimini. Hanno delle leggi scritte, talvolta anche tramandate oralmente, obiettivi e filosofie di vita ben definite, nonché una gerarchia interna molto organizzata. L'appartenenza è esclusiva, spesso richiede anche un impegno a vita. I gruppi più informali si chiamano invece cricche e spesso e volentieri, a differenza delle gang, sono gruppi misti o interrazziali. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 gang più pericolose di detenuti degli Stati Uniti. Una vita dietro le sbarre. Al posto numero 10 abbiamo The Texas Syndicate, nato nei primi anni 70 in California per distinguersi da altri gruppi, in particolare l'Aryan Brotherhood e la mafia messicana. In Texas si contano circa 20.000 membri, dentro il carcere e fuori. Le attività del gruppo comprendono droga, estorsione, prostituzione, protezione di prostitute, gioco d'azzardo illegale ed omicidio. Fra le regole per diventare membro abbiamo essere texano e rimanere membro a vita. Le regole sono applicate rigorosamente, anche una volta usciti dal carcere i membri devono continuare a commettere attività illegali. La gang è nota anche sotto il nome di EZT, Twisted Sister, Huernos, Teresa Sanchez. Al posto numero 9 abbiamo il 415 Kumi, nata nel 1985 a San Francisco. I membri sono esclusivamente detenuti di pelle nera. 415 è il prefisso della regione di San Fran. Sommati, i numeri 415 danno 10 e Kumi è la parola Swahili per 10. Kumi viene menzionata per il coinvolgimento delle guardie carcerarie nel commettere reati contro altri detenuti. Famoso fu il caso dell'agosto 2003, quando l'ex agente Leon Onston fu accusato di favoreggiamento e lesioni ai danni di un prigioniero di un gruppo rivale. La guardia condusse il detenuto rivale dai membri della Kumi che lo stavano aspettando. Onston è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. Al posto numero 8 abbiamo The Dead Man Inc., nata nel Maryland Department of Corrections negli anni 90. Perry Roach è uno dei 3 fondatori che ha cercato di entrare a far parte della Black Guerrilla Family, ma è stato respinto. Ha deciso quindi di formare un suo gruppo, Dead Man Inc., che è velocemente cresciuto assorbendo più gruppi fuori dal carcere. Sono noti per la violenza contro gli altri detenuti e contro il personale penitenziario. Spinti da forte desiderio di crescita, originariamente DMI ha agito come pedine contro la Black Guerrilla Family. Presto, nel tentativo di crescere ancora, hanno intrapreso un percorso personale che li ha portati al mercato del traffico di droga e altri delitti. Le dimensioni e il potere del gruppo aumentano nel tempo. Alla postazione numero 7 abbiamo i nazisti Lowriders. In rapida crescita in California, sono nati nella California Youth Authority negli anni 70, diffondendosi in maniera più che capillare nella contea di Los Angeles e nel sud della California. Il motivo principale dell'esistenza dell'organizzazione sembra essere il profitto criminale. Il gruppo desta particolare preoccupazione a causa della violenza dei suoi membri, soprattutto nei confronti del personale di polizia penitenziaria. I membri NLR competono contro l'Aryan Brotherhood. L'organizzazione è collegata a una serie di attacchi a sfondo razzista, coordinati anche fuori dal carcere. Uno degli episodi più eclatanti collegati ai membri si è verificato ad aprile del 1996, quando 2 membri al vertice, Danny Williams e Eric Dillard, hanno ucciso con una mazza da baseball un giovane adolescente di colore. Postazione numero 6 per Neta, un gruppo islamico nato alla fine degli anni 70 nella costa orientale degli States, dove si contano oltre 8.000 membri. Il gruppo sostiene e promuove l'insegnamento della cultura ispanica anche dentro la prigione, e questo è positivo. Viene però utilizzata la facciata esterna di associazione e organizzazione culturale i cui membri si dichiarano oppressi dal governo degli States, ma la fonte di reddito è la distribuzione di droga al dettaglio, in particolare crack, cocaina, eroina, marijuana, LSD, MDMA, metanfetamina. I membri della Neta sono dediti in particolare al furto d'auto, furto con scasso, sparatorie, estorsioni, riciclaggio, traffico di armi ed esplosivi. Al posto numero 5 abbiamo Mara Salvatrucia o MS-13. Fondata agli inizi degli anni 80 a Los Angeles da immigrati salvadoregni con l'intento di difendersi dai gruppi messicani rivali. 30.000 i membri in totale, di cui 8-10.000 sono attivi solo negli States. Il gruppo conta salvadoregni, honduregni, nicaraguensi, sono noti per contrabbando di droga, armi, omicidio, tratta di esseri umani, e i membri si distinguono per i particolari tatuaggi nonché per l'uso di un loro linguaggio segreto. MS-13 conta la maggior parte delle popolazioni nei carceri di California e New York, un assaggio dei loro delitti. È il 22 giugno 2008, siamo a San Francisco. Edwin Ramos, 21 anni, spara e uccide un uomo di 48 anni ai suoi figli di 20 e 16 anni, Michael e Matthew, per motivi futili dovuti alla circolazione stradale. Ramos è stato accolto dalle lodi dei compagni dopo essere stato condannato all'ergastolo. Al posto numero 4 abbiamo The Black Guerrilla Family, BGF, fondata originariamente nella prigione di San Quentin, in California, nel 66 da George Jackson. È nata come organizzazione rivoluzionaria marxista, maoista-leninista, con obiettivi dichiarati per sradicare il razzismo e lottare per la dignità in carcere e rovesciare il governo. Tutti i membri ovviamente devono essere neri. È richiesto un impegno di fedeltà. I soci devono essere nominati da un membro già esistente. I membri devono impegnarsi a fare un tatuaggio di riconoscimento che è costituito da un drago che avvolge con le unghie la torre della prigione. La BGF ha sperimentato un declino negli anni 90, ma ultimamente si è riorganizzata, ha ottenuto una rilevante potenza e crescita grazie al suo allineamento con la 415 Kumi. Medaglia di bronzo va alla mafia messicana costituita alla fine degli anni 50 all'interno del Dipartimento Carcerario Californiano. È una delle più antiche e potenti gang degli Stati Uniti. Usano il numero 13 come identificazione. 13 è la 13esima lettera dell'alfabeto, la M, M di mafia. La maggior parte degli appartenenti si trova in California o in Texas. L'obiettivo è guadagnare con le operazioni criminali. I membri fondatori erano assassini spietati. Nel 1961 gli amministratori del DVI, allarmati dall'escalation di violenza, avevano trasferito un certo numero di membri della mafia messicana a San Quintino nella speranza di scoraggiare il loro comportamento violento mescolandoli ad altri detenuti. Non ha funzionato. La costituzione della mafia messicana è stata descritta durante un processo penale nel 2005. La mafia messicana è un'organizzazione criminale che si occupa di droghe, uccisioni, prostituzione, rapine su vasta scala, gioco d'azzardo, armi e tutto ciò che si possa immaginare. I membri per entrare si impegnano in un test di lealtà che include omicidio e furto. In caso di rifiuto o mancato completamento di un compito che viene assegnato, sopraggiunge la morte. I membri possono essere anche uccisi se commettono una di queste quattro infrazioni, cioè diventare informatore, commettere atti di omosessualità, commettere atti di codardia o mancanza di rispetto nei confronti della banda. Medaglia d'argento va alla Nuestra Familia, formata nella prigione di Folsom nel 1968, inizialmente nata per combattere l'oppressione esistente della mafia messicana dominante. I leader controllano il commercio della droga e il sesso all'interno della prigione, comunicano coi membri all'esterno, organizzando il contrabbando dall'interno. Tutti i membri devono essere di origine ispanica e c'è il requisito del blood in, blood out per l'adesione. Esiste un preciso processo di iniziazione, lungo e complesso, e ci vogliono almeno 2 anni per entrare. A causa della lunghezza, solo i condannati per reati gravi come omicidio e rapina a mano armata vengono poi reclutati con successo, e questo rende il gruppo molto pericoloso. All'inizio del 2000 un membro è stato rilasciato dalla prigione e la sua scelta di lasciare la famiglia e cambiare vita non è stata presa benissimo. È stato freddato con un colpo d'arma da fuoco in testa solo 5 giorni dopo essere uscito dal carcere. Sul podio, con la medaglia d'oro, abbiamo la Fratellanza Ariana, conosciuta anche come AB o Aryan Brotherhood. È una gang di suprematisti bianchi nata nel 1967. Nella prigione di San Quentin, in California, attualmente hanno circa 15.000 membri, dentro e fuori il carcere. Sono dediti al crimine e si preoccupano della supremazia dei bianchi contro i neri. Coloro che si oppongono vengono fatti fuori immediatamente e l'unico modo per restare è attenersi alla filosofia Blood In, Blood Out. O sei dentro o sei fuori. Perfino gli stessi membri non possono mai ritenersi così al sicuro. Nel carcere controllano la vendita di droga. La Fratellanza commette omicidi anche per conto della mafia messicana, tuttavia le leggi delle due gang prevedono che i membri non debbano intrattenere rapporti personali al di fuori della commissione dei reati. Per concludere, un piccolo bonus. Esiste un gruppo di 9 persone per rappresentarne altre 2 milioni, cioè la popolazione carceraria detenuta. 9 detenuti della prigione di Folsom hanno composto 13 canzoni raccolte in un album dalla cantautrice canadese Zoe Bockbinder. Il ricavato della vendita del CD verrà destinato a associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti. Il gruppo si è formato sotto la direzione della cantante, che ha fatto volontariato nel penitenziario e ha insegnato ai detenuti a scrivere canzoni e poesie. Siccome le è sempre stato negato di portare con sé un registratore dentro la prigione, ha raccolto i testi scritti da quei 9 detenuti e ha creato il The Prison Music Project. È stato prodotto da Annie DeFranco e dalla sua casa Righthouse Babe Records. Ovviamente non si tratta di un disco omogeneo. Passiamo dalla rabbia alla poesia, dai sogni alla denuncia contro un sistema che ti costringe all'arte dell'arrangiarti per sopravvivere, ma che poi, alla fine, ti rende schiavo.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
6: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
5: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito Mondo e Missione, siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate. I malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose, non sono né stregoni né violenti, bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso, poi però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato, mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo 2 ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi, non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua però è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo. «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio. Rispettateli!» Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, «avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere. Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto: eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo!» ripeteva. «Spara!» gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. C'è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro, e molti altri ce ne vorranno ancora, per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonhomme nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Civiltà Romana. Il sole di Elio Gabalo. Salito al trono imperiale giovanissimo, Elio Gabalo fu uno degli imperatori più vituperati della storia romana. Soggiogato dalle figure della madre e della nonna, diede spazio al suo estro, perdendosi nel vizio e nella crapula. Di Giacomo Alli Brandi. Giulia Mesa, zia dell'imperatore Caracalla, era la sorella di sua madre, aveva due figlie, entrambe madri di un maschio. Giulia Soemia aveva partorito Sesto Vario Avito Bassiano e Giulia Mamea aveva dato alla luce Marco Bassiano Alessiano. I due sarebbero passati alla storia come Elio Gabalo e Alessandro Severo. Entrambi imperatori ebbero sorte opposta. Alessandro, ultimo dei Severi, rifulge come esempio virtuoso, legato alla saggia aristocrazia romana. Elio Gabalo è tramandato come l'incarnazione del vizio e della depravazione. Nato a Roma nel 203 d.C., quando la madre vi si trovava a seguito della sorella Giulia Domna, moglie dell'imperatore Lucio Settimio Severo, Elio Gabalo era di origine siriaca. La madre, Giulia Soemia, era originaria di Emesa, l'attuale Homs in Siria, e nipote di Gaio Giulio Bassiano, gran sacerdote del Tempio del Sole di Emesa e custode della pietra sacra rappresentante il dio El Gabal. Per diritto ereditario, Elio Gabalo, nome che non usò mai ma che gli fu dato dai suoi detrattori, era anch'egli gran sacerdote. Fu proprio mentre ricopriva tale carica che la nonna iniziò a tessere trame sul suo futuro. Dopo l'uccisione di Caracalla nel 217, il trono era stato occupato da Macrino, il prefetto del pretorio, che però non riuscì a consolidare il proprio regno. Anzitutto non apparteneva alla classe senatoria. In secondo luogo, era stato travolto dalla reazione militare dei Parti, tornati padroni dei territori orientali conquistati dal precedente imperatore. Infine, contro di lui aveva cospirato la famiglia dei Severi. Alla guida della congiura c'è l'astuta Giulia Mesa, tornata a Emesa dopo l'avvento di Macrino, che aveva individuato nel nipote Sesto Vario Avito Bassiano l'uomo che avrebbe ripreso il trono. All'epoca il futuro imperatore Elio Gabalo aveva 14 anni. La sua famiglia era ricca, potente e influente. Inoltre, la memoria del cugino Caracalla era ancora viva tra i militari che il defunto principe aveva trattato con benevolenza. Non così stava facendo Macrino, che aveva ridotto le elargizioni. La guerra contro i Parti lo aveva poi costretto a rimanere in Oriente, dove era giunto con Caracalla, quando costui aveva sognato di ricalcare le imprese di Alessandro Magno. La nonna e la madre di Elio Gabalo cominciarono a irretire i legionari di stanza nella zona di Emesa con ricchi donativi. Per giunta, i militari che frequentavano il tempio di El Gabal, in cui il giovane officiava in veste di sacerdote, cominciarono a vedere in lui una stupefacente rassomiglianza con Caracalla. La cosa non sorprende, visto che i due erano cugini. Giulia Mesa, tuttavia, cominciò a far circolare la voce che il giovane fosse figlio illegittimo del defunto imperatore, generato dalla sua relazione clandestina con Giulia Soemia. Mentre Giulia Mesa, coadiuvata dall'eunuco Gannis, tutore del giovane Elio Gabalo e amico di sua madre, preparava i piani per la rivolta contro Macrino, molti reparti presenti in Siria si avvicinarono alla fazione del giovane sacerdote. Il 16 maggio 218, certi di ottenere maggiori benefici sostenendo Elio Gabalo piuttosto che Macrino, i soldati della Legio Terza Gallica, di stanza a Raffana, Giordania, lo acclamarono imperatore per bocca di Publio Valerio Comazzone Eutichiano, un uomo di teatro divenuto militare al tempo di Commodo e che aveva fatto carriera sotto Settimio Severo. Gannis e Comazzone futuro prefetto del pretorio, si scontrarono con Macrino nella battaglia di Antiochia, combattuta l'8 giugno 218. Dapprima sembrarono prevalere i pretoriani di Macrino, ma quando le truppe di Gannis e Commazzone cominciarono a volgere in fuga, Giulia Mesa e Giulia Soemia, che seguivano la battaglia, scesero in campo a spronare i combattenti. Lo stesso Gannis si lanciò in una furibonda carica a cavallo. Esaltati dal comportamento del comandante, i legionari di Eliogabalo ripresero a battersi con rinnovato zelo. Gli avversari ne subirono l'urto oltre che la superiorità numerica e Macrino si diede alla fuga. Gannis, Comazzone e le trame di Giulia Mesa avevano trionfato. Il fuggiasco fu catturato e giustiziato, mentre Eliogabalo entrò ad Antiochia e si proclamò sovrano di Roma. Per rafforzare la propria legittimità, prese il nome di Marco Aurelio Antonino, lo stesso di Caracalla, e distribuì denaro ai soldati. Aveva inizio uno dei principati più vituperati della storia di Roma. Elio Lampridio, che nel IV secolo scrisse la Vita di Antonino Eliogabalo, comincia così la sua narrazione. «Giammai avrei messo per iscritto la vita di Eliogabalo Antonino, se non fosse che prima di lui avevano avuto questo impero Caligola e Nerone. Insomma, solo perché c'erano già stati imperatori nefasti, Lampridio si permetteva di parlare di lui». In realtà, quel che si sa di certo della vita di Eliogabalo, passato alla storia e al pettegolezzo come imperatore vizioso e dagli appetiti sfrenati, è molto poco. Il suo principato non ha lasciato memoria di opere pubbliche importanti, di riforme sociali o economiche, di vittoriose campagne militari. Ma è giusto ricordare che, dopo la sua morte, il giovane fu colpito dalla damnatio memoriae e di conseguenza le notizie su di lui furono viziate dalla parte che gli era stata avversa. Preoccupato unicamente di procurarsi tutto il piacere possibile grazie alla nuova condizione, Eliogabalo lasciò il governo dello Stato nelle mani della nonna e della madre. Una volta giunto a Roma, pretese che quest'ultima, cosa davvero scandalosa per la curia, entrasse in Senato. Anzi, era lei a presiedere le sedute e a seguirne la verbalizzazione. Istituì anche, sul colle del Quirinale, un senato delle donne, Senaculum Mulierum, che si occupava del comportamento delle matrone e, come scrive Lampridio, stabiliva con quale vestito incedere, quale donna dovesse cedere il passo a un'altra, quale potesse montare in sella e se la sella dovesse essere di pelle, di osso, d'avorio o d'argento. La preoccupazione più grande dell'imperatore era religiosa. Intendeva portare a Roma il culto di El Gabal, dio del sole invitto, di cui era sacerdote. A tale scopo fece giungere nella capitale la pietra nera di forma fallica che rappresentava il dio e veniva adorata a Emesa. Fece anche erigere un tempio per accoglierla sul colle palatino. La pietra venne portata in trionfo per la città su un carro trainato da cavalli bianchi guidati dallo stesso Eliogabalo, che decise di far trasferire nel nuovo luogo di culto gli oggetti più sacri alla religione romana, gli scudi ancili, il palladio, la statua della Magna Mater Cibele. Con quest'ultima divinità volle celebrare un matrimonio sacro, prendendo in moglie una vergine vestale, atto che oltraggiava la tradizione di Roma. Per meglio adempiere al ruolo di gran sacerdote, si fece circoncidere pratica aborrita dai romani, e pensò perfino di castrarsi come i sacerdoti di Cibele. Questa sua ansia religiosa, vista come barbarica, gli alienò le simpatie del Senato, mentre la sua inerzia bellica fece sì che i pretoriani si distaccassero da lui. La vita di Eliogabalo correva su binari decisamente inusuali. Si dedicava alle gozzoviglie e a scherzi crudeli, come a far rinchiudere persone ignare in stanze dove si trovavano serpenti o belve feroci. Ma era soprattutto la sua condotta sessuale a dettare scandalo. Eliogabalo impalmò almeno 5 mogli, tra cui la vestale Aquilia Severa, ma furono tutte consorti a uso politico, che madre e nonna gli fecero sposare per ragioni di potere. La sua inclinazione sessuale lo portava infatti a preferire gli uomini, con cui si intratteneva passivamente, facendosi trattare da donna, cosa anche questa insopportabile per un romano che poteva ammettere l'omosessualità solo se praticata attivamente. A quanto racconta Lampridio, l'imperatore sguinzagliava emissari per la città in cerca di maschi eccezionalmente dotati, molti dei quali eleggeva a ruoli di prestigio. Non disdegnava neppure di prostituirsi all'interno del palazzo. Aveva per amante un auriga biondo di origine greca, un certo Ierocle, che considerava suo marito. La Historia Augusta dice anche che ebbe per consorte un atleta di Smirne, Zotico, che sposò con una cerimonia pubblica. Frequentava maghi e indovini e si diceva che praticasse sacrifici umani da cui trarre auspici. Esagerazioni, certo, ma è sicuro che, come ricorda Lampridio, elevò alcuni liberti al rango di governatori, consoli e capi militari e sporcò tutte le dignità conferendole a chi era più ignobile in dissolutezza. Probabilmente fu il sovvertimento delle regole ad essergli fatale e l'introduzione nell'amministrazione dello Stato di uomini che non avevano relazioni con l'aristocrazia senatoria. Del resto, chi aveva cercato di persuaderlo a una condotta più sobria, come l'eunuco Gannis, era già stato eliminato. Giulia Mesa si rese conto che il prestigio di Eliogabalo stava evaporando. Con abile mossa gli fece associare al principato il giovane cugino Alessiano, figlio della zia Giulia Mamea, che fu nominato Cesare. Il favore dell'esercito e del senato si spostò sul virtuoso Alessiano, che condivise il consolato con Eliogabalo nel 222. Geloso, l'imperatore pensò di far eliminare il rivale, ma nessuno si abbassò a eseguire il suo ordine. Per capire quanti ancora gli fossero fedeli, Eliogabalo fece girare la voce che Alessiano fosse morto. I pretoriani chiesero smentita e convocarono i due consoli nel loro accampamento. Era l'11 marzo 222. Non appena gli augusti comparvero in campo, i pretoriani presero ad acclamare Alessiano, ignorando Eliogabalo. Questi diede ordine di arrestare i traditori, ma per risposta i pretoriani lo assalirono. La Storia Romana di Cassio Dione narra che fuggì in una latrina, ma fu scoperto e ucciso all'età di 18 anni. La madre morì con lui. Le loro teste furono spiccate dal busto e i corpi, denudati, vennero trascinati per la città. Alla fine, il cadavere di Eliogabalo fu gettato nel Tevere. Molti dei suoi collaboratori furono uccisi o deportati, compresi Ierocle e Comazzone. La pietra di Elgabal fu rispedita a Emesa e contro di lui fu decretata la Damnatio Memoriae. Le sue statue furono distrutte, il nome cancellato da documenti e iscrizioni. Fu proibito perfino dargli sepoltura. Gli succedette sul trono il giovane cugino alessiano, Alessandro Severo, che aveva 14 anni. A governare in sua vece furono la madre, Giulia Mamea, e la nonna, l'indomabile Giulia Mesa.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Placebo, il farmaco non farmaco che cura. Il placebo è una medicina priva di principio attivo che si somministra ai pazienti come se fosse un vero medicamento. In alcuni casi funziona. Sembra che l'aspetto terapeutico sia prodotto da 11 geni del nostro DNA e gli scienziati stanno studiandolo a fondo. Non è una novità, lo conoscevano anche gli antichi guaritori. Sapevano che il primo rimedio alle malattie è la convinzione di guarire. Di Paola Scaccabarozzi. Un farmaco che non è un farmaco, ossia non è un medicinale, ma un prodotto privo di principio attivo. In sostanza, una pillola zuccherata o un cucchiaino di acqua fresca, presentati al paziente come una terapia efficace. Stiamo parlando dell'effetto placebo, utilizzato a livello comparativo durante gli studi clinici sui nuovi farmaci da mettere in commercio. Sembrerebbe un inganno, ma non lo è. Si tratta invece di un fenomeno complesso che esiste fin dalla notte dei tempi. Ritenuto basilare nelle terapie personalizzate, è sempre più studiato e molto promettente. Dipende anche dai nostri geni. La risposta al placebo ha radici che affondano nella neurofisiologia e nella genetica. Ha a che fare, infatti, anche con il nostro DNA. Lo ha scoperto nel 2015 un gruppo di scienziati israeliani guidati dalla biologa molecolare Catherine T. Hall del Best Israel Deaconess Medical Center della Howard University, analizzando l'ampia letteratura scientifica sull'argomento. Secondo la studiosa, ci sono ben 11 geni implicati nella risposta al placebo, il che spiega perché l'effetto placebo non sia uguale per tutti, ma vari da un individuo all'altro. Una sua maggiore comprensione appare cruciale perché offrirà la possibilità di approfondire le ragioni della variabilità individuale alle terapie e di rendere più accurati gli studi clinici, mettendo in evidenza le differenze fra farmaco e placebo. Una storia che viene da lontano. L'utilizzo del placebo è noto all'uomo sin dall'antichità. Nel passato, la stragrande maggioranza delle terapie prescritte in tutto il mondo da stregoni, guaritori, sciamani e sacerdoti, ma anche dagli stessi medici, era basata sostanzialmente su di esso, ossia sulla speranza che il malato riponeva in maniera incondizionata nei confronti del guaritore e della cura. Lo sa bene Fabrizio Benedetti, docente di fisiologia umana e neurofisiologia all'Università di Torino, direttore del centro Ipossia del Plateau Rosà e uno dei massimi studiosi al mondo di effetto placebo, che in più occasioni ha sottolineato quanto la storia della medicina sia in realtà la storia del placebo. Lo aveva intuito addirittura il filosofo greco Platone, IV-III secolo a.C., che nella sua opera La Repubblica aveva messo in evidenza la necessità del medico di compiacere il malato anche attraverso la menzogna, cioè utilizzando qualunque strumento avesse a disposizione, parole, pozioni e altro, per alleviare le sue sofferenze. Il termine stesso, placebo, è di derivazione classica e la sua origine etimologica fa riferimento al tempo futuro del verbo latino placere. Letteralmente, dunque, placebo vuol dire sarò gradito, piacerò. Più avanti nel tempo, il vocabolo è stato introdotto nel linguaggio sanitario. Lo fece nel 1772 il medico scozzese William Cullen, uno dei più autorevoli professori dell'Università di Medicina di Edimburgo. Allora, però, per placebo non si intendeva una sostanza totalmente priva di effetti, ma un basso dosaggio di un medicamento considerato inefficace in relazione alla gravità della malattia. Sappiamo infatti che Alexander Sutherland, un medico anglosassone, proprio in quegli anni dichiarò di aver prescritto a un paziente una medicina che definì appunto placebo, perché era necessario prescrivere un farmaco a tutti i costi, ma si sapeva che le cure non sarebbero state adeguate alla severità della patologia del suo paziente.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Il treno degli innocenti di Jill Thompson. Newton Compton Editori 2020. Letto da Patrizia Fontana per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Praga 1939. Eva è una giovane madre con un segreto che la tormenta. Quando i nazisti invadono la Cecoslovacchia, sa bene che l'unico modo per proteggere sua figlia è quello di mandarla lontano, al sicuro, anche a costo di non rivederla mai più. Eva viene così deportata in un campo di concentramento dove gli orrori e le continue sofferenze non fanno che mettere il suo segreto in pericolo giorno dopo giorno. Intanto a Londra, Pamela è tra le volontarie che si occupano di trovare una casa ai bambini ebrei in fuga dall'Europa centrale nei treni che portarono in salvo migliaia di bambini. Sono treni della speranza, l'ultima possibilità per molti di attraversare un continente in fiamme e mettersi in salvo, dimenticando l'orrore.
5: Buon ascolto.
6: Praga, 1930. Eva aveva già tirato indietro lo sgabello.

0: bello del pianoforte e stava per infilare i libri di musica in borsa, quando il professor Novotny alzò una mano per trattenerla. «Ancora un minuto, mia cara». Il suo dito magro indicava il cielo, come a imitare il numero uno. «Vorrei darti un pezzo da portare a casa». Mentre l'insegnante frugava nella traballante pila di spartiti sopra lo strumento, Eva lanciò un'occhiata all'orologio a muro. 4:30. Sperò che non ci mettesse tanto. La stanza per le esercitazioni del conservatorio era già più buia di quando era iniziata la lezione e le ombre si allungavano sul pavimento. «Su, faccia presto!» posò i polpastrelli sui tasti ingialliti per calmarsi con la freschezza dell'avorio. «Ah, eccolo!» Il professor Novotny ansimava per lo sforzo di trovare lo spartito. «Hector Berlioz. È una villanelle da Les Nuits d'été, uno dei suoi pezzi meno conosciuti». Accese la plafoniera e la stanza si illuminò. «Una villanella?» Nonostante l'ansia per l'ora, Eva era incuriosita. Si alzò quando l'insegnante le fece segno di lasciargli il posto e si mise accanto al pianoforte, pronta a guardarlo suonare. «Sì, un canto profano italiano». Il professore si sedette pesantemente sullo sgabello imbottito. «È una celebrazione della primavera e del nuovo amore. Un brano perfetto per una giovinetta». Prese gli occhiali tondi con la montatura nera appesa a una cordicella che portava al collo, li inforcò mentre si preparava a suonare, poi li tolse di nuovo. Gli occhiali oscillarono piano. «Ci sarà un concerto al Rudolfinum il prossimo anno, un tributo all'opera di Berlioz. Ho pensato che potresti eseguire la Villanelle per il tuo primo concerto da solista». Eva sbuffò indignata, ma il professore agitò una mano per zittirla. «Quei concorsi per bambini non contano». «Quei concorsi per bambini», raddrizzò le spalle. «Non li aveva forse vinti tutti? Persino il prestigioso premio Dvorak per i giovani talenti». Ricordò brevemente il momento in cui aveva sollevato la pesante coppa di metallo mentre udiva un crescendo di applausi. Il professore appoggiò lo spartito sulle punte metalliche del leggio. «Te ne suono un pezzetto. Per favore, girami le pagine». Inforcò di nuovo gli occhiali. Eva prese posto alle spalle del suo insegnante e cercò di restare immobile. Sarebbe stato scortese mostrarsi impaziente. Ma dentro la sua testa stava implorando il professor Novotny di suonare solo poche righe. Sapeva che la faceva lavorare sodo perché era fiero di lei e desiderava dare il meglio, ma le ornate lancette dell'orologio mostravano che erano 5:20. Proprio quel giorno non poteva permettersi di fare tardi. «Ascolta, sentirai gli innamorati che passeggiano nel bosco per raccogliere le fragoline selvatiche». Eva arrossì alla parola «innamorati». Talvolta il professor Novotny le parlava come se avesse più di 16 anni, ma appena lui cominciò a suonare, udì davvero il suono ebro e leggero dei passi e sentì la fresca brezza di primavera sul viso. Sbirciò dietro le spalle del professore. Sotto le sue dita affusolate, le note stampate sullo spartito si trasformarono in un'ariosa melodia. Provocante, giocosa. Eva aveva sempre visto le note come persone. Le file di crome unite, le note brevi, erano gruppi di ragazzine allampanati con grosse scarpe da calcio, in fondo alle gambe magroline, o una compagnia di ballerini che eseguivano una lucnica con le scarpe nere, le braccia intrecciate. Le semi minime, lunghe il doppio delle crome, erano insegnanti, dritti come manici di scopa di fronte alla classe. E le lunghe minime erano potenti generali che imponevano l'attenzione dell'esercito con la loro immobilità. Ma se lei stessa fosse stata una nota, sarebbe stata una di quelle che durano a lungo, una breve, forte e solitaria, circondata dallo spazio e dal silenzio. Il professore finì di suonare con un gesto plateale, poi le porse lo spartito. «I compiti. Comincia stasera stessa». Le note permasero nell'aria prima che la primavera promessa della melodia fosse soffocata dall'avanzare del crepuscolo d'autunno. Il sole sicuramente era calato ancora. Eva sentì una stretta allo stomaco. Nella sua testa partì un ritmo vivace. Infilò lo spartito nella borsa e si mise il cappotto. «Grazie, professor Novotny. Mi eserciterò a casa».
1: «Mi raccomando, voglio un'esecuzione perfetta per la prossima lezione».
0: «Certamente». Eva posò la mano sul pomello e sentì la liscia superficie diventare appiccicosa sotto le dita. Lanciò un'altra occhiata all'orologio. Quasi le 5. Non si era resa conto che la villanella avesse richiesto tanto tempo. Doveva correre come una selvaggia. «Arrivederci, mia cara».
2: «Arrivederla, professor Novotny, e grazie per la lezione».
0: L'insegnante fece un inchino. La plafoniera che aveva acceso prima gli illuminò la testa pelata. Eva riuscì a defilarsi. Corse sulle strade sempre più buie, con la borsa sotto il braccio, il petto in fiamme, il respiro affannoso. Eppure, nonostante la fretta, la melodia di Berlioz le saltellava ancora in testa. Così accordò il ritmo dei passi alle note suonate dalle vecchie mani del professor Novotny. Correva nel bosco con il suo innamorato, lontano dagli opprimenti confini della città, con i sensi ravvivati dal canto degli uccelli e dal profumo agrodolce delle fragole. Le sembrava di sentire il respiro del ragazzo sulle guance, la bocca sulle sue labbra, e forse, a quel punto se non l'aveva già fatto, sarebbe arrossita. Il corpo premuto contro il suo. Solo l'odore pungente del caffè che trapelava da sotto la porta del kotva le ricordò dove si trovava. Passando davanti al caffè, scorse sagome scure che si portavano la tazza alle labbra, gesticolavano prese dalla conversazione, o soffiavano nuvole di fumo dalle sigarette Stuyvesant, le cui punte rosse ardevano nella penombra. Come sarebbe stato bello intrattenersi a un tavolo con gli amici, anziché dover correre a casa per il coprifuoco. Guardò il sole pronto a inabissarsi. Sicuramente Mutti aveva già finito le faccende domestiche e posato il challah appena sfornato su un fazzoletto di pizzo, dove la soffice crosta a forma di treccia riluceva per la spennellata di uovo ed emanava un fresco profumo di pane. Aveva messo il suo vestito grigio, aveva avvolto il foulard trasparente intorno ai capelli ed era scesa ad accendere le candele sui supporti d'argento che aveva lucidato prima. Abba, con lo scialle da preghiera e il lustro abito nero, aveva riempito la coppa del kiddish con del vino dolce e stava provando la benedizione per le figlie che più tardi avrebbe elargito con le mani calde posate sulla testa di Eva. «Che tu sia come Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Che Dio ti benedica e ti protegga. Che Dio ti mostri benevolenza e ti conceda la sua grazia. Che Dio ti mostri gentilezza e ti doni la pace». Se Abba avesse avuto dei figli maschi, avrebbe chiesto a Dio di renderli come Efraim e Menasci, due fratelli che avevano vissuto in armonia. Ma non aveva figli maschi, soltanto Eva, un'amata figlia unica. La nebbia si levò dalla superficie del Voltava ed Eva inalò l'aria umida mentre accelerava sul marciapiede. Non poteva rischiare di fermarsi per tossire, così cercò di schiarirsi la gola con respiri poco profondi, continuando a correre. Non era abituata a dover fare tanto in fretta. Di solito le lezioni finivano in orario, quindi percorreva il Josefov quando le strade erano ben illuminate. Ma con l'approssimarsi del crepuscolo, la strada più breve verso casa era attraverso il cimitero. Un ritmo vivace pulsava dentro di lei. Valeva la pena rischiare? Forse i cancelli si chiudevano al coprifuoco. Mutti le aveva ripetuto fino alla nausea di non allontanarsi dalle strade principali. Erano piene di persone che tornavano dal lavoro. Garantivano un tragitto più sicuro, anche se più lungo. Eppure Eva si fermò sul marciapiede per scrutare i percorsi tortuosi tra i sepolcri.
1: Le antiche lapidi erano accalcate come se le tombe fossero state scavate in tutta fretta, non poste in file ordinate come nei cimiteri moderni. Il vento passava tra gli alberi, facendo tremare i rami. Per placare il battito del suo cuore, Eva immaginò di esibirsi in uno scintillante Steinway nero al Rudolfinum, mentre il pubblico, nel buio della sala, ascoltava l'esecuzione in reverenziale silenzio. Pose il palmo sul cancello di metallo scuro e questo cedette lentamente. Forse era un segno che doveva attraversare il cimitero, così avrebbe potuto recuperare il tempo perso. Intenta a ravvivare la melodia di Berlioz nella sua memoria, per rinnovare le emozioni della primavera e cancellare i timori dell'autunno, varcò silenziosamente il cancello. La rugiada si era già posata e le foglie erano umide sotto i suoi passi. I rampicanti si aggrappavano alle sue calze e doveva agitare i piedi per rimuoverli. Correre sarebbe stata una follia. Le lapidi erano troppo fitte, il sentiero troppo tortuoso. Ma affrettò il passo, con i sensi vigili contro i pericoli. All'interno del cimitero, gli alti ipocastani e i sicomori disperdevano i bassi raggi del sole. Le lapidi incombevano da ambo i lati del sentiero, incise con vecchi simboli e caratteri antichi. Abba una volta le aveva raccontato che alcune tombe contenevano più di 10 corpi, impilati l'uno sull'altro per risparmiare spazio. Nonostante il cappotto in serge, Eva rabbrividì. Era già a metà strada quando sentì un rumore di stivali, un'aspra risata, un secco colpo di tosse. Si immobilizzò. «Chi è là?» Nessuna risposta, ma oltre le lapidi scure intravide un frammento di stoffa color biscotto. Il sangue le rimbombò nelle orecchie, accelerando. «Chi è là?» chiese di nuovo. La sua voce suonò arrochita. Una figura in uniforme emerse da dietro un albero. Un giovane di nemmeno 20 anni, con un ciuffo biondo sulla fronte. «Che cosa abbiamo qui? Una signorina?» Il suo tono era malizioso, beffardo. Eva si strinse il cappotto addosso, cercando di ignorare il cuore che galoppava. Un altro giovane venne avanti. Poi un altro. Eva si girò di scatto. Altri due avanzavano alle sue spalle. Era circondata da 5 giovani soldati, con le fasce rosse al braccio. Era di questo che aveva paura Mutti, quando l'aveva ammonita di non entrare nel cimitero. Lei aveva risposto con un solenne cenno di assenso, ma poi aveva ignorato il consiglio di sua madre. Dopotutto, era una cosa che dicevano tutti i genitori. Lei stava sempre attenta, anche se di recente si era sentita a disagio alla vista dei tedeschi che borbottavano e indicavano i passanti a ogni incrocio. Sembrava che la gioventù hitleriana fosse dappertutto, ultimamente. Circondata da un anello minaccioso di giovani uomini in uniforme, rimpianse amaramente di non aver dato ascolto alle parole di sua madre e di aver ignorato di essere in ritardo. La saliva le si raccolse nella bocca, ma aveva la gola troppo secca per ingoiarla. Uno dei giovani avanzò verso di lei. «Non aver paura, bellezza!» Eva non si mosse, nel tentativo di nascondere il terrore. Ma appena aprì bocca per gridare aiuto, il ragazzo balzò avanti e le premette il palmo sulle labbra. Eva lanciò sguardi terrorizzati agli altri ragazzi. La pressione delle dita si allentò, ma lui continuò a tenerle la mano vicino alla bocca, nel caso avesse tentato di gridare di nuovo. Eva strinse i pugni. «Che bei vestiti!» mormorò lui abbassando la mano per accarezzarle il cappotto. Eva sussultò suo malgrado. Non poté evitare di inalare l'alito acre del giovane. Lui le sbottonò lentamente i bottoni grigi. Gli altri li osservavano, in attesa. «Tienele le braccia!» Eva si dibatté mentre il giovane cercava di toglierle il cappotto, ma il ragazzo alle sue spalle le afferrò i polsi e glieli strinse finché l'altro le strappò di dosso l'indumento e lo gettò a terra. Il giovane alzò di nuovo una mano, le sfiorò una guancia, le passò un dito sotto il mento, intorno al collo e giù fino all'incavo della gola. Sollevò con cautela la catenella d'oro che portava sempre. Nonostante la paura, Eva era ipnotizzata. «Che bella collana!» Era quasi un bisbiglio. Voleva rubargliela?
0: Eva chiuse un dito sul sottile gancio di metallo e tirò il resto della catenella fuori dal colletto, così che lui poté vedere la stella dorata, il ciondolo che solitamente teneva nascosto sotto la camicetta. Il ragazzo lo sottrasse gentilmente alla sua stretta, aprendole le dita una a una, e tenne in alto la stella alla luce che svaniva. La catenella le strinse il collo. Eva emise un gemito di protesta per il dolore.
1: «Interessante!»
0: Gli occhi del ragazzo erano sulla sua faccia, ma le sue parole erano indirizzate ai suoi compagni, che fischiarono e la derisero. L'incantesimo si era spezzato. Il ragazzo lasciò andare bruscamente la collana.
1: «Non è per me!»
0: La sua espressione si indurì e la spinse via.
1: «È tutta tua, Otto!»
0: Si girò e fece segno al più basso del gruppo di farsi avanti. Eva lasciò andare il respiro a lungo trattenuto, più silenziosamente possibile. Osare la fuga? Il primo ragazzo le aveva dato le spalle. Forse era la sua occasione. Abbassò la testa per caricare nel vuoto che si era creato. Ma quando i compagni irridenti spinsero avanti il più basso del gruppo, strinsero il cerchio per impedire la fuga, bloccando anche lei. Il ragazzo le si avvicinò. Era esile, con i capelli così biondi che sembravano bianchi e le ciglia chiarissime, quasi invisibili. Se fosse stato da solo, Eva avrebbe potuto difendersi. Non era una codarda. Era disposta a scalciare, tirare pugni e sputare finché lui non l'avesse lasciata andare. Ma circondata da un muro di soldati eccitati, non aveva scelta. Portò una mano dietro di sé, raspando con le dita su una lapide in cerca di un'arma, ma se c'erano stati dei sassi lungo il bordo, erano spariti da tempo.
1: «Andiamo, Otto, non avrai mica paura!»
0: Il primo giovane, che ora faceva muro con i compagni, incitò il ragazzo in piedi di fronte a lei.
1: «Sì, sbrigati, Otto, ci stiamo congelando le palle!»
0: Il ragazzo rise, una strana risata lugubre che tradiva il suo nervosismo. Benché parlassero in tedesco, Eva li capiva perfettamente. Tutte le famiglie del ghetto parlavano tedesco a casa. Sentì una stretta allo stomaco ed esalò un respiro nell'aria fredda. «Vi prego, non fatemi del male. I miei genitori mi aspettano». Le uscì una vocina debole e acuta. Perché non le veniva un tono più minaccioso? Forse poteva fare appello al loro senso dell'onore. Il ragazzo parve esitare. Magari sarebbe riuscita a convincerlo. Se avesse compreso quant'era importante per lei tornare a casa, l'avrebbe lasciata andare. Ma siccome gli altri fischiavano e lo incitavano, facendo strani gesti con le mani, il ragazzo rispose ai loro scherni chiassosi. Strinse gli occhi e serrò le labbra in una linea minacciosa. Raccolse un grumo di saliva e le sputò addosso. Eva lasciò che la bava le colasse giù dalla guancia, troppo spaventata per pulirla. Il ragazzo le tirò la catenella, che si ruppe subito e giacque abbandonata sulle foglie d'autunno. Il gruppo lo incitò. Un altro le strappò la camicia con un brusco movimento. Altri schiamazzi di incoraggiamento. Poi le saltarono tutti addosso, strappandole la gonna e le calze, frenetici, con le facce accaldate e sudate, i lineamenti contorti illuminati dalla luna, l'aria greve per il tanfo di birra. E intanto intonavano orribili canzonette, muggendo tutti insieme note assordanti, piatte, in una tremenda cacofonia. Eva incrociò le braccia sul petto, cercando disperatamente di proteggere la sua camiciola color crema. Ma qualcuno divelse con violenza le sue mani e gliela strappò di dosso, lacerando con le dita la stoffa delicata che Mutti aveva cucita a mano. La spinsero a terra, facendola cadere sul suo cappotto. Eva sbatté la testa sulla morbida fodera. E i ragazzi l'aggredirono di nuovo. Più tardi, la prima cosa che penetrò la sua coscienza fu un gufo, il suo verso luttuoso che trapassava l'aria gelida. Eva affondò le dita nella terra bagnata. Inalò l'odore muffito delle foglie, ma non servì a soffocare il tanfo animale del proprio sangue. Raggomitolò il corpo illividito, cercando di allontanare il nero miasma e il ricordo della risata nervosa del ragazzo. L'ora della benedizione dello Shabbat era passata da un pezzo. Probabilmente i suoi genitori l'aspettavano davanti a una tavola vuota, in ansia, e continuavano a chiedersi dove fosse finita la loro devota figlia, quando sapeva che tutti i bravi ebrei dovevano chiudersi in casa al calar della sera,
1: soprattutto in quella del sabato, tra tutte la più sacra. Parte prima. 1933-1939. Hampstead, Londra. Pamela sentiva sbraitare Hugh persino da sotto il letto di Will. Allungò ancora un po' il braccio, trasalendo per il conseguente dolore all'ascella, finché raggiunse il calzino. Poi si tirò indietro, liberando se stessa e l'indumento dal sottopancia sporgente del letto. «Arrivo!» scosse il calzino. Aveva accumulato tantissima polvere. Suo figlio era a casa solo da 4 settimane e Dio sa come c'era finito quel calzino là sotto. Ma almeno adesso aveva un paio completo. Sollevò il coperchio del baule, trovò l'altro calzino. Lui non si sarebbe mai dato pena di cercarselo da solo. Li arrotolò entrambi per formare una palla e li ripose in un angolo. «Il baule è pronto, Hugh», chiamò chiudendo con forza il coperchio. Un rapido scalpiccio di passi sulle scale e suo marito irruppe nella stanza. «Will è già in macchina», disse issando il baule. «Diamine, Pamela, che cosa hai messo qui dentro?» Pamela afferrò l'altra maniglia e seguì il marito sul pianerottolo. «La scuola mi ha chiesto di mettere in valigia la sua attrezzatura da cricket per la nuova stagione, ricordi? Così possono allenarsi». Avevano dovuto portare Will da Harrods per comprare i completi da cricket. Pamela sorrise al ricordo di suo figlio che usciva dallo spogliatoio, fingendo di lanciare a Hugh, che aveva risposto «mi mando una battuta». Era un bene che Will avesse ereditato la corporatura forte e snella di Hugh e che fosse bravo negli sport. Pamela aveva avuto una gran paura che diventasse vittima dei bulli la prima volta che era partito per CIM, ma fortunatamente il suo talento per i giochi di squadra gli aveva fatto guadagnare il rispetto degli altri ragazzi e degli insegnanti e si era adattato bene. Non fu facile trascinare il baule giù per le scale e lo sbatté più volte sulle ginocchia. Sperò che non le si smagliassero le calze. Hugh si sarebbe arrabbiato ancora di più se avesse dovuto correre di sopra a cambiarsele, ma grazie al cielo non sentì cedere la seta. Ad ogni modo, il vestito le scendeva fino alle caviglie, quindi non si sarebbe visto nulla se stava in piedi. Inoltre, non si sarebbero trattenuti molto a scuola. Un rapido abbraccio, assolutamente niente lacrime, poi Will se ne sarebbe andato con i suoi amici e lei e suo marito sarebbero tornati alla macchina per il triste e silenzioso viaggio verso casa. «Che cosa sta facendo Kitty?» domandò Hugh, prendendo tutto il peso del baule per farlo passare attraverso la porta d'ingresso. «Sta cucinando. Abbiamo i Palliser a cena, ricordi?» Hugh invitava spesso ospiti per la sera, quando riportavano Will a scuola. Pamela aveva intuito da un pezzo che lo faceva per allontanare la nostalgia del figlio. «Potrebbe comunque venirci a aiutare». «Non serve». Pamela prese di nuovo la maniglia e lo aiutò a trasportare il baule nel vialetto. «Ci siamo quasi». Si sentiva sempre a disagio nel chiedere a Kitty di fare le cose. Sapeva che doveva trattarla come una domestica e non come un'amica, ma semplicemente non le sembrava giusto dare ordine a un'altra donna. A casa sua avevano sempre aiutato la mamma nelle faccende domestiche. Di sicuro non c'erano i soldi per la servitù. E anche se avessero potuto permettersela, la gente avrebbe pensato che si dessero delle arie. Salì sul sedile posteriore accanto a Will, mentre Hugh chiudeva il bagagliaio. Gli mise un braccio sulle spalle e lui si appoggiò a lei per farsi coccolare. Mandò giù un nodo di pianto. Temeva il giorno in cui Will avrebbe smesso di abbracciarla o di permetterle di lisciargli i folti capelli scuri. Quando era molto stanco, suo figlio si rannicchiava accanto a lei, sul divano, e premeva il suo corpo caldo contro il suo. Una volta, quando pensava di non essere visto, l'aveva sorpreso a succhiarsi il pollice. Io lo avrebbe rimproverato. «Un ragazzo della tua età che si comporta come un poppante, che vergogna!» Ma Pamela intuiva che a scuola Will era costretto a sopprimere tutti i gesti da cui poteva trarre consolazione. Quindi non faceva male un piccolo regresso quando era a casa. A 11 anni era all'apice della pubertà. Forse quando fosse tornato a Pasqua sarebbe stato più alto, più robusto. Era il momento di approfittare di tutto il suo affetto. Il viaggio per CIM richiese meno di 2 ore. Non le restava molto tempo da passare con lui. Will girò la testa per guardare dal finestrino, sciogliendosi leggermente dall'abbraccio, anche se non la respinse. «Ti senti bene?» gli chiese lei. Lui si voltò a guardarla e annuì. «Sei contento di cominciare il nuovo trimestre?»
3: «Abbastanza. Non vedo l'ora di rivedere Merrow Jones e Carter per chiedere cosa hanno ricevuto a Natale».
1: Doveva essere dura per Will sentire gli amici che parlavano di regali, quando lui non festeggiava il Natale a casa. Un altro inconveniente per non averlo mandato in una scuola di quaccheri. Pamela gli strizzò una spalla. «Mi fa piacere. Confido che gli mostrerai i tuoi nuovi completi da cricket». Will mise una mano sopra le sue. «Ce li hanno tutti i completi da cricket, mamma, ma sono impaziente di andare ad allenarmi». Pamela si sforzò di sorridere. «Ci credo». «La prossima volta che torni a casa ci farai vedere cosa hai imparato», disse suo padre.
3: «Non vedo l'ora», rispose Will.
1: «Io no», aggiunse Pamela. «Sono 4 settimane fino alle prossime vacanze». «Non posso credere che tu stia tenendo il conto».
3: Pamela guardò il volto ridente del figlio, le guance arrossate e gli occhi vivaci. Ovvio che le contava. Le settimane, i giorni, le ore. Non smetteva mai.
1: Appena tornati a Hampstead, dopo che Hugh ebbe parcheggiato la macchina, Pamela corse su, in camera di Will. Quando aprì la porta, la accolse un miasma di aria viziata. Puzzava già di chiuso, di desolazione, come se Will non ci avesse dormito per le 4 benedette settimane delle vacanze scolastiche. Pamela si chinò sul letto per raccogliere il vecchio pigiama a strisce del figlio e lo piegò con cura. Gli andava piccolo ormai. Ne avevano comprati di nuovi per la scuola, oltre ai completi da cricket. Kitty voleva lavarlo per farne degli stracci per spolverare, ma Pamela non si sentiva ancora pronta a darglielo. Le costò uno sforzo incipriarsi il viso nascondendo i segni delle lacrime e andare di sotto a vedere come se la cavava Kitty. Avevano concordato il menù insieme giorni prima. Zuppa di testina di vitello, pollo alla crema, spinaci e patate novelle e per finire pere alla Condé. Pamela aveva deliberatamente scelto un menù semplice. Si ribellava ancora al cibo stravagante e inoltre i Palliser erano in difficoltà finanziarie. Avevano dovuto licenziare la cuoca. Josephine preparava i pasti da sola. Pamela si sentiva un po' imbarazzata che il marito stesse facendo carriera quando i loro amici se la passavano male. Voleva viziarli con una bella cena, senza farli sentire a disagio. Kitty stava mescolando la zuppa sul piano cottura. Alle sue spalle, sul grande tavolo da cucina, ciotole, piatti e terrine erano disposti con precisione militaresca. Accanto a loro giaceva una carcassa di pollo mezza spolpata, vicino alla scodella con le pere. Pamela si guardò intorno con ansia per controllare che Felix non fosse nei paraggi. «Tutto bene, Kitty?»
3: «Sì, signora, tutto sotto controllo».
1: Pamela diede un'altra occhiata al pollo. «Con il resto del pollo potresti fare il brodo domani. Per il mio pranzo andrà bene». Lo facevano sempre a casa quando era piccola. Sua madre riusciva a far durare un pollo 3 giorni a volte, anche se erano in 6. Sia chiaro, l'ultimo giorno eri fortunato se trovavi una strisciolina di carne in mezzo alla massa acquosa di orzo perlato e verdure. «Benissimo, signora». Kitty ruotò una manopola sulla stufa e la zuppa prese a sobbollire più lentamente. «C'è qualcosa che posso fare?» La domestica perlustrò con lo sguardo la cucina immacolata. «Magari preparare i segnaposto», suggerì. «Certo, vado subito a scriverli». «Ottimo, signora». Pamela corse a prendere la sua penna stilografica dal cassetto in salotto. Sopra il rumore della zuppa le parve di sentire un sospiro di sollievo.

0: Avete ascoltato un estratto da Il treno degli innocenti di Jill Thompson. Newton Compton Editori 2020. Letto da Patrizia Fontana per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Robert Louis Stevenson, Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto una abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che